0: Flyspot.
1: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
2: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate che li risolvono.
1: Ma io ho il giga!
2: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
0: Flyspot.
3: Vola.

0: Rocco con la Fly Nine Mix.
1: Radio Fly, le ali della tua musica.
2: Sono le 2:35.
1: Radio Fly, le ali della tua musica.
3: Fly Nine Mix on Radio Fly.

0: su Radio Fly a partire dalle ore 13:05 in compagnia di Joseph DJ.
1: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliere.
2: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi scopriremo come reagisce il cervello quando ascoltiamo la nostra canzone preferita, che linguaggio utilizza, perché la risposta positiva del cervello al nostro brano musicale favorito è pressoché universale, a prescindere dal genere che ci piace ascoltare. Quindi possiamo dire genere classico, moderno, hip hop, rap, non importa. Quando ascoltiamo il nostro brano preferito riportiamo tutti analoghe sensazioni, come il ricordo di esperienze personali dal forte contenuto emotivo, oppure pensieri che riguardano il nostro vissuto. Ora i neuroscienziati hanno capito il perché di ciò. L'ascolto del genere musicale favorito, qualunque esso sia, attiva sempre uno specifico network di connessioni cerebrali, indipendentemente dal tipo di musica e della presenza o meno di parole nelle canzoni. Mentre l'ascolto di un brano musicale che non amiamo non genera emozione, sentir risuonare i pezzi di un gruppo che amiamo crea immediatamente un riflesso introspettivo, e questo è noto da tempo, ma le dinamiche neuronali all'origine di queste sensazioni non erano ancora state indagate a fondo. I ricercatori dell'Università del North Carolina e della Wake Forest School of Medicine di Winston-Salem, sempre negli Stati Uniti, hanno esaminato le risonanze magnetiche funzionali di 21 volontari sottoposti all'ascolto di brani musicali di vario genere. In particolare sono state analizzate le scansioni cerebrali prese in tre condizioni: l'ascolto di un pezzo del proprio genere preferito, di un pezzo del genere meno amato e della propria canzone favorita in assoluto. Le analisi hanno evidenziato che quando si sente la propria canzone preferita, nel cervello si attiva una rete neurale di aree cerebrali chiamate default mode network, un circuito importante per il lavoro mentale di introspezione ed elaborazione di piani, progetti e azioni, che funziona solitamente quando una persona è sveglia ma a riposo, cioè nei momenti in cui possiamo lasciare la mente libera di vagare. Lo stesso circuito poi si disattiva temporaneamente quando ascoltiamo una canzone che non ci piace. E non solo, il nostro pezzo preferito sembra potenziare la connettività tra le regioni cerebrali che processano gli stimoli uditivi e l'ippocampo, cioè la struttura cerebrale implicata nel consolidamento della memoria e delle emozioni sociali. Entrambe le condizioni si verificano indipendentemente dal genere a cui appartiene la canzone preferita, e sia con o senza parole. E questi risultati possono spiegare perché le persone che ascoltano brani molto diversi, come quelle di Eminem o di Beethoven, sperimentino gli stessi stati emotivi e mentali, commentano poi gli autori dello studio, e i risultati potrebbero poi servire a impostare nuove forme di musicoterapia dirette, per esempio a chi soffre di autismo. E con queste curiosità io vi lascio, alla prossima, ciao!
1: Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliere.
3: Vola con Radio

0: sai bene che scusa io non lo so dire.
1: Stai ascoltando Flight 9 Mix con Joseph DJ.

0: Joseph DJ vi ringrazia dell'ascolto della Fly Night Mix, in onda ogni sabato notte a partire dalle ore 22 e in replica la domenica notte alle 2.
1: Ciao.
2: Vola con Radio Fly.
1: Radio Fly.
0: Ti piacciono i grandi successi?

0: su Radio Fly a partire dalle ore 13:05 in compagnia di Joseph DJ.
1: Vola con Radio Fly.
2: Radio Fly.
3: Sono le 4:05. Sono le 4:05.

grazie al cielo non mi manchi. E sarò l'ombra, il buio che ti porti dietro la tua storia. Il mondo che vedi da un vetro, la tua forma, che copre d'oro ciò che è dentro la tua insonnia. Il mostro che ti tiene.

so più chi sei. E sarò l'ombra, il buio che ti porti dietro la tua storia. Il mondo che vedi da un vetro, la tua forma, che copre d'oro ciò che hai dentro, la tua insonnia. Il mostro che ti

canzone. Peccato. Volevo ringraziare tutti quelli che hanno partecipato in qualche modo alla realizzazione di questo concerto. Volevo ringraziare i nostri musicisti, alla chitarra Franco Nardi, al basso Roberto Paoli.

0: dalla nostra redazione l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è domenica 28 giugno 2026. Il sole sorge alle 5:27 e tramonta alle 20:40, ora legale. La luna tramonta alle 3:37 e sorge alle 19:58, luna crescente. La chiesa ricorda Sant'Ireneo, San Paolo I, Santa Vincenza Gerosa.
0: Accadde oggi.
1: Il 28 giugno del 2005 Papa Benedetto XVI apriva il processo di beatificazione di Giovanni Paolo II, che si concluse con la sua beatificazione il 1 maggio del 2011. Fu un evento straordinario che un pontefice venisse beatificato già dal suo successore. Nel 2014 Giovanni Paolo II venne proclamato santo da Papa Francesco.
0: Benessere naturale.
1: Crema protettiva naturale. Per preparare una crema protettiva naturale si raccolgono due manciate di fiori di sambuco. A bagnomaria, con fuoco dolcissimo, si lasciano macerare in 4 cucchiai di pura cera d'api per 40 minuti. Si spegne il fuoco, si aggiungono 2 cucchiai di olio di mandorle, si mescola, si filtra e si mette in un barattolo. Infine si fa raffreddare e si chiudono bene i barattoli.
0: Consigli pratici.
1: Aromi sempre freschi. La cucina mediterranea senza aromi perderebbe molto in ricchezza e varietà. Insomma, prezzemolo, basilico, rosmarino e tutte le altre erbette non possono mancare nel frigorifero. Per conservarli più a lungo, vanno riposti in frigo avvolti nella carta utilizzata dai fornai per il pane. E poi bisogna ricordarsi che questi odori sono ottimi anche congelati.
0: Hanno detto?
1: Annoiarsi e masticare tempo. Emil Cioran. È tutto anche per oggi, io vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.
2: Tra poco su Radio Fly, l'oroscopo.

0: Flyspot.
1: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
2: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili preparate che li risolvono.
1: Ma io ho il giga!
2: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
0: Flyspot.
3: Tra poco su Radio Fly, l'orosco.

0: L'incontro con le stelle. L'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buona ultima domenica di giugno a tutti voi. Ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica. Gli auguri vanno oggi, di buon onomastico ovviamente, agli Ireneo e le Vincenza all'ascolto e non. Sono invece nati in data 28 giugno Enrico VIII, Jean-Jacques Rousseau il filosofo, Luigi Pirandello, Sabrina Ferilli, Jerry Calà, il regista Mel Brooks, Marco Columbro, Katie Bates e Elon Musk. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il settimo grado del cancro, sei portato alle arti e alla musica in particolare. Il successo potrà arriderti facilmente visto che sei ambizioso e che non temi i problemi, ostacoli e avversari. La tua intelligenza è buona, superiore alla media, e devi impegnarla per fare le cose giuste. Devi essere gentile e non tormentare il prossimo con i tuoi problemi. Ricordati che la tua felicità e il tuo destino saranno il risultato delle tue azioni. E passiamo invece alla consueta occhiata alle stelle per quanto riguarda la giornata odierna, segno per segno. Ariete, clima frizzante. A temperare l'entusiasmo ci pensa Saturno, che suggerisce di investire in progetti ambiziosi ma realistici. Partenza per un viaggio d'affari o di piacere, forse per l'estero, forse non da soli ma con una squadra affiatata. Toro, trascorrere del tempo in panciolle, oltre a rivelarsi piacevole, è una mano santa per il tono emotivo. Attraversiamo cambiamenti importanti che possono disorientarci, ma procediamo con energia e fiducia. Gemelli, in giornata teniamo conto di alcuni piccoli contrattempi. Con il passare delle ore tutto quasi si può aggiustare. Vita sentimentale appagante. Qualche vivace scambio di opinioni con le persone che ci circondano instaura un confronto costruttivo. Cancro, quadro dinamico caratterizzato da ottime capacità organizzative, piedi per terra e una tenacia di tutto rispetto. Serenità in famiglia e con gli amici, dove il nostro contributo è prezioso per riuscire a risolvere un problema. Leone, una bella domenica da vivere in piena libertà. Dimentichiamo almeno per un attimo passato e futuro, oggi conta solo il luminoso presente. Con la luna in trigono dal Sagittario schierata dalla nostra, possiamo aspettarci un umore tendente al bello. Vergine, prendiamo le cose come vengono, imprevisti compresi. Su ogni fronte le occasioni non mancano, ma è proprio l'imbarazzo della scelta a creare disagio. Quando il controllo si rivela inutile, l'alternativa è mollare gli ormeggi e aspettare che passi la tempesta. Bilancia, viviamo speranze e preoccupazioni per un accordo di lavoro che tarda ad arrivare, ma gli incoraggiamenti di un amico alleviano le nostre ansie. La giornata è ideale per spostamenti o semplici uscite, per dedicarci anche a iniziative di carattere sociale. Scorpione, grazie alla presenza di spirito guadagniamo punti nell'ambiente professionale e ci mettiamo in luce agli occhi di chi valuta il nostro operato. Nei sentimenti recuperiamo il terreno perso con la passionalità, un modo per rimediare alle nostre mancanze. Sagittario, le energie si concentrano sui rapporti interpersonali. La nostra luna è al massimo del suo splendore e fa risaltare luci e ombre. Piuttosto che negare l'evidenza, diamo voce a ogni parte di noi, anche a quelle che non ci piacciono affatto. Capricorno, punti sul vivo da una critica, forse immeritata, siamo tentati di chiuderci in noi stessi, ma un'opportunità improvvisa ci fa uscire dalla tana. Voglia di esperienze nuove, pur nel rispetto delle nostre salde e sacrosante certezze, mediare si può. Acquario, la curiosità ci spinge a esplorare ambienti diversi per arricchire il nostro bagaglio culturale e allargare gli orizzonti. Riabbracciamo con gioia una persona cara lontana. Amicizia o amore non conta, il cuore non fa distinzioni. Pesci, tra calcoli e bilanci traduciamo in concreto i sogni senza azzardare colpi di testa, ma con il coraggio di provarci. Intuito, movimento e la capacità di cogliere segnali che ad altri sfuggono ci mettono in posizione di vantaggio. E per chiudere, come abitudine, una citazione. Quell'odierna dice così: i re saggi generalmente hanno saggi consiglieri, perché l'uomo capace di distinguere un saggio deve essere saggio egli stesso. Diogene di Sinope.
2: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliere. Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi scopriremo come reagisce il cervello quando ascoltiamo la nostra canzone preferita, che linguaggio utilizza, perché la risposta positiva del cervello al nostro brano musicale favorito è pressoché universale, a prescindere dal genere che ci piace ascoltare. Quindi possiamo dire genere classico, moderno, hip hop, rap, non importa. Quando ascoltiamo il nostro brano preferito riportiamo tutti analoghe sensazioni, come il ricordo di esperienze personali dal forte contenuto emotivo, oppure pensieri che riguardano il nostro vissuto. Ora i neuroscienziati hanno capito il perché di ciò. L'ascolto del genere musicale favorito, qualunque esso sia, attiva sempre uno specifico network di connessioni cerebrali, indipendentemente dal tipo di musica e della presenza o meno di parole nelle canzoni. Mentre l'ascolto di un brano musicale che non amiamo non genera emozione, sentir risuonare i pezzi di un gruppo che amiamo crea immediatamente un riflesso introspettivo. E questo è noto da tempo, ma le dinamiche neuronali all'origine di queste sensazioni non erano ancora state indagate a fondo. I ricercatori dell'Università del North Carolina e della Wake Forest School of Medicine di Winston-Salem, sempre negli Stati Uniti, hanno esaminato le risonanze magnetiche funzionali di 21 volontari sottoposti all'ascolto di brani musicali di vario genere. In particolare sono state analizzate le scansioni cerebrali prese in tre condizioni: l'ascolto di un pezzo del proprio genere preferito, di un pezzo del genere meno amato e della propria canzone favorita in assoluto. Le analisi hanno evidenziato che quando si sente la propria canzone preferita, nel cervello si attiva una rete neurale di aree cerebrali chiamate default mode network, un circuito importante per il lavoro mentale di introspezione e di elaborazione di piani, progetti e azioni, che funziona solitamente quando una persona è sveglia ma a riposo, cioè nei momenti in cui possiamo lasciare la mente libera di vagare. Lo stesso circuito poi si disattiva temporaneamente quando ascoltiamo una canzone che non ci piace. E non solo, il nostro pezzo preferito sembra potenziare la connettività tra le regioni cerebrali che processano gli stimoli uditivi e l'ippocampo, cioè la struttura cerebrale implicata nel consolidamento della memoria e delle emozioni sociali. Entrambe le condizioni si verificano indipendentemente dal genere a cui appartiene la canzone preferita, e sia con o senza parole. E questi risultati possono spiegare perché le persone che ascoltano brani molto diversi, come quelle di Eminem o di Beethoven, sperimentino gli stessi stati emotivi e mentali, commentano poi gli autori dello studio, e i risultati potrebbero poi servire a impostare nuove forme di musicoterapia dirette, per esempio a chi soffre di autismo. E con queste curiosità io vi lascio, alla prossima, ciao!
0: Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliere.
1: Ascoltaci sulle radiofrequenze 98.5, 106.1.

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è domenica 28 giugno 2026. Il sole sorge alle 5:27 e tramonta alle 20:40, ora legale. La luna tramonta alle 3:37 e sorge alle 19:58, luna crescente. La chiesa ricorda Sant'Ireneo, San Paolo I, Santa Vincenza Gerosa.
0: Accadde oggi.
1: Il 28 giugno del 2005 Papa Benedetto XVI apriva il processo di beatificazione di Giovanni Paolo II, che si concluse con la sua beatificazione il 1 maggio del 2011. Fu un evento straordinario che un pontefice venisse beatificato già dal suo successore. Nel 2014 Giovanni Paolo II venne proclamato santo da Papa Francesco.
0: Benessere naturale.
1: Crema protettiva naturale. Per preparare una crema protettiva naturale si raccolgono due manciate di fiori di sambuco. A bagnomaria, con fuoco dolcissimo, si lasciano macerare in 4 cucchiai di pura cera d'api per 40 minuti. Si spegne il fuoco, si aggiungono 2 cucchiai di olio di mandorle, si mescola, si filtra e si mette in un barattolo. Infine si fa raffreddare e si chiudono bene i barattoli.
0: Consigli pratici.
1: Aromi sempre freschi. La cucina mediterranea senza aromi perderebbe molto in ricchezza e varietà. Insomma, prezzemolo, basilico, rosmarino e tutte le altre erbette non possono mancare nel frigorifero. Per conservarli più a lungo, vanno riposti in frigo avvolti nella carta utilizzata dai fornai per il pane. E poi bisogna ricordarsi che questi odori sono ottimi anche congelati.
0: Hanno detto?
1: Annoiarsi e masticare tempo. Emil Cioran. È tutto anche per oggi, io vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.

0: FlySpot.
1: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo, Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
0: Flyspot.
2: Tra poco su Radio Fly, l'oroscopo

0: L'incontro con le stelle. L'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buona ultima domenica di giugno a tutti voi. Ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica. Gli auguri vanno oggi, di buon onomastico ovviamente, agli Ireneo e le Vincenza all'ascolto e non. Sono invece nati in data 28 giugno Enrico VIII, Jean-Jacques Rousseau il filosofo, Luigi Pirandello, Sabrina Ferilli, Jerry Calà, il regista Mel Brooks, Marco Columbro, Katie Bates e Elon Musk. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il settimo grado del Cancro, sei portato alle arti e alla musica in particolare. Il successo potrà arriderti facilmente visto che sei ambizioso e che non temi problemi, ostacoli e avversari. La tua intelligenza è buona, superiore alla media, e devi impegnarla per fare le cose giuste. Devi essere gentile e non tormentare il prossimo con i tuoi problemi. Ricordati che la tua felicità e il tuo destino saranno il risultato delle tue azioni. E passiamo invece alla consueta occhiata alle stelle per quanto riguarda la giornata odierna, segno per segno. Ariete. Clima frizzante. A temperare l'entusiasmo ci pensa Saturno, che suggerisce di investire in progetti ambiziosi ma realistici. Partenza per un viaggio d'affari o di piacere, forse per l'estero, forse non da soli ma con una squadra affiatata. Toro, trascorrere del tempo in panciolle, oltre a rivelarsi piacevole, è una mano santa per il tono emotivo. Attraversiamo cambiamenti importanti che possono disorientarci, ma procediamo con energia e fiducia. Gemelli, in giornata teniamo conto di alcuni piccoli contrattempi. Con il passare delle ore tutto quasi si può aggiustare. Vita sentimentale appagante. Qualche vivace scambio di opinioni con le persone che ci circondano instaura un confronto costruttivo. Cancro, quadro dinamico caratterizzato da ottime capacità organizzative, piedi per terra e una tenacia di tutto rispetto. Serenità in famiglia e con gli amici, dove il nostro contributo è prezioso per riuscire a risolvere un problema. Leone, una bella domenica da vivere in piena libertà. Dimentichiamo almeno per un attimo passato e futuro, oggi conta solo il luminoso presente. Con la luna in trigono dal Sagittario schierata dalla nostra, possiamo aspettarci un umore tendente al bello. Vergine, prendiamo le cose come vengono, imprevisti compresi. Su ogni fronte le occasioni non mancano, ma è proprio l'imbarazzo della scelta a creare disagio. Quando il controllo si rivela inutile, l'alternativa è mollare gli ormeggi e aspettare che passi la tempesta. Bilancia, viviamo speranze e preoccupazioni per un accordo di lavoro che tarda ad arrivare, ma gli incoraggiamenti di un amico alleviano le nostre ansie. La giornata è ideale per spostamenti o semplici uscite, per dedicarci anche a iniziative di carattere sociale. Scorpione, grazie alla presenza di spirito guadagniamo punti nell'ambiente professionale e ci mettiamo in luce agli occhi di chi valuta il nostro operato. Nei sentimenti recuperiamo il terreno perso con la passionalità, un modo per rimediare alle nostre mancanze. Sagittario, le energie si concentrano sui rapporti interpersonali. La nostra luna è al massimo del suo splendore e fa risaltare luci e ombre. Piuttosto che negare l'evidenza, diamo voce a ogni parte di noi, anche a quelle che non ci piacciono affatto. Capricorno, punti sul vivo da una critica, forse immeritata, siamo tentati di chiuderci in noi stessi, ma un'opportunità improvvisa ci fa uscire dalla tana. Voglia di esperienze nuove, pur nel rispetto delle nostre salde e sacrosante certezze, mediare si può. Acquario, la curiosità ci spinge a esplorare ambienti diversi per arricchire il nostro bagaglio culturale e allargare gli orizzonti. Riabbracciamo con gioia una persona cara lontana. Amicizia o amore non conta, il cuore non fa distinzioni. Pesci, tra calcoli e bilanci traduciamo in concreto i sogni senza azzardare colpi di testa, ma con il coraggio di provarci. Intuito, movimento e la capacità di cogliere segnali che ad altri sfuggono ci mettono in posizione di vantaggio. E per chiudere, come abitudine, una citazione. Quello odierna dice così: i re saggi generalmente hanno saggi consiglieri, perché l'uomo capace di distinguere un saggio deve essere saggio egli stesso. Diogene di Sinope.
2: 98.5 106.1 Radio Fly, la radio con le ali.
0: Radio Fly, le ali della tua musica.

vivo per sapere come stai, piuttosto per fare i conti col mio passato e trovarci un po' di ispirazione, visto che il presente, per quanto agognato,

grazie al cielo non mi manchi. E sarò l'ombra, il buio che ti porti dietro la tua storia, il mondo che vedi da un vetro, la tua forma che copre d'oro ciò che è dentro, la tua insonnia, il mostro che ti

so più chi sei. E sarò l'ombra, il buio che ti porti dietro la tua storia. Il mondo che vedi da un vetro la tua forma, che copre d'oro ciò che è dentro la tua insonnia. Il mostro che ti tiene

0: Pillole di curiosità giornaliere.
1: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi scopriremo come reagisce il cervello quando ascoltiamo la nostra canzone preferita, che linguaggio utilizza, perché la risposta positiva del cervello al nostro brano musicale favorito è pressoché universale, a prescindere dal genere che ci piace ascoltare. Quindi possiamo dire genere classico, moderno, hip hop, rap, non importa. Quando ascoltiamo il nostro brano preferito riportiamo tutti analoghe sensazioni, come il ricordo di esperienze personali dal forte contenuto emotivo, oppure pensieri che riguardano il nostro vissuto. Ora i neuroscienziati hanno capito il perché di ciò. L'ascolto del genere musicale favorito, qualunque esso sia, attiva sempre uno specifico network di connessioni cerebrali, indipendentemente dal tipo di musica e della presenza o meno di parole nelle canzoni. Mentre l'ascolto di un brano musicale che non amiamo non genera emozione, sentir risuonare i pezzi di un gruppo che amiamo crea immediatamente un riflesso introspettivo, e questo è noto da tempo, ma le dinamiche neuronali all'origine di queste sensazioni non erano ancora state indagate a fondo. I ricercatori dell'Università del North Carolina e della Wake Forest School of Medicine di Winston-Salem, sempre negli Stati Uniti, hanno esaminato le risonanze magnetiche funzionali di 21 volontari sottoposti all'ascolto di brani musicali di vario genere. In particolare sono state analizzate le scansioni cerebrali prese in tre condizioni: l'ascolto di un pezzo del proprio genere preferito, di un pezzo del genere meno amato e della propria canzone favorita in assoluto. Le analisi hanno evidenziato che quando si sente la propria canzone preferita, nel cervello si attiva una rete neurale di aree cerebrali chiamate default mode network, un circuito importante per il lavoro mentale di introspezione e di elaborazione di piani, progetti e azioni, che funziona solitamente quando una persona è sveglia ma a riposo, cioè nei momenti in cui possiamo lasciare la mente libera di vagare. Lo stesso circuito poi si disattiva temporaneamente quando ascoltiamo una canzone che non ci piace. E non solo, il nostro pezzo preferito sembra potenziare la connettività tra le regioni cerebrali che processano gli stimoli uditivi e l'ippocampo, cioè la struttura cerebrale implicata nel consolidamento della memoria e delle emozioni sociali. Entrambe le condizioni si verificano indipendentemente dal genere cui appartiene la canzone preferita, e sia con o senza parole. E questi risultati possono spiegare perché le persone che ascoltano brani molto diversi, come quelle di Eminem o di Beethoven, sperimentino gli stessi stati emotivi e mentali, commentano poi gli autori dello studio, e i risultati potrebbero poi servire a impostare nuove forme di musicoterapia dirette, per esempio a chi soffre di autismo. E con queste curiosità io vi lascio alla prossima, ciao!
0: Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliere. Vola con Radio Fly. Radio Fly.

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è domenica 28 giugno 2026. Il sole sorge alle 5:27 e tramonta alle 20:40, ora legale. La luna tramonta alle 3:37 e sorge alle 19:58, luna crescente. La chiesa ricorda Sant'Ireneo, San Paolo I, Santa Vincenza Gerosa.
0: Accadde oggi.
1: Il 28 giugno del 2005 Papa Benedetto XVI apriva il processo di beatificazione di Giovanni Paolo II, che si concluse con la sua beatificazione il 1 maggio del 2011. Fu un evento straordinario che un pontefice venisse beatificato già dal suo successore. Nel 2014 Giovanni Paolo II venne proclamato santo da Papa Francesco.
0: Benessere naturale.
1: Crema protettiva naturale. Per preparare una crema protettiva naturale si raccolgono due manciate di fiori di sambuco. A bagnomaria, con fuoco dolcissimo, si lasciano macerare in 4 cucchiai di pura cera d'api per 40 minuti. Si spegne il fuoco, si aggiungono 2 cucchiai di olio di mandorle, si mescola, si filtra e si mette in un barattolo. Infine si fa raffreddare e si chiudono bene i barattoli.
0: Consigli pratici.
1: Aromi sempre freschi. La cucina mediterranea senza aromi perderebbe molto in ricchezza e varietà. Insomma, prezzemolo, basilico, rosmarino e tutte le altre erbette non possono mancare nel frigorifero. Per conservarli più a lungo, vanno riposti in frigo avvolti nella carta utilizzata dai fornai per il pane. E poi bisogna ricordarsi che questi odori sono ottimi anche congelati.
0: Hanno detto?
1: Annoiarsi e masticare tempo. Emil Cioran. È tutto anche per oggi, io vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.
2: Accendi la giornata con Radio Fly.

0: Flyspot.
1: Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo, l'internet green che pensa anche al nostro futuro.
0: Flyspot.
2: Radio Fly, le ali della tua musica.

0: 105 106.1, le radiofrequenze della tua radio preferita. Radiofly.
1: Caligonna Giano,
2: l'amore,
1: si viene in studio, si potrebbe, stavolta c'è il mio.
3: Io che non ho mai voluto smettere, io che santi in tasca non ne ho, io che non ho mai imparato a crescere.

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è domenica 28 giugno 2026. Il sole sorge alle 5:27 e tramonta alle 20:40, ora legale. La luna tramonta alle 3:37 e sorge alle 19:58, luna crescente. La chiesa ricorda Sant'Ireneo, San Paolo I, Santa Vincenza Gerosa.
0: Accadde oggi.
1: Il 28 giugno del 2005 Papa Benedetto XVI apriva il processo di beatificazione di Giovanni Paolo II, che si concluse con la sua beatificazione il 1 maggio del 2011. Fu un evento straordinario che un pontefice venisse beatificato già dal suo successore. Nel 2014 Giovanni Paolo II venne proclamato santo da Papa Francesco.
0: Benessere naturale.
1: Crema protettiva naturale. Per preparare una crema protettiva naturale si raccolgono due manciate di fiori di sambuco. A bagnomaria, con fuoco dolcissimo, si lasciano macerare in 4 cucchiai di pura cera d'api per 40 minuti. Si spegne il fuoco, si aggiungono 2 cucchiai di olio di mandorle, si mescola, si filtra e si mette in un barattolo. Infine si fa raffreddare e si chiudono bene i barattoli.
0: Consigli pratici.
1: Aromi sempre freschi. La cucina mediterranea senza aromi perderebbe molto in ricchezza e varietà. Insomma, prezzemolo, basilico, rosmarino e tutte le altre erbette non possono mancare nel frigorifero. Per conservarli più a lungo, vanno riposti in frigo avvolti nella carta utilizzata dai fornai per il pane. E poi bisogna ricordarsi che questi odori sono ottimi anche congelati.
0: Hanno detto?
1: Annoiarsi e masticare tempo. Emil Cioran. È tutto anche per oggi, io vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.
2: Ascoltaci sulle frequenze 98,5 e 106,1. Radio Fly.

online da bambino né mai. Dagli scherzi al citofono, fino ad essere sempre più online. Mi chiedo come fai, ma non volevo distrarti. No, no, rimani concentrata, io avrò tempo più tardi.

0: l'incontro con le stelle. L'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buona ultima domenica di giugno a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica. Gli auguri vanno oggi, di buon onomastico ovviamente, agli Ireneo e le Vincenza all'ascolto e non. Sono invece nati in data 28 giugno Enrico VIII, Jean-Jacques Rousseau il filosofo, Luigi Pirandello, Sabrina Ferilli, Jerry Calà, il regista Mel Brooks, Marco Columbro, Katie Bates e Elon Musk. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il settimo grado del cancro, sei portato alle arti e alla musica in particolare. Il successo potrà arriderti facilmente visto che sei ambizioso e che non temi i problemi, ostacoli e avversari. La tua intelligenza è buona, superiore alla media, e devi impegnarla per fare le cose giuste. Devi essere gentile e non tormentare il prossimo con i tuoi problemi. Ricordati che la tua felicità e il tuo destino saranno il risultato delle tue azioni. E passiamo invece alla consueta occhiata alle stelle per quanto riguarda la giornata odierna, segno per segno. Ariete, clima frizzante. A temperare l'entusiasmo ci pensa Saturno, che suggerisce di investire in progetti ambiziosi ma realistici. Partenza per un viaggio d'affari o di piacere, forse per l'estero, forse non da soli ma con una squadra affiatata. Toro, trascorrere del tempo in panciolle, oltre a rivelarsi piacevole, è una mano santa per il tono emotivo. Attraversiamo cambiamenti importanti che possono disorientarci, ma procediamo con energia e fiducia. Gemelli, in giornata teniamo conto di alcuni piccoli contrattempi. Con il passare delle ore tutto quasi si può aggiustare. Vita sentimentale appagante. Qualche vivace scambio di opinioni con le persone che ci circondano instaura un confronto costruttivo. Cancro, quadro dinamico caratterizzato da ottime capacità organizzative, piedi per terra e una tenacia di tutto rispetto. Serenità in famiglia e con gli amici, dove il nostro contributo è prezioso per riuscire a risolvere un problema. Leone, una bella domenica da vivere in piena libertà. Dimentichiamo almeno per un attimo passato e futuro, oggi conta solo il luminoso presente. Con la luna in trigono dal Sagittario schierata dalla nostra, possiamo aspettarci un umore tendente al bello. Vergine, prendiamo le cose come vengono, imprevisti compresi. Su ogni fronte le occasioni non mancano, ma è proprio l'imbarazzo della scelta a creare disagio. Quando il controllo si rivela inutile, l'alternativa è mollare gli ormeggi e aspettare che passi la tempesta. Bilancia, viviamo speranze e preoccupazioni per un accordo di lavoro che tarda ad arrivare, ma gli incoraggiamenti di un amico alleviano le nostre ansie. La giornata è ideale per spostamenti o semplici uscite, per dedicarci anche a iniziative di carattere sociale. Scorpione, grazie alla presenza di spirito guadagniamo punti nell'ambiente professionale e ci mettiamo in luce agli occhi di chi valuta il nostro operato. Nei sentimenti recuperiamo il terreno perso con la passionalità, un modo per rimediare alle nostre mancanze. Sagittario, le energie si concentrano sui rapporti interpersonali. La nostra luna è al massimo del suo splendore e fa risaltare luci e ombre. Piuttosto che negare l'evidenza, diamo voce a ogni parte di noi, anche a quelle che non ci piacciono affatto. Capricorno, punti sul vivo da una critica, forse immeritata, siamo tentati di chiuderci in noi stessi, ma un'opportunità improvvisa ci fa uscire dalla tana. Voglia di esperienze nuove, pur nel rispetto delle nostre salde e sacrosante certezze, mediare si può. Acquario, la curiosità ci spinge a esplorare ambienti diversi per arricchire il nostro bagaglio culturale e allargare gli orizzonti. Riabbracciamo con gioia una persona cara lontana. Amicizia o amore non conta, il cuore non fa distinzioni. Pesci, tra calcoli e bilanci traduciamo in concreto i sogni senza azzardare colpi di testa, ma con il coraggio di provarci. Intuito, movimento e la capacità di cogliere segnali che ad altri sfuggono ci mettono in posizione di vantaggio. E per chiudere, come abitudine, una citazione. Quello odierna dice così: i re saggi generalmente hanno saggi consiglieri, perché l'uomo capace di distinguere un saggio deve essere saggio egli stesso. Diogene di Sinope.
2: Vola attraverso i suoni di Radio Fly.

0: Billboard Hot 100 anno 1978, posizione numero 1.
1: Vola sulle ali della musica. Vola sulle ali della musica. Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Sono le 8:02.
1: Ben trovati da Gerardo De Vivo. 6 partite per chiudere i gironi. Tra la sera e la notte italiana il Mondiale vedrà completarsi il tabellone dei 16esimi, con cui inizierà la fase a eliminazione diretta. Si parte alle 23 con l'Inghilterra che affronta Panama, già eliminata, in contemporanea Ghana-Croazia, per entrambe 16esimi certi e con una vittoria. Reduce dalla doppietta l'Uzbekistan, Cristiano Ronaldo guida il Portogallo contro la Colombia già qualificata. Si inizia alle 1:30 italiane, stesso orario di Congo-Uzbekistan. Alle 4 del mattino le ultime gare del turno. L'Argentina, già qualificata, lascia in panchina Messi per il match con la Giordania, ferma a quota 0. Algeria-Austria vale il secondo posto del gruppo, con gli europei che hanno a disposizione 2 risultati su 3 grazie alla miglior differenza reti. Motomondiale dominio Aprilia nelle qualifiche MotoGP ad Assen. Domani alle 14 Jorge Martin scatterà in pole nel Gran Premio d'Olanda davanti all'Aprilia non ufficiale del giapponese Ai Ogura e al compagno di squadra e leader del mondiale Marco Bezzecchi. Formula 1 in pista al Red Bull Ring per il Gran Premio d'Austria. Dalle 16 le qualifiche, domani alle 15 la gara. Tennis, 2 azzurri in campo oggi nell'esibizione sull'erba dell'Arlingham Club di Londra. Flavio Cobolli è opposto a Echeverri, Luciano Darderi contro Tsitsipas. Da lunedì il via Wimbledon, alle 14:30 Jannik Sinner aprirà il programma del centrale contro Kecmanovic. Ciclismo sulle strade del Piemonte, si lotta per il titolo tricolore. Partita da Asti, la prova in linea uomini elite dei campionati italiani arriva a Cuneo dopo 232,5 km. Nuoto nel trofeo 7 Colli a Roma, prova i generali degli europei di agosto a Parigi. Grande attesa per Sara Curtis che dopo il record europeo nei 50 dorso proverà a ritoccare il suo primato italiano nei 100 stile dalle 19 le finali. Pallavolo, dopo 2 KO con Bulgaria e Ucraina, l'Italia ha rialzato la testa nella seconda tappa della Nations League maschile. Gli azzurri hanno battuto 3-7-1 il Brasile, vittoria importante anche in ottica qualificazione alle finali. Mattia Bottolo.
2: Serviva, perché classifica recitava 3 vittorie e 3 sconfitte per noi e un gruppone molto vicino dove, se non sbaglio, anche l'11esimo aveva i nostri stessi risultati, quindi bisognava reagire, bisognava dare un segnale, bisognava darlo contro una squadra che era sopra di noi e insomma l'abbiamo dato, quindi il morale fa tanto.
1: Domani ultimo incontro del weekend in Slovenia, la sfida con i padroni di casa. Basket, ultimo test dell'Italia prima delle gare di qualificazione mondiale contro Islanda e Lituania, in programma la prossima settimana. Stasera a Celje gli azzurri affrontano i padroni di casa della Slovenia, palla 2 alle 20. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Giornata di domenica ancora molto calda sul nostro paese, aumento delle temperature massime con 40 gradi al nord e possibile anche al centro sulla Toscana, massime fino ai 38 gradi anche al sud, quindi sarà un caldo molto intenso su tutta Italia con zeri termici che schizzeranno oltre 4500 metri. Afa elevata segnalata, quindi ancora notti tropicali nelle grandi città. Importante rimanere aggiornati, consultate l'app gratuita di 3B Meteo.
4: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
5: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
4: Ma è tutto il giorno che lo fai!
5: Eh sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno!
4: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet!
5: Eh? Cosa c'entra?
4: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
5: Ma io vado velocissimo con i selfie!
4: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
6: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
7: Fly Spot.
8: Radio Fly viene in viaggio con te.
9: Radio Fly viene in viaggio con te.
8: Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, di quello sguardo malinconico, di chi vuole cambiare il mondo,

0: Vola sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.
2: Sono le 9.
3: Buongiorno da Nicola De Muro. Nuovi bombardamenti e minacce reciproche mettono a rischio il fragile accordo tra Stati Uniti e Iran. Il nodo in questo caso, ma non è l'unico, rimane sempre il controllo dello stretto di Hormuz. Davide Camera.
4: La fragile tregua, l'accordo quadro sul quale il dialogo diplomatico sta continuando, è ancora una volta messa a dura prova dai reciproci bombardamenti seguiti dalle ormai consuete minacce di Trump da una parte e dei Pasdaran dall'altra, secondo una sorta di ciclico rituale che però continua a mantenere debole lo scenario medio orientale. Le forze armate americane attaccano obiettivi iraniani nella zona dello stretto di Hormuz in risposta all'attacco di ieri contro una petroliera commerciale. Colpite infrastrutture di sorveglianza iraniane, sistemi di comunicazione, postazioni di difesa aerea e depositi di droni. In nottata i Pasdaran hanno attaccato il Kuwait e il Bahrain, sostenendo che si tratterebbe di una risposta a bombardamenti americani di 5 località costiere in Iran. E le parole sono quelle dure ma consuete. Trump che su Truth minaccia con il punto esclamativo la Repubblica Islamica della sua esistenza, i Pasdaran che parlano di risposta implacabile in caso di nuova aggressione statunitense. Tutto questo rischia di scoraggiare ulteriormente il transito delle navi nel tratto di mare riaperto dall'Iran nell'ambito dell'accordo, ma che Teheran pretende comunque di gestire. E non piace all'ultradestra israeliana l'accordo con il Libano, anche quello è un fronte che resta molto problematico.
3: E per motivi ovviamente opposti a quelli dell'ultradestra israeliana, anche Hezbollah contesta l'accordo raggiunto tra lo Stato ebraico e il governo libanese, che riconosce la mutua sovranità dei due paesi. Sostenitori di Hezbollah ieri hanno manifestato per le strade di Beirut, bloccando una strada con pneumatici in fiamme. Il Venezuela è ancora in ginocchio, il bilancio delle vittime sale a 1430, si scava ancora tra le macerie, spesso a mani nude per la scarsità di mezzi, ospedali allo stremo e contestazione alla presidente ad interim Rodriguez, accusata dei ritardi e delle inefficienze nei soccorsi. Tratto in salvo dalle macerie un neonato di appena 18 giorni, mentre è stata trovata senza vita Francesca Mannina, 42 anni, originaria di Balestrate, in provincia di Palermo, che risultava dispersa. La strage a Roma della famiglia proveniente dal Bangladesh è ricercato nella capitale ma anche in tutta Italia. Shahadat Hossain, nato in Bangladesh nel 1983, identificato come autore del triplice omicidio, un uomo, sua moglie e la loro figlia di 8 anni, che si è consumato la notte scorsa al quartiere Casalotti. L'unico superstite della famiglia sterminata, originaria del Bangladesh, è il primogenito, 20enne, è stato il giovane al momento in prognosi riservata a fornire l'identikit del killer. Il 43enne spesso era ospite della famiglia che poi ha sterminato, era ossessionato dalla donna e per questo motivo era stato anche ammonito dalla comunità del Bangladesh nella capitale. Nel Viterbese proseguono senza sosta nel lago di Vico le ricerche di Luigi Cavallari, marito della ministra della famiglia Eugenia Roccella, disperso da ieri pomeriggio dopo che si era tuffato per rinfrescarsi da una piccola barca sulla quale si trovava con la moglie. Riemerso per qualche istante, avrebbe detto di non sentirsi bene al lavoro, sommozzatori dei carabinieri e dei vigili del fuoco. La morsa dell'AFA non dà tregua all'Italia e all'Europa, ma mentre più a nord emerge un pur graduale abbassamento dei livelli di allerta, sul bel paese si prevedono oggi i picchi delle temperature fino a 40 gradi. Una tregua, benché solo parziale, prevista solo nei prossimi giorni. Alessandro Cisilin.
5: È un'altra giornata di bel tempo e nel torrido anticiclone non è una buona notizia. Le temperature restano elevatissime e qua o là in ulteriore crescita, massime ovunque sopra i 30 gradi. In qualche caso si arrivano a toccare i 40, peggio ancora le minime sopra i 20 gradi anche nelle più inoltrate ore notturne. In qualche caso si arriva ai 27 e che oggi possa essere la giornata più difficile confermato dal sistema di allertamento, che peraltro il Ministero anche in questi giorni difficili aggiorna solo dal lunedì al venerdì. Nelle proiezioni odierne il bollino rosso è confermato per 18 città: Ancona, Bari, Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Milano, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino, Venezia, Verona e Viterbo, ma si allarga anche a sud l'elenco delle città in arancione, che indica rischio sanitario non per tutti ma per i più fragili. Oggi si aggiungono Campobasso, Civitavecchia, Napoli e Palermo. Qualche temporale può riaffacciarsi specie su Alpi, Appennini e zone montuose delle isole maggiori, ma le ricadute sulle temperature potrebbero registrarsi anche se solo a livello frazionale a partire solo da domani e avvertirsi fisicamente nei giorni centrali della prossima settimana. Un pur graduale sollievo è iniziato nel centro nord Europa, nella rovente Francia è finalmente sceso l'elenco dei dipartimenti a rischio e stasera potrebbero essere revocate le allerte rosse.
3: Con gli ultimi 6 incontri si è chiusa senza sorprese la fase a gironi dei mondiali. In evidenza il solito Messi, entra al 60° e va a segno su punizione. Sentiamo Gerardo De Vivo.
6: 60esimo di Argentina-Giordania, 2-0 per l'Albi Celeste, reti di Lo Celso e Lautaro Martinez. Partito in panchina nel turnover del City Scaloni, entra Leo Messi. Gli bastano 20 minuti per aggiornare il libro dei record. All'80esimo, su punizione, realizza il 6° gol in questa edizione, 7ª partita di fila a segno e quota 19 totali nei mondiali. 3-1 per l'Argentina, prima a punteggio pieno. Nello stesso gruppo, il 3-3 di Algeria-Austria qualifica entrambe. Austria due volte avanti con Arnautovic e Sabitzer, due volte ripresa da Belgali e Marez, che al 93esimo segna prima del definitivo pari di Kalajdzic. Bellingham e Kane firmano il 2-0 su Panama dell'Inghilterra, prima nel gruppo davanti alla Croazia, che con le reti dell'interista Sucic e del granata Vlasic batte 2-1 il Ghana, comunque qualificato tra le migliori terze. Finisce 0-0 la sfida tra Colombia e Portogallo, che passano come prima e seconda. Col 3-1 sull'Uzbekistan va ai 16esimi da terzo il Congo, che completa l'exploit delle squadre africane. Vanno avanti 9 su 10, unica eliminata la Tunisia. E stasera scattano i 16esimi a eliminazione diretta alle 21 Sudafrica-Canada.
3: Formula 1, Gran Premio d'Austria, pole di Russell su Mercedes, seconda e terza le Ferrari di Leclerc ed Hamilton, quarto con l'altra Mercedes il leader iridato Antonelli. Alle 15 il via alla gara. E scatta alle 14 la gara lunga MotoGP del Gran Premio d'Olanda, prima fila Aprilia con Martin, Ogura e il leader del mondiale Bezzecchi. Nella sprint vittoria di Fernandez su Aprilia. È tutto, a più tardi.
7: 98.5 106.1 Radio Fly, la radio con le ali.
8: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, giornata di domenica ancora molto calda sul nostro paese, aumento delle temperature massime con 40 gradi al nord e possibile anche al centro sulla Toscana, massime fino ai 38 gradi anche al sud, quindi sarà un caldo molto intenso su tutta Italia con zeri termici che schizzeranno oltre 4500 metri. Afa elevata segnalata, quindi ancora notti tropicali nelle grandi città. Importante rimanere aggiornati, consultate l'app gratuita di 3B Meteo.
9: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
7: Flyspot.

0: Radio Fly viene in viaggio con te. Radio Fly viene in viaggio con te. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.
1: Salida del vuelo con destino a la

0: Radio Fly ti accompagna ovunque. Ascoltaci in streaming sul nostro sito o sui social.
1: Punto di vista, pensieri, fatti, opinioni, in compagnia di Giuseppe Misuri.
2: Buongiorno, bentrovati, domenica 28 giugno 2026, qui dai microfoni di Radio Fly, Giuseppe Misuri con voi per il consueto volo nelle notizie. Vedremo un po' cosa ci porta questa calda estate, è iniziata da poco, da una settimana più o meno, insomma, un po' meno, però vedremo che di temi caldi ce ne sono veramente tanti e noi andremo a cercare di farli anche un po' raffreddare. Vediamo subito quali sono le notizie di prima pagina dei quotidiani nazionali grazie al portale ilgiornalone.it che ci mette a disposizione questa possibilità. Vediamo il Corriere della Sera, caldo il giorno più critico, da Berlino a Praga emergenza in Europa per 193 milioni di cittadini. Beirut riconosce Israele, a quei punti dell'intesa, ma Hezbollah minaccia. La terra trema ancora nella lotta a Caracas, stremati dal terrore. E poi ancora famiglia sternimata, scaccia al killer, era ossessionato dalla donna. Vediamo la Repubblica, nell'inferno di La Guaira al centro del terremoto. E poi Pride, slina il corteo, una legge per Mirko. L'ira dei leader di Hezbollah, no all'accordo Israele Libano. Vediamo poi La Stampa che questa mattina titola Iran tregua in bilico, vacilla anche Beirut, scontri USA Teheran e il Libano sale la rabbia delle fazioni contro l'intesa con Israele, si tuffa nel lago disperso il marito della ministra Eugenia Roccella. La Chiesa di noi donne, parla Suor Natalina Burkhardt, la prima ministra del Vaticano con diritto di voto al sinodo. Rivoluzione Gamme, l'arte al di là dei muri. Fatto Quotidiano, del mastro, la camera, IPM, scudo pronto, bisteccheria, vietato leggere la chat con l'uomo dei Senese, tavolare le altre perle messe a rischio dalla legge sviluppo. Resto del Carlino, caldo, ospedali mobilitati, rifugi climatici nelle città, si tuffa nel lago e scompare disperso il marito di Roccella. Vediamo poi il Messaggero. Massacrati per un'ossessione. Roma, la famiglia bengalese sterminata a colpi di mannaia. Il presunto killer molestava la donna, l'uomo in fuga. Venezuela, ospedali nel caos, salvato un neonato di 18 giorni. Vediamo la Verità. Arcuri, pronta a dire tutto sulla gestione del Covid. Svolta su apparte mascherine dopo la nostra campagna. Altro che Pride, le unioni civili non interessano nemmeno ai gay. Sterminano una famiglia, To è un richiedente asilo. Ursula in ufficio al fresco, i suoi dipendenti a 40 gradi. Andiamo al Giornale, l'imam pro Khamenei guida la Shura a Milano, Ali Fesnea al vertice di una moschea legata all'Iran, i fari della magistratura. Nuove carte sul Covid, così Conte sdoganò le mascherine fake. Le prove sulla deroga all'insaputa del CTS dell'INAIL, ma l'ex premier attacca ancora. Il Tempo, il premier a sua insaputa, come frigna Giuseppi. E poi dal paradiso promesso all'inferno, la testimonianza di un ex jihadista. Vediamo Libero Quotidiano, colpi di sole, panico a sinistra, il condizionatore è di destra, i dubbi dei compagni ecologisti sulla legittimità di usare i climatizzatori, le accuse di Bonelle al caldo, si accanisce soprattutto sui poveri, com'è umana la von der Leyen, aria fresca solo nei suoi uffici, torture nell'esercito, un soldato fa tremare l'armata di Putin. E poi si tuffa e sparisce in acqua il marito della ministra Roccella. E poi un richiedente asilo fa strage di migranti a Roma. Vediamo poi, andiamo a leggere il Manifesto. Sulla carta, l'accordo di Washington tra Israele e Libano spacca il paese dei cedri, cortei e proteste del giorno nella grande festa sciita della Shura. Netanyahu mantiene la presenza militare e bombarda ancora il sud, mentre Hezbollah dice no al disarmo. Nuovi scontri anche su Iran e USA. Movimento 5 Stelle, paghino i ricchi, Conti ci pensa, chiuso il percorso sul programma, ai tavoli piace la patrimoniale, ma il leader ha un'altra idea. Andiamo a vedere poi il Giornale di Estrazione Cattolica, L'Avvenire, che titola Il Papa no alla violenza, Dio desidera solo la pace, dobbiamo ripensare il concetto di legittima difesa, l'importanza del multilateralismo. Taglio alto, uniti e solidali, l'appello dei vescovi del Venezuela, quelle madri messicane alla ricerca delle ossa dei figli. E terminiamo con Il Secolo d'Italia, quotidiano di Fratelli d'Italia, che titola Meloni Style, il Wall Street Journal incorona la Premier, combattiva e pragmatica ha dato stabilità all'Italia. Il marito della ministra Roccella disperso nel lago di Vico e strage di Ustica, no del governo Meloni all'archiviazione. Rinnovabili, la sinistra predica green e razzola male. Bene, un brano e poi ci ritroviamo qui sempre su Punto di Vista di questa domenica mattina calda come è tutta Italia.
0: Sei su Radio Fly. Ascolta la tua musica.
3: Ascolta la tua musica.

0: Daniela De Bolini.
1: E torniamo in onda, andiamo a leggere quelle che sono le prime pagine dei quotidiani della nostra regione Toscana, che abbiamo già messo in screen, e vediamo, partiamo ovviamente come sempre dal Tirreno nelle edizioni cittadine, da Livorno salva un bimbo, undicenne infilzato da un ferro in mare mentre gioca a nascondino, decisivo l'intervento di un cliente del Pancaldi, il padre, grazie eroe. Piombino, Meti Invest, caccia aperta al terzo investitore, sondati fondi e partner industriali, la firma, servono chiarezza e trasparenza. Camaiore, l'omicidio di Pieve ancora anche ricaricato il fucile, a Milano il Pride sfila nel ricordo di Mirko e Keti, Ellis Line condanna l'accaduto. Lucca, il comune entra in Gaia, la svolta annunciata dal sindaco, non faremo ricorso, si chiudono così 20 anni di battaglie politiche legali sulla gestione. Rifiuti in piazza di Vigi Vittorio, sfogo del sindaco, da Crespina a Lorenzana, ancora abbandoni dopo la pulizia estra, non è più accettabile. Piste e maxi parcheggio, Pisa, approvato il piano per candidarsi a 9 milioni del Ministero delle ciclabili del litorale, sensori radar posti sugli incroci. Andiamo poi nell'area fiorentina, Montecatini, la città si candida a ospitare il Giro d'Italia, la richiesta è stata avanzata insieme alla regione e al comune di Abetone. Pistoia, galleria SOS degrado, in 61 tra residenti esercenti sottoscrivono la petizione, bivacchi, atti vandalici, aggressioni, non ci sentiamo più sicuri. L'area grossetana, Orbetello, viaggio incubo, vi racconto 4 ore di inferno, treni pieni e bus al collasso, calvario per tornare a casa a prezzo maggiorato. Grosseto, Fiere, cercasi area idonea, la società vuole avvicinarsi alla città, il comune dà l'ok e avvia una con delibera la ricerca della nuova location, le ipotesi in campo. Un'occhiata al Corriere Fiorentino, nel palazzo comunale ceduto a CDP, casa in vendita a 25.000 euro al metro quadro, via Ghibellina, da pubblico a destra russo. La Toscana aspetta 106 milioni. E poi Firenze, tram SPA incalza Palazzo Vecchio, chiarezza sul ponte da Verrazzano. Andiamo a vedere il Corriere di Siena, giovane muore nella notte, Amedeo Tavanti, molto conosciuta Torrita, ha perso il controllo dell'auto, schianto fatale, grave un 26enne. Ieri prima giornata di prove regolamentate, stamani la conclusione, sono tornati i cavalli sul tufo, l'onda ha vissuto il rito dei battesimi, oggi gira la scomparsa di Marbor. Andiamo a leggere adesso il Corriere di Arezzo, che titola grave a 35 anni in piscina, dramma nell'impianto via Tarlati, malore e ricerne gare, giovane con disabilità portato a Careggi. E Expo Aide trionfa l'inclusione in oltre 6.000 e da tutta Italia alle 3 regioni di Rimini sulla disabilità. Violenza sessuale sul treno, arrestato 21enne fermato a Montevarchi. E poi andiamo a leggere La Nazione, sale in treno e violenta una ragazza, spacca una vetrina per tentare un furto, poi sale a bordo e molesta una passeggera, lei lo fa arrestare. Il dottor Milan, l'escalation di Calvelli da Montevarchi al ruolo di guida per rilanciare la squadra. Anche qui si parla di paura nell'impianto, un malore in piscina, Pegaso a bordo vasca davanti ai bagnanti per portarlo a Firenze. E truffano l'anziana, le portano via tutti i suoi ricordi, fermati sulla E45. Bene, ascoltiamoci un brano, l'Almanacco, e poi torniamo qui su Punto di Vista.

0: dalla nostra redazione l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è domenica 28 giugno 2026. Il sole sorge alle 5:27 e tramonta alle 20:40, ora legale. La luna tramonta alle 3:37 e sorge alle 19:58, luna crescente. La chiesa ricorda Sant'Ireneo, San Paolo I, Santa Vincenza Gerosa.
0: Accadde oggi.
1: Il 28 giugno del 2005 Papa Benedetto XVI apriva il processo di beatificazione di Giovanni Paolo II, che si concluse con la sua beatificazione il 1 maggio del 2011. Fu un evento straordinario che un pontefice venisse beatificato già dal suo successore. Nel 2014 Giovanni Paolo II venne proclamato santo da Papa Francesco.
0: Benessere naturale.
1: Crema protettiva naturale. Per preparare una crema protettiva naturale si raccolgono due manciate di fiori di sambuco. A bagnomaria, con fuoco dolcissimo, si lasciano macerare in 4 cucchiai di pura cera d'api per 40 minuti. Si spegne il fuoco, si aggiungono 2 cucchiai di olio di mandorle, si mescola, si filtra e si mette in un barattolo. Infine si fa raffreddare e si chiudono bene i barattoli.
0: Consigli pratici.
1: Aromi sempre freschi. La cucina mediterranea senza aromi perderebbe molto in ricchezza e varietà. Insomma, prezzemolo, basilico, rosmarino e tutte le altre erbette non possono mancare nel frigorifero. Per conservarli più a lungo, vanno riposti in frigo avvolti nella carta utilizzata dai fornai per il pane. E poi bisogna ricordarsi che questi odori sono ottimi anche congelati.
0: Hanno detto?
1: Annoiarsi e masticare tempo. Emil Cioran. È tutto anche per oggi, io vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.
2: E noi invece ci risentiamo adesso e andiamo un po' a commentare le notizie che abbiamo trovato di prima pagina dei quotidiani nazionali. Vediamo un po' quello che è successo in questo caldo, in questa calda domenica 28 di giugno, quindi una settimana esatta quando è entrata l'estate, no? Insomma, teoricamente dovrebbe essere, almeno teoricamente, praticamente il 21 di giugno, l'arrivo dell'estate, questo diciamo periodo dell'anno che ci porta, si pensa al mare, le vacanze, beh, insomma, anche al caldo. Vediamo un po' allora di cosa si parla. Sicuramente il caldo è il tema un po' dominante nei quotidiani, ma assieme a quello dell'inferno della Guaira, cioè del terremoto che ha scosso, ha messo in ginocchio il Venezuela. Le due scosse, vi ricordo, 7,2 e 7,5 gradi della scala Mercalli, che hanno veramente raso al suolo alcuni quartieri delle varie città del Venezuela. E ovviamente un altro tema che tiene testa è questo accordo con l'Iran, tregua in bilico, vacilla anche Beirut. Troviamo appunto i quotidiani che ne parlano un po' da tutte le parti, anche nel fatto, diciamo così, di quello che sono le parti avverse a questa cosa, no? Per esempio Beirut riconosce Israele, a che punti, ma Hezbollah minaccia, non ci stanno, quindi ci sono addirittura manifestazioni proprio contro questo accordo. Si parla poi andando a vedere anche la famiglia massacrata da un richiedente asilo bengalese. E perché è stata massacrata la famiglia? Perché il presunto killer molestava la donna, l'uomo in fuga, e c'è la foto diramata un po' da tutte le parti. Un'altra notizia che troviamo è quella del marito della ministra Roccella, che si tuffa dalla barca e non riemerge, tragedia nel lago di Vico, i messaggi di solidarietà a Meloni della politica. Ovviamente questo sono queste un po' le notizie. Nei giornali di destra invece, perché bisogna sempre fare una distinzione, perché i temi non sempre, a parte quelli di cronaca, ovviamente un terremoto è per la destra e per la sinistra, insomma qualunque sia la linea editoriale, fatto salvo il Fatto Quotidiano, che continua imperterrita la sua crociata, mi viene da dire, diciamo cercare di stanare dal loro punto di vista tutte le incongruenze di questo governo. Quindi non normalmente non parla di altro se non di andando a cercare queste cose. E altro altro tema è dicevo, i giornali di destra invece se la prendono molto con la storia delle mascherine. Sapete, questa commissione Covid sta portando alla luce delle cose che fanno veramente riflettere, e su tutte regna il fatto di non poter ascoltare chi il premier di allora, Giuseppe Conte, che facendo parte delle commissioni non può essere ascoltato. Però da più parte si leva la richiesta di ascoltare, perché la gestione che viene fuori è una gestione veramente di emergenza, ma veramente all'insegna da quello che di soldi spesi in maniera pazza e anche probabilmente non giustificati. Svolta su appalti mascherine dopo la nostra campagna, Arcuri pronto a dire tutto sulla gestione del Covid, e insomma, vabbè. Poi si parla anche del Gay Pride, sì, il Pride, ma ovviamente in versione vista dalla destra, anche perché se ne riconduce, se ne parla un po' sulla Repubblica, Pride Slime al corteo, una legge per Mirko. Chiaramente non perde tempo la segretaria del PD a poter comunque anche allacciarsi a un fatto di cronaca triste del figlio e della madre uccise dal padre e marito perché rifiutava di avere un figlio gay. Insomma, è chiaro che se la usa subito questa cosa, no? Ma del resto la Slime, con tutto rispetto, temi come questi li cavalca a prescindere, magari dimenticandosi di altri temi che riguardano più persone. Però glielo fecero notare anche all'interno del partito qualche tempo fa, ma vedete che ovviamente è pronta ovviamente ogni volta a ritornarci sopra, e come in questi casi tristi devo dire, addirittura chiede una legge per Mirko. Il giornale, l'imam pro Khamenei guida la a Milano, metti Milano, ci sono state delle immagini che vedono una città ormai diciamo così condizionata da questa pesante presenza dei musulmani, con le loro diciamo così con le loro modalità di preghiera, e non solo, e soprattutto è la Lega. Questa qui è un po' un'indagine che fece anche il Tempo, sapete, con tutti quelle correnti, quelle linee che vanno poi a parare in Palestina, e anche la storia di Annun, insomma, la ricordiamo, no? I soldi chiesti per i bimbi di casa in realtà ci foraggiavano i terroristi, quindi anche quella c'è da ricordarsela. Poi il premier a sua insaputa è il Tempo, si ritorna sul Covid, e come frigna Giuseppe, ovviamente il Tempo non diciamo così non si esime mai di mettere vignette, un po' come fa le Tamps, il giornale francese della Svizzera francese, che nella vignetta mette molta ironia, ma va diritto sul tema. Anche qui premier a sua insaputa, come frigna Giuseppe. Sapete che Giuseppe Conte non vuole essere associata a niente di quello che successe nel Covid, pena querele da tutte le parti. Beh, insomma, basterebbe che iniziasse a essere ascoltato su questo tema, no? Visto che comunque era il Presidente del Consiglio lui in quel periodo. Nove carte sul Covid, così Conte sdoganò le mascherine fake, questo è il titolo sul giornale. E ancora vediamo un po' il Libero, che se la prende con il panico a sinistra del, sapete, quella c'è la storia che il condizionatore è di, adesso viene fuori che è di destra, i dubbi dei compagni ecologisti sulla legittimità di usare i climatizzatori, quindi tutti al caldo. Perché? Perché soprattutto vengono tirate un po', diciamo così, un po' strattonate le accuse di Borrelli al caldo, no? Dice il caldo si accanisce con i poveri che non hanno un condizionatore, allora bisognerebbe smettere di usarlo tutti perché poi fa ancora più caldo. E qui si va a parare proprio con la von der Leyen, come umana la von der Leyen, aria fresca solo nei suoi uffici, gli altri al caldo. Beh, insomma, i dirigenti apicali di qualunque istituzione sicuramente non credo che stiano al caldo, a meno che non siano le associazioni, il presidente, che ne so, di un'associazione dei bagnini che è in spiaggia, ecco, non so se avrà un ventilatore. Però per dire questo, che negli uffici sicuramente tutti fanno uso dei condizionatori. Queste un po' sono le prime pagine, vediamo se ci siamo dimenticati di qualcosa che trovo su più giornali, ovviamente, però le notizie sono queste di questa domenica, e quindi noi ci fermiamo un attimo il notiziario e poi ritorniamo qui su Punto di Vista in questa calda mattinata.
3: Sono le 10:04.
4: Buona domenica da Davide Camera. In Medio Oriente continua ad essere messa a dura prova l'intesa fra Stati Uniti e Iran tra bombardamenti reciproche, minacce di Trump e dei Pasdaran. Le forze armate americane attaccano obiettivi iraniani nella zona dello stretto di Hormuz in risposta all'attacco di ieri contro una petroliera commerciale. Colpite infrastrutture di sorveglianza iraniane, sistemi di comunicazione, postazioni di difesa aerea e depositi di droni. In nottata i Pasdaran hanno attaccato il Kuwait e il Bahrain, sostenendo che si tratterebbe di una risposta a bombardamenti americani di 5 località costiere in Iran. Ancora speranza in Venezuela di trovare qualcuno vivo, come è successo per un undicenne estratto dalle macerie a Carabayeh a 3 giorni dalle scosse di terremoto. Il bilancio è stato aggiornato a 1450 vittime, di cui 4 italiane, oltre 50.000 dispersi. Nella nostra notte nuova scossa di magnitudo 4.8. Si va verso il picco dell'ondata di caldo in tutta l'Europa, temperatura da record ovunque, compresa l'Italia, dove potrebbe essere stata proprio l'alta temperatura a provocare la morte di un 82enne sulla spiaggia di Marina di Grosseto. Gravissimo in Lombardia un agricoltore 63enne colto da malore nel Milanese. In Francia i numeri rischiano di essere davvero quelli di un'ecatombe, certamente molti decessi in più rispetto alla norma, ma tutti i paesi del vecchio continente sono alle prese con un'emergenza che ha portato anche all'annullamento di molti eventi. Ennesimo femminicidio sulle alture di Sanremo, in provincia di Imperia. Vittima una 51enne americana soffocata con un cuscino dal compagno italiano di origini mauriziane, che poi si è costituito ai carabinieri. La casa si trova in una zona impervia nel bosco di Ceriane. Il delitto sarebbe avvenuto dopo un litigio. La gelosia potrebbe essere la causa, ma la procura indaga e ha disposto l'autopsia. E infine i mondiali di calcio. Con gli ultimi 6 incontri si è chiusa la fase a gironi. L'Inghilterra batte 2-0 Panama ed è prima nel gruppo davanti alla Croazia, 2-1 sul Ghana. L'Argentina liquida 3-1 la Giordania, Messi a segno su punizione. Nello stesso gruppo il 3-3 di Algeria-Austria qualifica entrambe. 0-0 Colombia-Portogallo, Congo-Uzbekistan 3-1. Stasera Sudafrica-Canada apre i 16esimi. E abbiamo terminato, grazie per averci seguito.
0: Vola con Radio Fly.
5: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Giornata di domenica ancora molto calda sul nostro paese, aumento delle temperature massime con 40 gradi al nord e possibili anche al centro sulla Toscana, massime fino ai 38 gradi anche al sud, quindi sarà un caldo molto intenso su tutta Italia con zeri termici che schizzeranno oltre 4500 metri. Afa elevata segnalata, quindi ancora notti tropicali nelle grandi città. Importante rimanere aggiornati, consultate l'app gratuita di 3B Meteo.
6: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo Astranet propone 2 modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità, con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato, e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio, con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
7: Flyspot.

0: attraverso i suoni di Radio Fly.
1: E torniamo in onda e parliamo di caldo, l'abbiamo detto, parliamo di caldo e lo fa anche La Nazione sulle prime due pagine: caldo, Europa al collasso, l'Italia alla febbre a 40 e i comuni aprono i rifugi climatici. Beh, che dire, a Bolzano la notte più calda in 70 anni, Loredana Bertè annulla il concerto, allarme dell'economista, con queste medie possibili 12.000 morti in più. Allora, come commentiamo questa pagina, insomma, no? Le temperature frenano la maturazione, gli enologi gettano acqua sul fuoco, vigne risaie sotto stress, cioè è un disastro praticamente. Questo allarmismo a me onestamente fa venire il solletico alle mani, cioè prendere tutti i giornali che fanno allarmismo, tutti i media, e spengerli completamente, perché comunque è vero, l'estate è calda, ma il caldo c'è sempre stato. Per esempio, lo sapete qual è stata l'estate più calda in assoluto per il momento? È stata quella del 2003, che è stata storica, devastante, la più calda con un'anomalia termica record che ha battuto tutti i record. Ma non solo, l'estate del 2017, pensate che in pianura padana si è raggiunti 43 gradi centigradi. Ma non solo, l'estate del 2022, che ha eguagliato e superato in alcune zone quella del 2003, quindi ricordatevi queste date, addirittura arrivando con un picco europeo di 48,8 gradi registrato in Sicilia, e poi per andare nelle estate passate 24 e 25, che in effettivamente la temperatura media è salita, però voglio dire, estate è sempre estate. E adesso qui adesso inizia la battaglia delle previsioni nefaste, quelle dove ci fa passare la voglia anche di dire siamo in estate. Beh, insomma, qui c'è una, per esempio, una citazione, no? Allarme dell'Economist: con queste medie possibili 12.000 morti in più. Ma di che si parla? Cos'è una pandemia? Cioè, come fai a dare una stima di 12.000 morti in più? È fatto queste notizie così per richiamare e creare una sorta d'allarmismo. È vero, l'estate il caldo c'è sempre stato, sicuramente la variazione climatica, che qualcuno mette in dubbio, qualcuno no, il suo ce lo mette, ma voglio dire, se d'estate avessimo temperature di 25 gradi probabilmente qualche problema ce l'avremmo, no? Quindi tutte queste cose che poi vanno a si inizia a parlare dei fragili, della sorveglianza, dei bollettini, dell'allerta, allerta rossa, ecco, tutto fatto per creare un sistema allarmistico, che onestamente anche meno. E quindi probabilmente, ma richiama l'attenzione mediatica, no? Come quando adesso ci sono i famosi, come dicevo prima, allarme rosso, allarme giallo, allarme arancione. Ecco, per non prendersi responsabilità, anche coloro i quali devono diramare questi tipi di allarmi, chiaramente meglio stare sul più che sul meno, così almeno nessuno rischia niente. Ma questo fa sì che magari in alcuni casi possa venire fuori che una pioggia, faccio un esempio, in una allerta gialla diventi improvvisamente arancione, tipo mezzo tornado. Quindi capite che l'allarmismo in queste cose anche basta. Quindi è vero, bisogna stare attenti, ci sono tutte queste cose che specialmente per le persone anziane come me bisogna stare ovviamente attenti a reidratarsi, perché uno dei grossi problemi che troviamo al pronto soccorso è proprio quello del colpo di calore e la disidratazione, che riguarda le persone che, insomma, di una certa età, e questo per tanti motivi. E poi anche sicuramente di non stare a tutto sole, diciamo, su un tetto a montare i pannelli solari, faccio un esempio. Ma allora mi chiedo, ma quando uno si mette in spiaggia in riva al mare, è vero che c'è il fresco della vezza, ma si mette a tutto sole alle 3 di pomeriggio per prendersi il sole, quello non lo prende in colpo di calore? E allora diciamo così che dobbiamo dare un po' di freno anche a tutte queste notizie. Adesso farete caso che adesso le notizie parlano tutto su questo. Andiamo a pagina 4, ondata di afa, SOS caldo, addirittura siamo in SOS, troppi malori nei cantieri, CISL, servono misure omogenee, e questo l'abbiamo detto prima, il problema più grande sono i cantieri edili, ma non solo, ricordatevi questi, però tutti coloro, i lavoratori che lavorano all'aperto. Vorrei vedere uno che è in una strada che fa il catrame, visto che il catrame si fa bene quando è caldo, come fa a non stare al caldo. E andiamo a vedere adesso invece, detto questo, insomma, per anche stigmatizzare un po' l'allarmismo che si fanno sempre. Adesso vedrete che tra poco ci sarà l'allarme mai fiumi bassi come adesso. Partiremo dal Po, partiremo da altre parti con tutte le varie misure misometriche che magari non ci ricordiamo che lo stesso anno, lo scorso anno era la stessa cosa e così via. Ma questo, se permettete, anche il mondo dell'informazione. E poi concludo dicendo, anche i titoli dei giornali ci mettono la sua, l'inferno di Firenze, al museo con 38 gradi. Beh, io penso che se veramente c'è l'inferno, anche quello dantesco, i 38 gradi sono una brezza leggera, non sono sicuramente da titolare proprio, a paragonare l'inferno a questa temperatura. A tra poco.

E lasciamo scorrere questo De Venere Ultran a te, Starlight, è un brano da disco, mi pare. Questo è un brano che può mettere giusto Joseph DJ, ma me l'ha proposto la regia e io lo lascio andare in questa calda domenica, tanto per rimanere in tema. Pioveranno anche ghiaccioli, dico io, cioè bisogna stare attenti, no? Cioè veramente io non sopporto questo allarmismo, veramente in tutti i settori bisogna metterci l'allarmismo, altrimenti non si riesce a cavare un ragno da un buco, mi viene a dire. Ma di vero allarme si parla invece a Caracas, lotta a mani nude, soccorsi, cure senza mezzi, trovata morta l'italiana dispersa. Pensate allora a quello che è successo in Venezuela. E sapete che il nostro governo ha inviato una missione italiana, 100 operatori accolti dagli applausi, sfida difficile, pronti a tutto, montanari della protezione civile, ospedali distrutti e medici nelle tende. Il campo base è stato allestito nello stadio da baseball della Guaira. Eccola, questa è una situazione veramente drammatica. Si parlava ieri di 50.000 dispersi secondo l'ONU e oggi si aggrava il bilancio: 1.430 morti, 3.238 feriti al momento che è andato ovviamente in stampa il giornale, e 50.000 dispersi. Quindi pensate voi se, ecco, se questa non è una tragedia e non il caldo che possa salire le effluvi dall'asfalto. Sì, perché sapete che c'è stata anche una disquisizione su questo tema: dobbiamo ripensare le città, perché l'asfalto crea calore, quindi facciamo le città magari con il cemento architettonico dei giardini del Porcinai. Vi piace quello, no? Il cemento drenante architettonico dei giardini del Porcinai, chissà se quello ci avrà questo un coefficiente termico di riflessione diverso. Andiamo invece adesso a parlare dell'estero, del Medio Oriente in fiamme. Libano, rivolta, antiaccordo, l'ira di Hezbollah disordina Beirut, colpito un'altra petroliera Hormuz. L'esercito interviene per sedare la manifestazione islamista. Rischio guerra civile, tensione nello stretto, e Pasdaran risponde alla raid USA, droni su Bahrein. Insomma, Hezbollah non vuole la tregua, non vuole assolutamente questo accordo e fa disordine ovviamente nella sua natura di terroristica. Ugualmente da loro parte invece sono i salvatori, di come li chiamano loro, tutte quelle cose religiose. Ecco, qui in realtà sono quelli che si oppongono a questa tregua. Il piano criminale di Putin, poi si parla dell'altro conflitto che non va dimenticato. Qui si ritorna su un tema, vi ricordate quei 20.000, più di 20.000 bambini minorenni deportati dall'Ucraina in Russia? Per questo Putin è stato ha un mandato, pensate, dal 2023 ha un mandato di arresto internazionale dalla Corte dell'Aia. Questi bambini, in questo articolo di Sifa Ventura, il titolo è: il piano criminale di Putin, russificare i bimbi ucraini nel silenzio degli europei. Ne sono stati rimandati indietro solo 2.300 su 20.600 minorenni che sono stati deportati. L'obiettivo: cancellare l'identità e fare diventare, qui viene usato il termine russificare. Beh, insomma, con l'andamento che sta facendo Putin in questo momento, con le morti in guerra, in questa operazione che loro chiamano, che hanno sempre chiamato operazione speciale, che ha portato ormai a superare 1.300.000 morti da parte russa, e ovviamente di parte ucraina sicuramente non dico altrettanti ma quasi, ecco, questo sicuramente ha già quasi cancellato una generazione nella parte russa, che in qualche modo Putin ha cercato di, tra virgolette, ma virgolette grandi, di reintegrare. Le scelte della politica: Occidente, come nasce la deriva, autocrazie basate su muri e paure, serve una nuova vita. Liberal socialista, beh, insomma, qui è una disamina che viene fatta sulla politica e su come le varie correnti politiche, dalle destre e sinistre, interagiscono oggi o creano barriere, come dice qui, insomma, autocrazie basate su muri e paure. Casini alla legge elettorale, torniamo alle preferenze, l'antidoto dell'antipolitica. Sapete che Casini per un periodo è stato indicato anche come possibile capo dello Stato? Non so se la sapevate questa cosa qui. Questo bolognese, mi pare, sì, bolognese, 70 anni, in Parlamento la prima volta nel 1983, mi sa, tra le fila della Democrazia Cristiana. Andiamo avanti, oltre una notizia, l'inchiesta che fa Quotidiano Nazionale, la sicurezza degli autisti, dei conduttori delle tram e anche di coloro
che i famosi controllori, quelli che controllano i biglietti, sicurezza al capolinea, allarme, aggressioni sugli autobus, i sindacati, una cronica emergenza, attacchi verbali e pugni in faccia, le aziende dei trasporti ingaggiano sempre più spesso i vigilantes e intanto in Italia mancano 10.000 autisti. La TM ora li cerca in Africa, tunisini, i prende a 30 assunti. Beh, insomma, chi lo vuole fare più l'autista? Che si prende gli improperi, si prende gli attacchi, si deve poi controllare i biglietti, è finita. Perché? Perché ormai è andato al è derivato tutto, no? Sapete che ci sono i famosi portoghesi, un po' di tutti i colori, che fanno quello che gli pare, entrano, sfasciano, danno noia, e in questo articolo c'è di tutto e di più. E ovviamente i sindacati lanciano questo grido d'allarme che ormai non è da ora, ma è da tanto tempo che ormai serve questa cosa, cioè servono scorte, servono attenzioni sul tram. E quindi esce da dire che se non ci sarà una cura radicale sotto questo aspetto, beh, mi sembra che la cosa sia degenerando e basta. Concludo questa prima parte con parlando del triplice omicidio di Roma. Famiglia sterminata, voi pensate, una famiglia che lui lavorava, aiutava in un supermercato, questo pakistano, ecco, questa famiglia è stata sterminata con una mannaia. Quando sentiamo queste cose, mannaia, asce, cosa, si esce poco da fare, giriamoci intorno, sono modus operandi che magari sono tornati di moda in Italia da qualche anno, no? Mi viene da dire, e guarda caso riguardano quasi sempre culture che erano un po' diverse dalla nostra. Famiglia sterminata con una mannaia, killer in fuga, era un loro amico, ha ucciso la donna di cui era infatuato, poi la bambina e il marito della donna, pensate, grave il secondo figlio, poche ore prima di compiere la strage aveva ottenuto il permesso di soggiorno per motivi umanitari, glielo revocheranno adesso il permesso di soggiorno per motivi umanitari, ha ucciso, ha sterminato una famiglia, adesso questo delinquente, questo assassino che si chiama Shadat Hossain, 43 anni, glielo revocheranno adesso, oppure c'era qualcuno che dice no, magari poverino era malato di testa e ha compiuto questo, era infatuato quindi ha perso il controllo, chissà se potremmo vedere mai anche una degenerazione del senso della giustizia in questa maniera. Beh, sta di fatto che hanno ucciso una famiglia che stava in Italia regolarmente, lavorava e è stata massacrata da uno che ha

0: Radio Fly, la voce della tua città.
1: E andiamo avanti, andiamo a, ecco qua, mi rimettono in screen. Saluto Roberto Rosati. Roberto, non ho visto lo screen stamattina, buongiorno anche a te, va a capire dove sei nel, lassù nella tua fattoria, gli metta nome nella tua fattoria lassù, chissà che avrai un po' più di fresco, ma dai, il caldo ci vuole, basta, non troppo, e se uno è troppo caldo allora si beve di più, dobbiamo bere di più, ricordiamocelo. Io ho qui già il mio pronto, il mio bel Carcadè, bevo quello e poi decidiamo. Disperso nel lago di Vico, una triste vicenda che ha colpito il marito della ministra Roccella, si tuffa e non riemerge, l'uomo era in barca con la moglie. A marzo avevano festeggiato le nozze d'oro e le cerche dei sub e dei vigili del fuoco, Zaia, apprensione e sgomento, appunto le cerche al lago di Vico in provincia di Viterbo. La barca non ancorata, rilievi sul posto, qui c'è tutta la, ci racconta questa cosa. Una settimana da leoni, di cosa si parla? A pagina 17, il campione che sfida il mare, purtroppo una notizia brutta che viene da un lago, dal mare invece viene questa notizia, è italiano il miglior surfista al mondo, mamma mi portava a domare le onde. Leonardo Fioravanti, romano, 29 anni, da 7 giorni il numero uno della World Surf League, le lezioni a 8 anni a Marina di Cerveteri, per me era un gioco e divertimento, poi sono arrivato fatica e passione, scusate. Il ricordo d'infanzia, nelle giornate di vento mia madre veniva a prendermi il piede di scuola per portarmi al mare ad allenarmi, quindi brava mamma di Leonardo Fioravanti, hai favorito la nascita di un campione del mondo in questo momento, quindi è italiano il campione del mondo di surfismo. Vediamo poi da Prato, arrestato l'imprenditore Aguzzino, ci sono i primi lavoratori pentiti, svolta nelle indagini del distretto clandestino di Prato, ora cinesi sfruttati aiutano gli investigatori. Beh, questa è una notizia che non deve passare così di sotterfugio o così a 19ª pagina, semplicemente perché nell'entourage lavorativo di Prato, insomma nell'Interland dei Pratese, questa storia qui che insomma ci siano turni massacranti, ci siano lavoratori sfruttati, è più che una leggenda metropolitana. Vi ricordate quando bruciò quella fabbrica con persone dentro che ci dormono, ci dormivano, tutto, cioè la loro vita era lì, turni massacranti, quello che volete, insomma, che è successa, praticamente hanno portato a questa indagine a seguito della morte, insomma, perché sono bruciati lì, ecco, però stranamente non tutti erano

0: come dire, non tutti parlavano, cioè una sorta di omertà che colpisce un po' questa comunità, no? Poi ricordate la mafia delle grucce. Che cos'è la mafia delle grucce? La mafia delle grucce è la mafia quella per l'appalti di queste grucce per appendere gli abiti, e ha portato anche dei morti addirittura a Roma, gente, insomma una sorta di mafia del dragone, che tutti zitti, lavorate muti. Poi ricordate che c'era anche il famoso detto in Toscana, chi non è toscano magari la conosce poco, però quando anni fa purtroppo in un incidente morirono due cittadini cinesi, in Toscana ci fu questo fatto che dicevano, ma dice, abbiamo visto per la prima volta morire due cinesi, perché non si sapeva mai che fine facessero i cittadini cinesi morti, e si girava voce da noi che venissero cambiati addirittura, cioè sostituiti, ma sono voci ovviamente che dico io, però insomma ecco, ora questa cupola di omertà forse si sta inclinando da quella che si legge qua. Ci sono i primi lavoratori pentiti, beh, un bel segnale, vediamo un po' se questo sarà una cosa oppure no che succederà, insomma io me l'auguro, anche perché si è sempre parlato dell'omertà per quanto riguarda i nostri paesi del sud Italia, ma chissà, insomma vedete che tutto mondo e paese, mi viene da dire, e speriamo che appunto non sia così. Andiamo avanti, un brano e poi dopo ritorniamo qui su Punto di Vista.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ma no.
0: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Vi siete mai chiesti perché ci venga fame? Perché la fame dipende sì dalle necessità fisiologiche ma anche dalla psicologia. Ecco come ci può trarre in inganno e farci quindi prendere peso. Non sempre infatti abbiamo fame e ci nutriamo per necessità. Spesso anzi lo facciamo per gusto, al punto che se potessimo scegliere mangeremmo soltanto ciò che ci piace. La sensazione della fame, infatti, dipende da meccanismi complessi, tutti collegati fra loro, nei quali la componente psicologica ha un ruolo chiave. Nel cervello, i centri che regolano fame e sazietà risiedono nell'ipotalamo, la struttura posizionata tra i due emisferi. I segnali ho fame oppure sono sazio arrivano fin qui dagli organi periferici e ci spingono a cercare cibo oppure ci fanno smettere di mangiare. Questi messaggi sono di natura chimica, per esempio quando lo stomaco è vuoto produce grelina che stimola l'appetito, mentre il tessuto adiposo produce leptina che lo sopprime. Dopo un pasto il pancreas secerne insulina che induce sazietà, ma lo stesso organo produce anche un'altra molecola, il neuropeptide Y, che fa venire fame. La regolazione è molto sofisticata per far sì che si assuma cibo quando serve e si digiuni se invece non ce n'è bisogno di nutrienti. Non sempre però tutto va come dovrebbe. La sensazione di fame e sazietà può infatti essere alterata da certe malattie. I diabetici, per esempio, hanno l'impressione di avere sempre bisogno di zuccheri, quando in realtà a mancare nel loro organismo è l'insulina, spiega Carla Lertola, medico specialista in scienza dell'alimentazione e dietetica. Più spesso però a metterci lo zampino è la mente, soprattutto in una società come la nostra, in cui il cibo raramente scarseggia. La regolazione della fame e della sazietà infatti si è evoluta in tempi antichi per permettere ai nostri antenati di fare incetta di cibo quando questo era disponibile, così da far fronte agli inevitabili periodi di carestia che sarebbero seguiti. Per questo ancora oggi gli alimenti molto energetici come zuccheri e grassi sono anche quelli che più stimolano l'acquolina in bocca. I nostri antenati non resistevano ed è difficile controllare anche noi stessi. Di fronte al cibo tutto il nostro apparato sensoriale, l'olfatto, la vista e il gusto, invia segnali alla corteccia cerebrale che elabora gli stimoli ricevuti e trasmette i dati al resto del sistema nervoso prima e a tutto il tratto gastroenterico poi. La stimolazione sensoriale si trasforma così in un tuffo nel cibo al quale per giunta segue una sensazione di benessere. Dopo aver mangiato infatti il cervello libera molecole che ci fanno sentire bene. Anche per questo in certi casi non serve neppure vedere il cibo per stimolare l'appetito. Se ci troviamo in una situazione psicologica difficile, l'idea che dopo aver mangiato staremo meglio è sufficiente a farci aprire il frigo. La mediazione delle emozioni, il prevaricare della parte emotiva su quella razionale ci fa dimenticare insomma che mangiamo per sopravvivere e che il ricorso al comfort food, il cosiddetto cibo consolatorio, porta a un aumento considerevole del peso. Siamo spesso convinti di essere capaci di regolarci da soli, ma non è così, spiega Lertola. Dobbiamo imparare a essere più consapevoli, fare attenzione al modo in cui ci nutriamo e cercare di non lasciarci trascinare dalle emozioni del momento. Certo, possiamo anche concederci delle eccezioni che però devono restare tali. E allora con queste curiosità io vi lascio al prossimo appuntamento. Ciao!
2: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ma no.
3: Ascoltaci sulle frequenze 98.5 e 106.1. Radio Fly.
4: E torniamo in onda e andiamo a parlare di Arezzo. Parliamo di Arezzo, prima pagina, sala in treno e violenta una ragazza. Questo è il giornale, ovviamente, della Nazione di Arezzo. E poi il dottor Milan, l'escalation di Calvelli da Montemarchi al ruolo di guida per rilanciare la squadra. Ma entriamo nelle pagine. Pagina 2 e pagina 3 si parla di politica. L'alba della nuova politica. Che cos'è la nuova politica? Abbiamo avuto le elezioni adesso, hanno decretato una certa scelta. E allora dov'è la nuova politica? Presidenza sotto scacco, il veto di fare su Donati, Ceccarelli cassa il piano, altro che trasparenza. Qui vediamo i tre attori protagonisti, attori ovviamente in senso lato della cosa, il sindaco Comanducci, Marco Donati, il capogruppo e il candidato, già candidato a sindaco per la lista Scelgo Arezzo, e Vincenzo Ceccarelli, che era candidato a sindaco per la lista progressista, Alleanza Progressista. Beh, insomma, che da dire che adesso si gioca tutto intorno a questo fatto, perché Fratelli d'Italia avrebbe offerto, tra virgolette, fatto il nome di Donati per la presidente del Consiglio Comunale. Donati ha detto: fermiamoci un attimo, se il Consiglio Comunale diventa di tutti bene, se no, altrimenti no. E c'è un commento qui di Lucia Bigozzi, la grande Lucia, la collega che è veramente una grande persona, che dice: se la sconfitta è l'anticamera della vittoria. Io non so se si riferisca bene al, dovrei leggere il commento, se si riferisca bene al, a Donati o meno, ma di sicuro non si parla di politica, si parla di giostra, quindi la lascio per un'altra cosa. Lì per lì pensavo della politica, perché guardate che potrei mettere anche questa cosa direttamente a Marco Donati, perché Marco Donati tutti dicono: sì, va bene, ma Marco è arrivato terzo, quindi non ha fatto niente. Beh, insomma, ma 20% è rotti con una lista civica, nessuno c'era mai arrivato. Oggi che addirittura Fratelli d'Italia propone lui come diciamo così presidente del Consiglio Comunale, ma non mi pare di ricordare, sicuramente sbaglio, ma non mi pare di ricordare che sia accaduto. Ovviamente contrario è il PD, beh, insomma, Ceccarelli è chiaro che contrario, ci ha provato a fare l'accordo, anche l'apparentamento con Donati, ma è andato picche. Quindi su questa vicenda però del Partito Democratico e della perdita con un notevole distacco, c'è il Ulivelli, che è il referente di Italia Viva, insomma, e della Casa Riformista, che insomma è stato nella Casa Riformista, diciamo così, se la striglia c'è, non è che le manda a dire, ci sono tanti sassolini da levarsi. Il primo in tutti, che il PD ancora non ha capito che non deve candidare, la sinistra non deve candidare un candidato politico, ma Arezzo vuole da sempre un imprenditore, una persona, un professionista, come nel caso anche adesso è di Comanducci. Quindi, e qui c'è tutta una serie di cose, e tira in ballo anche Stefano Tenti, che era stato indicato da loro, anche da loro, quale figura per essere candidato a sindaco, ma su cui non c'è stata una presa d'atto di coscienza, e quindi una diciamo posizione favorevole da parte di tutta l'alleanza, perché comunque era un'alleanza progressista sinistra. Torri: non sono un totem, Piomboni non boccia l'idea ma la vincola mille variabili. Eccolo qua il nuovo assessore all'urbanistica, Piomboni, che a cui viene fatta subito la domanda: ma che facciamo con le torri laggiù in via Tiziano? E lui risponde in questo articolo. Beh, insomma, c'è da dire che dovrà farsi un'idea anche lui. Le associazioni in affanno, l'esperimento che tiene banco, codici minori, parliamo di pronto soccorso, avanti volontari, ma i conti non quadrano bene e i servizi restano prioritari. Noi di questa cosa, siccome io me ne intendo poco, così, e si parla a pagina 4 e 5 della Nazione, soccorso c'è la prima frenata, misericordia sospende un turno per poter garantire tutti gli altri. Noi adesso tra poco avremo in collegamento proprio il governatore della Misericordia di Monte San Savino, Luciano Falchi, e ci spiegherà questo articolo, perché lui viene citato qui, e ci spiegherà anche le reali difficoltà che incontrano oggi le associazioni di volontariato, e queste come sono, anche che poi sono necessarie al primo soccorso e tutto, come sapete, quindi Croce Bianca, Misericordia e anche credo anche la Croce Rossa. Vedremo un po', insomma, che cosa ci dice di questo esperimento, questo progetto della ASL che darà il via appunto a questo anno di sperimentazione. I codici minori, sostanzialmente quelli verdi e quelli bianchi, saranno trattati da medici e volontari delle associazioni di volontariato. Andiamo a vedere adesso, sentiamo un brano e poi ci collegheremo con Luciano e ci saprà dire, ci darà maggiori indicazioni, insomma, visto che lui è un attore di questa cosa.
3: Radio Fly ti accompagna.

0: Eccoci qua, allora, in attesa di collegarsi con Luciano, spieghiamo un po' questo progetto, no? Il piano delle ASL, scatta da mercoledì. Il pronto soccorso del San Donato diventa apripista di un progetto che, una volta testato, potrebbe essere esteso a livello regionale. Una risposta concreta e temporanea, dice, l'unica possibile in questo momento, ha ribadito l'assessore regionale alla sanità Monia Monni. Per reggere un'emergenza nell'emergenza, il sovrappopolamento del pronto soccorso, dove ogni giorno arrivano in media 190 persone. Nel 54% dei casi si tratta di codici minori che non dovrebbero stare lì, ma nell'ambulatorio del medico di famiglia. I medici di famiglia sono stati relegati veramente a un ruolo di segnaricette poco, secondo me è anche un ruolo ingiusto, ma questo è a mio giudizio. La gestione di questa sezione dell'attività di pronto soccorso e delle associazioni di volontariato servirà a contrastare gli specialisti, a concentrare gli specialisti nell'emergenza sui casi più gravi. Il nuovo servizio in carico a Misericordia, Croce Rossa e Croce Bianca prevede una copertura temporale dalle 8 alle 20, 7 giorni su 7. Il team sanitario è composto da un medico specializzato in medicina dell'emergenza, un infermiere e un volontario. Quest'ultimo si occuperà dell'accoglienza dei pazienti nelle sale dedicate all'interno del pronto soccorso. Quindi ci sarà un medico, un infermiere e un volontario per cercare di gestire le prime emergenze. Questi personali verrà messo da Croce Rossa, Croce Bianca e Misericordia. Ma ricordiamo che di problemi queste associazioni già ne hanno tanti, e noi ne vogliamo parlare questa mattina, e lo faccio entrare subito. Ne diamo il buongiorno a Luciano Falchi, che è il governatore della Misericordia di Monte San Savino. Buongiorno Luciano, benvenuto a Radio Fly.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Allora Luciano, noi stavamo leggendo questa notizia della Nazione, che già sapevamo. Prima di tutto voglio un tuo parere. Tu sei il governatore della Misericordia del Monte, no? Quindi gestisci una struttura di soccorso e quindi di volontariato. Prima di andare sui temi del volontariato, che giudizio dai di questo progetto apripista, come viene chiamato qui, toscano, proposto dalla ASL? Cioè, questo prendersi carico dei codici minori da parte anche della vostra associazione, 7 giorni su 7, dalle 8 alle 20, quindi a rotazioni Croce Bianca, Croce Rossa e Misericordia, per cercare di alleggerire i codici minori al pronto soccorso. Cosa ne pensi tu?
1: Ma penso che è un tentativo, è un esperimento, è un servizio, come dire, di accoglienza, ecco, chiamiamolo così, per i codici minori, perché possono essere gestiti anche da, per certi aspetti, insomma, da personale anche non direttamente dipendente dall'azienda. È un esperimento in dove il volontariato tenta di dare il proprio contributo. Certo è che è un grosso impegno, con la situazione attuale. Auguriamoci che ci sia, diciamo, disponibilità di questo personale, perché non è così scontato. Così come l'azienda ha difficoltà a reperire medici per la medicina d'urgenza, il mondo del volontariato ha grandi difficoltà a reperire i volontari sufficienti per poter svolgere tutti quei servizi che insomma le associazioni hanno ormai in carico da anni. Ecco, questo è l'unico, diciamo, insomma, è una preoccupazione, perché non è che abbiamo la convinzione, la certezza di trovare sempre comunque 365 giorni all'anno le tre figure che ti hai citato, insomma.
0: Ecco, è chiaro questo qui. Quindi, al di là del progetto, dell'esperimento, che può essere visto anche da una cosa positiva, ma il problema è la disponibilità di volontari. E qui andiamo a pagina 5, dove c'è appunto una tua dichiarazione, penso, una tua intervista, che dice: pensate che noi dobbiamo fare lo stop per 15 giorni al mese della postazione di Badia Alpino per tenere salvo il presidio di Monte San Savino. Luciano, non si trovano volontari, cioè qual è la situazione reale, anche a fronte di quelli che sono poi i rimborsi, e questo è un altro tema che affrontammo tempo fa, della regione verso voi, no? Ecco, ci dici la situazione effettiva che in questo momento affligge le vostre associazioni. Ti ho perso, Luciano.
1: La situazione, devo dire che sì.
0: Ecco, ti vai.
1: La situazione, devo dire, che è a dire poco drammatica.
0: Ah, pure.
1: Perché questo servizio in tutta la regione toscana è ovviamente, e devo dire anche giustamente, come dire, ragionato e pensato perché possa essere svolto dal volontariato. Il problema è che poi dopo manca il volontariato. Ora tutte le realtà non sono uguali. Se andiamo nella Toscana cosiddetta del nord, probabilmente c'è più disponibilità. In alcune zone ancora le persone partecipano, ma in tantissime azioni a svolgere volontariato. Questo ci costringe a utilizzare, ovviamente, per riuscire a dare il servizio, ci costringe a utilizzare personale professionista, personale dipendente, che ovviamente non è coperto. I costi del personale dipendente con regolare contratto, eccetera, non sono assolutamente coperti, non coprono, non sono coperti, insomma, dalle convenzioni che sono previste a livello regionale. E questo ci crea delle emorragie incredibili che rischiano nel tempo, non è da ora che lo diciamo, sono anni che sono.
0: Io me lo ricordo, sì, sì.
1: A un certo punto dobbiamo fare. A un certo punto dobbiamo fare delle scelte, perché se un'associazione dedica tutte le risorse e anche quelle che non ha a un solo servizio, rischia poi di non poter dare tutti gli altri che sono altrettanto importanti, perché non ci dimentichiamo il settore protezione civile, il settore antincendio boschivo e il sociale, quindi i trasporti di accompagnamento per terapie, visite e quant'altro, insomma il trasporto delle persone fragili, insomma facciamo tante altre attività che poi rischiamo di non poter fare più. La scelta, vorrei fare una precisazione, non è che è stato scelto diciamo così la postazione di Bari Alpino, che è sostanzialmente fatta dalla misericordia di Civitella in Valdichiana, che è una nostra sezione, no, nel comune, sì, di Civitella in Valdichiana. La scelta è stata fatta con un ragionamento che diciamo garantisce un livello di soccorso diverso, ma non perché scegli Monte San Savino in favore, insomma, in svantaggio di Bari Alpino o Civitella, è perché quel servizio diciamo crea un disagio, ma non lo crea a livello che avrebbe potuto crearlo la postazione di Monte San Savino, che tra l'altro è una postazione con l'infermiera a bordo.
0: E quindi, esatto. Senti, l'ultima cosa che ti chiedo, noi ne abbiamo parlato, se ricordi, anche tempo fa, no? Quando giustamente si levò un grido di allarme verso la regione, Rea comunque deve essere una delle regioni più diciamo risparmiose, ti passo un termine molto diciamo così, comunque con questi rimborsi più, tra i più bassi d'Italia. Ma qualcuno sollevò un altro dubbio, Luciano, dice: queste associazioni sono volute dotare dei mezzi oltre le loro possibilità. Era così, Luciano, allora?
1: Ma oltre le loro possibilità, era un'epoca, e già da anni, ripeto, che c'è questa criticità, però insomma sul volontariato ci abbiamo fatto sempre conto, no?
0: Certo.
1: Io ormai sono oltre 30 anni che sono questi, cioè, nell'ambiente del volontariato, e devo dire che alla fine abbiamo passato anche anni, periodi piuttosto lunghi, nei quali siamo riusciti veramente proprio per grazie alla partecipazione a dare, a costruire, a fare il sistema che oggi ancora, nonostante le criticità, è uno dei migliori sistemi senz'altro della regione, ma oserei dire anche d'Italia. Purtroppo oggi è cambiato sostanzialmente le cose, i costi, la mancata.
0: È caduta la connessione.
1: Che diciamo l'evolversi di questo.
0: Ti va e viene la connessione, Luciano.
1: Mi dispiace, ma eppure sono una zona.
0: Vabbè, comunque.
1: Dicevo, anche l'evolversi del, diciamo così, della specificità del servizio in qualche modo influisce sulla partecipazione del volontariato, no? Perché il nostro servizio è un servizio, ora, laddove ha delle lacune purtroppo ci sono e vanno prese dei provvedimenti, però insomma è un servizio che rende tanta professionalità nel territorio della provincia di Arezzo, questo va detto, perché abbiamo costruito veramente un servizio efficace, funzionale, professionale, però come dire, la preoccupazione è veramente tanta, perché io come Monte San Savino ho preso una decisione dovuta, forzata dalla disponibilità di risorse, ma tutta la provincia queste criticità ce l'ha, cerchiamo tutti i giorni tutti i giorni ormai da anni di tamponarle giornalmente. Ci sono dei problemi, quindi insomma bisogna che qualcuno prenda in mano questa situazione e la valuti anche guardando, ecco, da altri punti di vista.
0: È chiaro quello che dici, il plauso. Io penso che l'Italia, tantissime strutture, a partire dalla protezione civile, si basano sul volontariato in Italia. Se manca il volontariato, secondo me, sì, e le associazioni anche come la vostra, sicuramente sarebbe un grosso problema. Senti, mercoledì parte questo servizio, sai già chi è che deve, chi sarà il primo che si metterà a disposizione in questo progetto?
1: Allora no, sinceramente non lo so, perché quel servizio poi è, diciamo, è affidato sotto il coordinamento degli enti federali di ANPAS, di Misericordie
0: è svolto
1: nel capoluogo direttamente dalla Misericordia di Arezzo, Croce Bianca di Arezzo e dalla Croce Rossa di Arezzo. Sì.
0: Va bene, ho capito.
1: Non so chi manderanno, ecco, per il primo giorno.
0: Va bene. Allora io ti ringrazio. Però, insomma, e io ti ringrazio come sempre. Un plauso a tutti i volontari, portatelo anche da parte mia, perché senza, come ti ho detto prima, non voglio essere ripetitivo, ma va ribadito: senza il mondo del volontariato non si fa veramente niente. E probabilmente voi siete riconosciuti tristemente così importanti quando servite. Magari servite tutti i giorni, la gente non ci fa caso e purtroppo questi problemi passano un po' in sordina. Grazie Luciano Falchi, allora governatore della Misericordia del Monte, grazie a te e a tutti i tuoi sia dipendenti che volontari.
1: Grazie a voi e un saluto ai radioascoltatori.
0: Ciao. Bene, abbiamo ascoltato Luciano Falchi, avete capito che non è una situazione facile per il mondo del volontariato, anche per quanto riguarda il soccorso, non si trovano persone che vogliono mettersi a disposizione, e questo, guardate, che è una grande problematica, perché poi chi saranno coloro i quali ci accompagneranno quando avremo bisogno nelle strutture di soccorso, chi saranno i sanitari che ci cureranno? Beh, sono tutti questi quesiti che onestamente al momento rimangono con un punto interrogativo. A tra poco.
2: Bentrovati da Gerardo De Vivo. Con gli ultimi 6 incontri si è chiusa la fase a gironi dei mondiali. L'Argentina liquida 3-1 la Giordania, già eliminata, e chiude il girone a punteggio pieno, ancora a segno Messi, stavolta su punizione. 6° gol in questa edizione, 7ª partita di fila a segno, e quota 19 reti totali nei mondiali di Lo Celso e Lautaro Martinez, gli altri 2 gol. Nello stesso gruppo Algeria-Austria 3-3, entrambe qualificate. Austria 2 volte avanti con Arnautovic e Sabitzer, 2 volte ripresa da Belgali e Marez, che segna al 93esimo prima del definitivo pari di Kalajdzic. Bellingham e Kane firmano il 2-0 su Panama dell'Inghilterra, prima nel gruppo davanti alla Croazia, che con le reti di Sucic e Vlasic batte 2-1 il Ghana, qualificato tra le migliori terze. Finisce 0-0 Colombia-Portogallo, prima e seconda, col 3-1 sull'Uzbekistan va ai 16esimi, da terzo il Congo, e stasera scattano i 16esimi, eliminazione diretta alle 21 Sudafrica-Canada. Formula 1, Russell centra la pole del Gran Premio d'Austria. Il britannico della Mercedes segna il miglior tempo quando è esposta la bandiera gialla per un incidente a Verstappen. Situazione interpretata male dal compagno di team e leader iridato Antonelli, quarto.
3: Ho fatto un errore perché non so perché ho pensato che ci fosse la doppia bandiera gialla e quindi ho abortito il giro mentre era solo singola. Peccato, però così, esperienza. È stato un errore di valutazione, purtroppo mi è costata la prima fila.
2: Secondo e terzo tempo per la Ferrari con Leclerc e Hamilton, semaforo verde alle 15. Prenderà il via invece alle 14 la gara lunga MotoGP del Gran Premio d'Olanda. Prima fila Aprilia con Martin, Ogura e il leader del mondiale Bezzecchi. Nella sprint vittoria di Fernandez, sempre su Aprilia. Tennis segna -1 il conto alla rovescia di Wimbledon. Domani Jannik Sinner, campione in carica, aprirà alle 14.30 il programma del centrale contro Kecmanovic. Nell'ultimo test, in un torneo di esibizione sull'erba dell'Allingham Club a Londra, sconfitte per Cobolli e Darderi, rispettivamente con Echeverri e Tsitsipas. Nuoto al trofeo Sette Colli a Roma non tradisce le attese la gara dei 100 stile donne. L'olandese Sten Bergen realizza il nuovo record del mondo in 51,68. Sara Curtis scende per la prima volta sotto la barriera dei 53 secondi e con 52,69 migliora il suo primato italiano. Pallavolo Nations League maschile, 4 vittorie e 3 sconfitte finora per l'Italia, che alle 20:30 torna in campo per l'ultimo incontro della seconda settimana del torneo in Slovenia contro i padroni di casa. L'approccio al match degli azzurri, nelle parole di Mattia Bottolo e Alessandro Bovolenta.
4: Slovenia, davanti al pubblico di casa, spinge con una marcia in più e quindi noi dobbiamo essere pronti da questo punto di vista qua.
5: Dobbiamo entrare in campo con lo spirito aggressivo, perché loro hanno ovviamente una marcia in più a livello di pubblico, ma noi non dobbiamo tirarci indietro.
2: Dal 15 al 20 luglio in Giappone la terza tappa, decisiva per la qualificazione alle finali, in programma dal 29 luglio al 2 agosto in Cina. Slovenia-Italia anche nel basket, gli azzurri vincono 86-83 in trasferta, l'ultima amichevole prima delle sfide di qualificazione mondiale della prossima settimana, il 2 luglio in Islanda, domenica 5 in casa con la Lituania. Ciclismo, Jonathan Milan è il nuovo campione italiano su strada, il velocista friulano ha dominato la prova in linea in volata sul traguardo di Cuneo e conquistato la maglia tricolore per la prima volta in carriera. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
6: 98.5 106.1 Radio Fly, la radio con le ali. Fly Spot.
7: Ciao, sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce.
8: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate, che li risolvono.
7: Ma io ho il giga.
8: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
6: Flyspot.

0: Ascolta la tua musica. Ascolta la tua musica.
1: E eccoci qua di nuovo dopo aver ascoltato Luciano Falchi. Il governatore della Misericordia di Monte San Savino ci ha raccontato quali sono le criticità di questo mondo del volontariato. Andiamo avanti e parliamo della scia criminale all'Arba, prima la spaccata, poi l'aggressione, violenza sessuale in treno, il dramma di una ragazza, testimonianze decisive per arrestare un ventenne, ha sfondato la porta in un bar della città, la fuga, gli abusi sulla passeggera, è sceso dalla stazione di Montevarchi ma è stato intercettato e bloccato, e penso qualcuno, molti più di qualcuno direbbero forse anche a seguito di tutta questa cosa che ha combinato questo giovane. Vediamo un po' se troviamo nell'articolo di cosa si parla, di questo giovane italiano di origine, però di origine, c'era anche scritto origine, lo troviamo subito. E questo signore che ha fatto di tutto e di più, insomma, no? E quindi addirittura ha cercato, qui si parla di violenza sessuale sul treno, qui da quello che si legge il dramma si è consumato intorno alle 7 di giovedì. L'aggressore, dopo aver a quanto pare palpeggiato la passeggera approfittando della situazione di isolamento, era appena sceso alla stazione di Montevarchi per dileguarsi. La descrizione fornita era precisa: un giovane magro, carnagione olivastra, con indosso pantaloncini scuri e a banda grigia, maglietta nera e un vistoso cappellino da baseball giallo. Prima era stato, pensate, alla stazione, era 20 minuti prima, alle 6.40, aveva seminato il panico alla stazione di Arezzo, nella zona di Saione. Lì, armato di una pesante asta in ferro, aveva sfondato con violenza la vetrina di un bar per compiere un furto fulmineo prima di correre in stazione. Alcuni passanti lo avevano fotografato e quel cappellino giallo era diventato un po' come il mongolino d'oro, no? Dico io, col cappellino giallo, ma del resto la decelebrizzazione di questi elementi ormai è abbastanza chiara, insomma, no? Però i poliziotti di Montevarchi, dopo aver fatto tutto questo casotto, lo hanno individuato alle 7.05 e bloccato in strada. Chissà che cosa gli verrà fatto, insomma, se gli verrà tolta la ricarica del telefonino oppure, insomma, ci rimane in carcere questo signore che ancora non trovo qua. Eccolo qua, un 21enne italiano di origine sudamericane, che ovviamente ha cercato, appunto, qui c'è scritto violenza, c'è scritto comunque ha fatto violenza verso una ragazza che ha trovato sola nel treno, e questo espone un po' anche al tema che abbiamo detto prima della sicurezza nei mezzi pubblici. E sempre di treno si parla, al di là dell'aspetto che mi fermo qui con i commenti per gente che sempre più si compie questi atti nei confronti delle donne, e beh, insomma, la soluzione potrebbe essere radicale, ma non è ovviamente questo il mezzo con cui posso esprimere la mia vera, diciamo così, il mio vero pensiero in questo senso, perché poi si potrebbe essere tacciati di troppo buonismo, e la metto così per chiuderla. Spero che la legge faccia il suo corso e questo venga rispedito direttamente dov'è, se non si può rispedire stia in galera una bella parte. Ma voglio segnalare invece un'altra cosa che è avvenuta nel treno. Ci è arrivato un messaggio da una ragazza che si chiama, eccolo qua, la troviamo, vediamo un attimo. Allora, si chiama Chiara e vorrebbe chiedere se fosse possibile dare un annuncio per il violino di sua sorella che le è stato rubato sul treno che partiva da Firenze, Santa Maria Novella, diretto ad Arezzo alle 19.22. E noi vi mettiamo queste foto di questo violino che è stato rubato a questa ragazza, perché oltre a essere una ragazza che studia, vedete, proprio violino, era un ricordo da quello che si apprende, da quello che si legge nel messaggio, è un ricordo effettivo, un regalo di compleanno da parte di loro nonno per il 12° compleanno, che purtroppo è venuto a mancare nel 2020. Quindi, frequentando il conservatorio, anche gli esami, è di stretta necessità trovarla più presto. Ovviamente ci ha lasciato i riferimenti. Chi di voi possa avere così notizie di questo violino, di questa ragazza che le è stato sottratto alla stazione, insomma, di Santa Maria Novella, di quello che capisco, sul treno delle 19.22 verso Arezzo, Insomma, ci potrebbe dare una mano, insomma, darebbe mano a una ragazza che così era legata affettivamente a questo violino, ma soprattutto anche le serve per i suoi studi, appunto. E poi devo dire la verità, invito anche tutti coloro che magari potrebbero in qualche modo essere interessati a questo violino, che quando lo vedono gli dicano a questo signore, perché gliel'hanno rubato, di lasciarlo da qualche parte, avvisando, che ne so, i vigili urbani, chi volete voi, dicendo lascia il violino che abbiamo rubato in maniera, devo dire, abbastanza stupida. Quindi io, Chiara, noi il messaggio lo lanciamo e cerchiamo di così sensibilizzare le persone se avete visto questo violino, se qualcuno l'ha lasciato lì perché magari l'ha preso, poi dice ma che ne faccio del violino, anche perché chi l'ha rubato probabilmente di violino non sa nemmeno che cos'è. Quindi questa è una mia valutazione, ovviamente, però ecco, aiutiamo quindi Chiara e sua sorella a ritrovare questo violino, che sicuramente le faremo un bel regalo. A tra poco.
0: Incontro con le stelle, l'oroscopo giornaliero con Marta.
2: Buona ultima domenica di giugno a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica. Gli auguri vanno oggi, di buon onomastico ovviamente, agli Ireneo e le Vincenza all'ascolto e non. Sono invece nati in data 28 giugno Enrico VIII, Jean-Jacques Rousseau il filosofo, Luigi Pirandello, Sabrina Ferilli, Jerry Calà, il regista Mel Brooks, Marco Columbro, Katie Bates e Elon Musk. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il settimo grado del cancro, sei portato alle arti e alla musica in particolare. Il successo potrà arriderti facilmente, visto che sei ambizioso e che non temi i problemi, ostacoli e avversari. La tua intelligenza è buona, superiore alla media, e devi impegnarla per fare le cose giuste. Devi essere gentile e non tormentare il prossimo con i tuoi problemi. Ricordati che la tua felicità e il tuo destino saranno il risultato delle tue azioni. E passiamo invece alla consueta occhiata alle stelle per quanto riguarda la giornata odierna, segno per segno. Ariete, clima frizzante. A temperare l'entusiasmo ci pensa Saturno, che suggerisce di investire in progetti ambiziosi ma realistici. Partenza per un viaggio d'affari o di piacere, forse per l'estero, forse non da soli ma con una squadra affiatata. Toro, trascorrere del tempo in panciolle, oltre a rivelarsi piacevole, è una mano santa per il tono emotivo. Attraversiamo cambiamenti importanti che possono disorientarci, ma procediamo con energia e fiducia. Gemelli, in giornata teniamo conto di alcuni piccoli contrattempi. Con il passare delle ore tutto quasi si può aggiustare. Vita sentimentale appagante. Qualche vivace scambio di opinioni con le persone che ci circondano instaura un confronto costruttivo. Cancro, quadro dinamico caratterizzato da ottime capacità organizzative, piedi per terra e una tenacia di tutto rispetto. Serenità in famiglia e con gli amici, dove il nostro contributo è prezioso per riuscire a risolvere un problema. Leone, una bella domenica da vivere in piena libertà. Dimentichiamo almeno per un attimo passato e futuro, oggi conta solo il luminoso presente. Con la luna in trigono dal Sagittario schierata dalla nostra, possiamo aspettarci un umore tendente al bello. Vergine, prendiamo le cose come vengono, imprevisti compresi. Su ogni fronte le occasioni non mancano, ma è proprio l'imbarazzo della scelta a creare disagio. Quando il controllo si rivela inutile, l'alternativa è mollare gli ormeggi e aspettare che passi la tempesta. Bilancia, viviamo speranze e preoccupazioni per un accordo di lavoro che tarda ad arrivare, ma gli incoraggiamenti di un amico alleviano le nostre ansie. La giornata è ideale per spostamenti o semplici uscite, per dedicarci anche a iniziative di carattere sociale. Scorpione, grazie alla presenza di spirito guadagniamo punti nell'ambiente professionale e ci mettiamo in luce agli occhi di chi valuta il nostro operato. Nei sentimenti recuperiamo il terreno perso con la passionalità, un modo per rimediare alle nostre mancanze. Sagittario, le energie si concentrano sui rapporti interpersonali. La nostra luna è al massimo del suo splendore e fa risaltare luci e ombre. Piuttosto che negare l'evidenza, diamo voce a ogni parte di noi, anche a quelle che non ci piacciono affatto. Capricorno, punti sul vivo da una critica, forse immeritata, Siamo tentati di chiuderci in noi stessi, ma un'opportunità improvvisa ci fa uscire dalla tana. Voglia di esperienze nuove, pur nel rispetto delle nostre salde e sacrosante certezze. Mediare si può. Acquario, la curiosità ci spinge a esplorare ambienti diversi per arricchire il nostro bagaglio culturale e allargare gli orizzonti. Riabbracciamo con gioia una persona cara lontana. Amicizia o amore non conta, il cuore non fa distinzioni. Pesci, tra calcoli e bilanci traduciamo in concreto i sogni senza azzardare colpi di testa, ma con il coraggio di provarci. Intuito, movimento e la capacità di cogliere segnali che ad altri sfuggono ci mettono in posizione di vantaggio. E per chiudere, come abitudine, una citazione. Quello odierna dice così: i re saggi generalmente hanno saggi consiglieri, perché l'uomo capace di distinguere un saggio deve essere saggio egli stesso. Diogene di Sinope.
3: Allacciate le cinture, pronti al decollo con Radio Fly.
1: E torniamo in onda. Quando sono le 11:20 e 20 secondi in questo momento, andiamo a dare l'ultima lettura al Nazione di Arezzo. Vediamo un po' di cosa si parla. Si parla che da domani i contiani non vanno in vacanza, modifica il traffico e la sosta, no? E allora, perché vi racconto questa cosa? Semplicemente per un motivo. Pensate che ci sono tanti cantieri ad Arezzo, per esempio, che riguardano via di Nomencia, l'ingresso di Istituto Galileo Galilea, l'incrocio con via Filippo Lippi. Fino a mercoledì poi ci saranno via della Filandra, fino al 3 luglio ci saranno via il parcheggio Pietri e così via. E poi ancora fino al 9 luglio scattano il divieto di sosta al senso unico alternato in via Corrado Lazzari, la chiusura al transito della strada vicinale di San Filippo. Attenzione, se vengono fatte queste azioni, perché? Perché ci sono i cantieri. Allora io mi domando, però c'è il sole, c'è il caldo, allora da un'ora in poi non devono più lavorare questa gente, cioè che succederà? Lasciano i cantieri chiusi? Considerate che c'è il blocco, gli operai non possono lavorare all'aperto per il caldo. Quindi, secondo voi, come verrà gestita questa cosa? Beh, lo vedremo. Paura in piscina, grave un trentenne portato a Careggi con l'elisoccorso. Un sabato di gran caldo, anche qui si parla del caldo. E un giovane di 30 anni insieme alla famiglia era una piscina via Tarlati, quando per caso da accertare si è sentito male. Pensate, è arrivato il Pegaso, è stato portato via a Careggi. E su questo noi abbiamo sempre detto, no, il discorso dell'utilizzo del Pegaso, e vabbè, questo è un tema che quando si parla di salute e sicurezza ovviamente tutto va bene. Provincia, rapinato in centro con un coltello da Montevarchi, due ventenni finiscono in manette, un cittadino del Bangladesh è stato prima minacciato e poi è stato derubato al portafoglio in centro. Si chiude la settimana contrassegnata da furti e spaccate che hanno messo a dura prova i commercianti. Beh, insomma, che dire, la situazione, alla fine queste cose non faranno più notizia, ve lo dico subito, perché tanto prima abbiamo visto la violenza sessuale, la spaccata che ha fatto quel cittadino, lì c'era scritto un cittadino italiano di origine paragoniana, mi sembra, o del Bangladesh anche lì, vediamo un po' per non dire cose che non sono corrette. Ma al di là di questo, che poi sono di origine sudamericane, qui parliamo di altri attacchi sempre in questo frangente, in questo caso erano nazionalità italiana e brasiliana che hanno fatto scattare le manette. Insomma, capite che la situazione ormai è completamente sfugge dal controllo. Le forze dell'ordine fanno quello che possono, ovviamente, però si corre il rischio che questi piccoli episodi, una volta erano chiamati episodi di microcriminalità, ve lo ricordate questo termine, no? Beh, se devono diventare la quotidianità di tutti i giorni, io penso che alla fine non sia una cosa proprio così accettata dalla gente. Strade di Civitella, l'anniversario, docufilm, incontri, la cerimonia, l'omaggio di un paese e suoi martiri. Le celebrazioni sono organizzate da amministrazione, associazione Proloco, il programma Tavarnesi ricorda le parole di Mattarella nella visita di 2 anni fa: senza memoria non c'è futuro. Esatto, senza memoria non c'è futuro. Nuova farmacia per Camuscia, sportello CUP e teleconsulto. Questa è una cosa molto importante, perché quando le cose aprono, sapete che i paesi sempre più si trovano depauperati di queste strutture, ben venga le aperture invece. E andiamo avanti. Cosa troviamo? San Sepolcro, truffa un'anziana per 50.000 euro. Presi su lei 45 a San Sepolcro. Due giovani finiscono in manette. Si erano spacciati, pensate, per funzionari della procura. Decisivo il monitoraggio delle loro auto. I carabinieri hanno recuperato l'oro fatto sparire poco prima. I parenti avevano dato l'allarme. Quindi mi raccomando, non credete a persone che vi si presentano come amici o come forze dell'ordine. Le forze dell'ordine non chiedono mai i soldi, cioè neanche quando vi fanno le sanzioni o ci fanno le sanzioni, che sono, siamo per strada, facciamo, insomma, violiamo il codice della strada, le forze dell'ordine non chiedono mai i soldi, vi fanno la sanzione e poi dovete andare a pagarla col bollettino o come volete voi, ma non chiedono mai soldi. Figuratevi se vengono a casa vostra a chiedervi soldi, assolutamente no. Andiamo a Poppi, traguardo storico e beneficenza. Annalisa Baracchi in prima linea, responsabilità verso il territorio. 50 anni di aiuti e nuovo defibrillatore per Poppi, svolta al vertice del Lion Club, la cerimonia. Annalisa Baracchi, che ha assunto la guida del club guardando un importante anniversario che accompagnerà il prossimo anno sociale. Il nuovo presidente Baracchi ha parlato di responsabilità verso i soci, quindi anche questa è una bella iniziativa, 50 anni di aiuti e anche un nuovo defibrillatore per Poppi. Una cosa così importante che salva la vita, ricordiamocelo sempre. Bene, ci fermiamo un attimo, poi ci dedicheremo alla rassegna estera, vediamo cosa ci dicono i giornali di oltreoceano, mi viene da dire, ma non solo quelli di oltreoceano, anche quelli di oltre Alpe, insomma, usciamo dalla nostra Italia per fare un giro sul mondo. A tra poco.

E allora eccoci qua, scusatemi, ero fermato a bere un goccetto e andiamo a vedere quelle che sono le notizie che troviamo all'estero. Beh, ovviamente si parla anche del tema del calore, vedete che non è solamente italiano, ma lo troviamo un po' da tutte le parti, specialmente in Francia. E allora vediamoci questo articolo de Le Monde. Che ci parla questa mattina della canicola, una presa di coscienza arrivata adesso, quindi il 37 département de l'Hexagone Italien toujours nel 37 dipartimenti dell'Hexagono sono state hanno messo una vigilanza rossa sabato, quindi significa l'allarme rosso, no? Dopo il ecco, vedete che si ritorna a quella data che vi dicevo io del 2003, dopo la vague de chaleur, cioè il grande calore che è arrivata nel 2003, il sistema d'allerta e la presa in carico dei malati hanno progredito, hanno fatto tante cose. Qui si vede ovviamente un'associazione, sono nate anche delle associazioni che aiutano, in questo caso si parla di un'associazione di Saint-Denis che aiutano gli anziani, in questo caso una signora che si chiama Dania di 87 anni nel suo appartamento alle Courneuve Saint-Denis. Ci sono numerose associazioni a seguito proprio di questa ondata di calore del 2003, quindi l'anno che vi dicevo anche prima, no? Un anno veramente particolare che è risultato essere il più caldo in assoluto di tutti. Vediamo un'occhiata prima veloce, poi andremo nello specifico di cosa si parla. È ancora, vedete, gli spagnoli ce l'hanno con Sanchez e il Partito Socialista Europeo, ci vogliono arrivare, come vedete, abbandonata la speranza. Beh, insomma, in questo scandalo che ormai non se la mettono via gli spagnoli, guardate che non sono come noi sotto questo aspetto, che a volte le cose cerchiamo di mitigarle, qui invece no, e tutti i giornali lo riprendono, soprattutto ABC che inizia Sanchez inizia il viaggio per marcar distancias con Zapatero, perché viene accusato il premier prima di lui, sempre socialista, di aver fatto magheggi con la finanza che insomma non sono propriamente regolari. Liberazione, canicule, ormai l'avete imparato questo termine francese della canicola, e si parla anche di questo, vedete, la Francia specialmente sul fatto del caldo. Le Parisienne di Mancia invece no, Lorraine nella sorte di silenzio, esce dal silenzio, che cosa ci racconterà? Sempre sul fatto della canicola di Liane e Affaire Louis. Chi è Liane? Liane è quella bambina che è stata uccisa a 11 anni dal padre della sua compagna di scuola, che era già stato segnalato come pericoloso, come pedofilo, e qui è stata una grossa debacle per quanto riguarda la giustizia francese, che ha fatto infuriare anche lo stesso presidente Macron. E vediamo poi, voilà, in Les Echos abbiamo le retroveglie entro Macron, il retroscena tra Macron e Meloni. Guardiamo, c'era il presidente del consiglio insieme a Meloni, diciamo che nessuno dei due sorride, non so se ci fate caso, uno guarda da una parte, uno guarda dall'altra. Devo dire che la foto scelta dal giornale francese è veramente, ecco, però il retroscena, insomma, bisognerebbe leggere l'articolo per capire perché vedono questa distanza. È stata una visita di cortesia, non si possono vedere, chissà. Poi andremo più tardi a vedere, anzi, se riesco a trovare anche l'interno del giornale. Va bene, queste sono un po' le cose che troviamo. Non si parla molto di quello che è l'America, e allora per questo noi vogliamo andare a sbirciare proprio i quotidiani statunitensi. Qualcosa ci faranno capire, no, di questo mondo. Si parla del terremoto in Venezuela e degli aiuti che gli Stati Uniti vorranno dare, e poi ancora di cosa parliamo, ma non ci sono grosse cose che riguardano più

altro la cronaca locale, vedo, non ci sono grandi cose. Arizona Republic Ground Grains parla del grano addirittura, e qui bisognerebbe conoscere l'articolo. Beh, sicuramente tutto secco in questo periodo, e forse si ritorna qua alla storia del caldo. Ci sentiamo tra un attimo. Nel frattempo abbiamo dato una scorsa veloce di quelle che sono queste notizie estere, e vedo che insomma la cosa del calore la fa da padrona in tutto il mondo, e quindi noi dovremo attenersi a quelle che sono le notizie. A tra poco.

Eccoci qua, scusate, nella parte che per andare a vedere, lo metto in screen per chi ci vuole seguire qua sul nostro Facebook, YouTube, oppure anche direttamente nel nostro sito per vedere un po' quelle immagini che vi racconto, queste, perché leggere i quotidiani stranieri, noi vediamo solamente la prima pagina, è ovvio che diventa difficile perché non possiamo capirne il contesto. E come abbiamo sempre visto, le informazioni dalla prima pagina, così dai titoli di prima pagina a quelle dopo, sono sempre abbastanza, all'interno dell'articolo sono anche leggermente differenti. Abbiamo parlato delle Monde, questa presa di coscienza incompleta di quello che è stato il 2003, l'anno più caldo, con anche queste associazioni che sono state diciamo create in aiuto agli anziani. E andiamo a vedere invece le Figaro, di cosa parla. I francesi sono favorevoli a un importante piano di climatizzazione, si parla sempre di più di modificare addirittura le nostre città, ma cercare innanzitutto di trovare quelle che sono zone dove, diciamo così, si possano diciamo in qualche modo raffreddare diversamente. Ci sono delle zone di vengono chiamate zone di rifugio termico, insomma, con degli alberi, con delle strutture che comunque poi non impattano troppo nel clima, perché c'è l'attacco anche contro i condizionatori. Vediamo qua che cosa ci dicono. Allora, qua ci stanno dicendo che ci sono, sono 8 persone su 10 chiedono che alloggi, scuole e ospedali vengano, adottino misure eccezionali, e i trasporti, e si domandano, richiedono misure eccezionali anche se invasive. Non capisco che cosa vorrebbero chiedere a un grande piano di climatizzazione. Vediamo se riusciamo a leggere il titolo. Mentre il caldo intenso soffoca l'intero paese e spinge turisti stranieri a interrogarsi sulla mancanza di strutture adeguate per farvi fronte, una grande maggioranza dei francesi reclamano la generalizzazione delle climatizzazioni, praticamente un grande piano per affrontare questo problema del clima. Però ci vorrebbero di capire che cosa ci dice, insomma, no? Anche perché non riusciamo a capirlo. Vediamo se lo leggiamo se riescono a capire se ci vogliono condizionatori nelle scuole oppure no, perché pare che sia un messaggio d'urgenza, ma facendo azioni diverse da quelle di inserire climatizzatori o qualcosa del genere. Beh, insomma, mi pare che sia una cosa abbastanza dice infatti Barbu afferma di essere inorridita delle persone che le dicono che basta installare l'aria condizionata ovunque. Per lei non si tratta di adattamento, ma di una misura di emergenza. Vedete, ecco, c'è la contestazione anche qui dal punto di vista dei condizionatori. Secondo lo studio di Adoxa Barbon Book Consulting, Le Figaro, i francesi chiedono l'adozione diffusa dell'aria condizionata, compresi gli attivisti ambientalisti. Pensate, il 73% degli attivisti ambientalisti vogliono l'aria condizionata. Sono convinti della necessità di ampliare gli impianti nelle scuole, abitazioni e case di riposo. Però la ministra per la transizione ecologica, Monique Barbeau, afferma che questa è una cosa di emergenza, e non si può pensare che le persone dicono basta mettere l'aria condizionata ovunque. Resta il fatto che i francesi, solamente il 51% dei francesi ritiene che le autorità pubbliche si stiano agendo comunicando in modo adeguato per prevenire possibili decessi legati all'ondata di calore. Allora, scusate se l'ho letto un po' così, però traducendo al volo è anche abbastanza difficoltoso per me in questo momento. Pensate che il problema, dice, vogliono un grande piano di climatizzazione che porti, pensate, condizionamento da tutte le parti, ma la ministra dice ma non è questa la strada, dice, sono allibita, un termine ancora più duro, insomma, da questa cosa, dice, sono inorridita, ma com'è possibile pensare che basti solamente dire di mettere i condizionatori da tutte le parti? E il paradosso che anche gli stessi attivisti, militanti, attivisti ecologisti, il 73% chiede di mettere i condizionatori. Beh, insomma, il più grande controsenso che possa esistere, però, come dice quello, quando il caldo, quando uno lo sente, quando c'è il caldo a casa sua, mi viene da dire, no? Di fronte a queste cose, invece, sempre più c'è una cordata di pensiero che dice cerchiamo di mettere più piante, mettere situazioni diverse. Anche quello che vi dicevo prima, l'asfalto
fatto che non più strade di asfalto che accumulano calore e diventano un ferro da stiro sotto i piedi, parliamoci chiaro, ma mettere magari materiali differenti che il calore riescono a dissiparlo più in terra. Beh, questo potrebbe essere un'idea, e questo, tutto questo farebbe abbassare forse qualcosa, non lo so, però anche in Francia c'è questa grande discussione che ha preso, a cui ha preso parte il ministro, direttamente la ministra che si occupa di queste cose. Andiamo al New York Times. Di cosa parla il New York Times? Beh, si vede un'immagine che l'abbiamo vista più volte, quella di Venezuela, di questo immane terremoto alla Guaira. Vediamo come sono caduti questi edifici. Tra l'altro nelle immagini si vedono anche i fili del cemento armato proprio strappati, quindi una violenza enorme. Ricordiamo che il picco è stato anche a 7,5 gradi della scala Mercalli. In nuovo disastro, il Venezuela vede, vede affondare le leggere speranze, e qui sotto c'è scritto: non capisco perché oil had been flowing, cioè il petrolio stava scorrendo, una cosa del genere, forse. Sì, una traduzione del genere. I terremoti paralizzano l'economia danneggiata dall'inflazione. Ah, ecco, sostanzialmente hanno messo questo articolo dicendo che nonostante il petrolio stava dando un aiuto nell'economia, in realtà adesso si ferma tutto un'altra volta. Va bene, continuiamo un attimo solo, mentre mi è partita la base, non capisco perché, quindi è una mattinata calda, vedete, anche per le apparecchiature, ma è giusto che sia così, e noi continuiamo e andiamo avanti, vediamo un po' gli altri quotidiani. Il Financial Times, di cosa si occupa? Rush to fire the Wood Executive, penso che si parli di un corsa al licenziamento dei dirigenti inutili. Mamma mia, ragazzi, in Inghilterra che cosa stanno facendo? Come dirigenti inutili? Di cosa si parla qua? Unfair dismissal law changes, modifiche dalla legge sul licenziamento ingiusto, i salari, abolito il tetto salariale per le azioni, e poi ancora le aziende temono costosi pagamenti. Beh, un ribaltamento di tutto quello che è stato, quello che abbiamo conosciuto fino adesso. E vediamo poi taglio basso, il caos, allarme caos su controlli alle frontiere dell'Unione Europea, il sudore delle dita causa guasti agli scanner. Mamma mia, ragazzi, questa è ancora una cosa che non avevo assolutamente percepito, il sudore delle dita che crea guasti agli scanner. Ma ve la sareste mai immaginato voi? I paesi stanno correndo per acquistare attrezzature per i nuovi controlli alle frontiere, mentre gli aeroporti avvertono che il controverso sistema potrebbe causare il caos nei viaggi durante l'alta stagione estiva. Il sistema di ingresso e uscita è progettato per migliorare la sicurezza delle frontiere e il blocco, scansionando i passaporti dei cittadini ex europei, prendendo impronte digitali e foto. Ecco, prendendo le impronte digitali, il sudore, pensate, danneggia gli scanner. Beh, insomma, sicuramente ci fa sopra una patina di grasso, di sudore, e non riescono più a leggere bene. Beh, insomma, gli date una pulitina, voi che siete lì alla dogana, gli date una pulitina ogni tanto e passa, no? E allora dobbiamo pensare a tutto noi, mi viene da dire. E il Mondo: Sanchez respinge il Partito Socialista Europeo e lo critica, abbandona ogni speranza. Beh, insomma, un addio tra Sanchez e il Partito Socialista Europeo. Possibile e spagnolo, beh, dopo tutto questo confusione, vediamo come ce lo descrive il Paese. La crisi dei socialisti: il Partito Socialista Europeo si stringe attorno a Sanchez per arrivare alle elezioni del 2027, ma ci arriverà? ABC dice: Sanchez inizia lo scambio di rotta, il cambio di rotta per prendere le distanze di Zapatero. Quindi ha visto che Zapatero c'è qualcosa che non gli torna, allora ora pian pianino si sta allontanando. Beh, insomma, mi sembra che prima l'avevi difeso però Sanchez, ma del resto era dello stesso partito, facevi bene. Ondata di calore, il governo è un pazzo. Ecco, questa non l'ho capita. Liberazione: ondata di calore, il governo è un pazzo. I comunisti francesi danno del pazzo al governo. Allora io bisogna che legga perché.
Sì, sicuramente se tutti vogliono mettere i condizionatori in Francia mi sembra che sia un po'. Di fronte alla settimana di caldo estremo in Francia, il governo lancia una mobilitazione generale che appare come una soluzione improvvisata, alimentando le accuse di inazione climatica rivolte a Emmanuel Macron durante i suoi due mandati presidenziali. Fa una mobilitazione generale in questa settimana così di caldo e dice fino ad ora non ha fatto niente e adesso fanno questo. Questo è un po' il tema del Partito Comunista Francese attraverso le pagine di Liberation. Arez, vediamo cosa gli israeliani pensano dell'accordo. L'accordo mediato dagli Stati Uniti è ottimo per Israele, ma graverà sul Libano. E poi l'Iran dice di aver colpito obiettivi legati agli Stati Uniti, mentre il Bahrain segnala un attacco con droni. E qui continua, c'è l'accordo però. Continua tutto. Loren Nunez, l'ho letto prima, ondata di calore, Leanne, il caso Luise, Loren Nunez rompe il silenzio. Chi è questo qui? È il ministro dell'interno francese e racconta un po' che cosa sta succedendo. L'Avanguardia spagnola ci riporta sempre al Partito Socialista Spagnolo che si stringe attorno a Sanchez per combattere la battaglia del 2027. L'abbiamo già letto prima. Ma io sono curioso, l'Eseco francese. Dette la France envoyée sull'orlo del étouffement, credo che sia qualcosa che è soffocamento, forse penso questo, la Francia in via di soffocamento. Vediamo se si parla sempre del, ma non si parla di clima qui, chissà perché. Comunque le retrovaie, sì, qui capisce bene, no, la riunione tra Macron e Meloni, ma qui è le retrovie, a mio giudizio volevano dire così i francesi. Non si legge malissimo, c'è pochissima definizione, non riesco a leggere che cosa dicono. Europa, dopo anni di rapporti tesi, Emmanuel Macron e Cesane, Giorgia Meloni si sono incontrati nella Costa Azzurra e hanno formalizzato il loro. I due leader giovedì, in occasione dell'esercito franco-tedesco, hanno compiuto un riavvicinamento, che viene chiamato un riavvicinamento, rapprochement, un riavvicinamento dopo anni di scontri, ecco cosa titolano, ma si legge malissimo, scusatemi, lo leggo al volo, non si legge malissimo, non riesco a leggerlo, quindi comunque ecco, i francesi dicono che dopo anni di dibattito e di allontanamento tra Giorgia Meloni e il presidente francese c'è stato un riavvicinamento in questa cosa. Poi l'articolo continua, ma è praticamente impossibile leggerlo. Terminiamo questa lunga e noi interrotta così carrellata estera. Vediamo di cosa parla per esempio il Jerusalem Post. Non trovo tanti più giornali critici su queste azioni, anzi Israele, Libano firmano uno storico accordo quadro. Beh, insomma, israeliani, avete fatto un disastro dentro il Libano, mi pare di capire. Katz ordina all'IDF di prepararsi a un soggiorno prolungato nel Libano meridionale. Vedete, sostanzialmente non se ne vanno più. Questa è una mia chiave di lettura, ovviamente, che nulla offende, nulla vuole offendere, ma semplicemente quello è, insomma, un politichese in questa maniera dice preparatevi a un stazionamento prolungato. Beh, che vuol dire? Quando ve ne andrete più? Le Temps, andiamo a vedere di cosa parla Le Temps. Il a six mois mourait de l'innocence. Sono sei mesi fa l'innocenza è morta. E pensate di cosa si va a parlare? Crass Montana. Il giornale, devo dire, è quello che ha aperto il filone di lettura a tutti, perché i svizzeri volevano tenere tutto chiuso nel loro cantone, nella loro cosa. Grazie a questo giornale è venuto fuori invece tutto. Le drame de Crans-Montana, la tragedia di Crans-Montana, la notte di Capodanno un incendio ha imperversato e devastato il bar Costellazione, uccidendo 41 persone e ferendone 115, una catastrofe devastante senza precedenti per la regione del Vallese e l'intero paese. Sono
Come dice, se le TAMPS analizza le conseguenze di questo trauma collettivo per le vittime, le loro famiglie, la regione dell'Haut Plateau, il cantone del Vallese e l'intero paese. Beh, l'intero paese, sicuramente la credibilità svizzera è andata al minimo storico in questa cosa, così come anche le deficienze nei controlli, le deficienze nelle cose poco chiare nei rapporti che c'erano in questo paese. Ricordate quando la truppe della RAI dissero: non vi fate vedere dal sindaco perché c'è il rischio che di cosa? La RAI andava lì a fare un servizio giornalistico, e cosa dovevano avere paura di questo sindaco reo di non aver fatto il suo ufficio, reo di non aver fatto i controlli e di avere anche cercato di in un primo momento di tirarsene fuori come se la colpa fosse di altri. Beh, insomma, una pagina veramente brutta per la Svizzera, questa, che rimarrà come un marchio. Ricordate il marchio? Hanno fatto anche questa la cosa tempo fa. Ce l'avevano con chi usa il marchio in Svizzera, la croce elvetica, su prodotti costruiti da un'altra parte, no? In Medio Oriente. E quindi, beh, insomma, che dire, il mondo cambia e anche loro non sono più così, la Svizzera che dicevamo noi di una volta. Ciao a tutti, appuntamento alla prossima settimana, state attenti al caldo, bevete, quelli come me devono bere tantissimo anche se non hanno sete, ma bevete lo stesso, al limite andrete, insomma, al bagno più di una volta. Però a occhio veramente, perché al di là di queste letture cataclismatiche che leggiamo, queste cose, però il caldo c'è, e il caldo è, devo dire, non sottovalutiamo questa estate, che non è ancora arrivata quella di essere il 2003, però insomma i presupposti ci sono. Ciao a tutti, buona domenica.

0: Accendi la giornata con Radio Fly.
1: Dimmi sei perso, ho preso quello che c'era. Se il verde che davo alla tua primavera si nasconde. Sei cambiato città o parli piano la sera? Sei fogli che abbiamo riempito

0: Vola sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: 2, 3, 4. Tra pochissimo 30 minuti vintage.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si può.

0: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Giornata di lunedì, quindi un inizio di settimana con un lieve calo delle temperature massime al nord-ovest, che in questo weekend hanno toccato punte davvero molto molto calde, però ancora possibili 40 gradi tra Emilia-Romagna e Basso Veneto, possibili anche sulla Sardegna, massime fino ai 38 gradi sul resto del sud. Massime in montagna in calo sulle Alpi, ancora elevate sull'Appennino centro-meridionale, ma generalmente sotto ai 30 gradi a 1000 metri. Afa ancora elevata durante la notte nelle grandi città. Rimanete aggiornati e consultate l'app di Trebi Meteo.
1: Flyspot. Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. L'internet green che pensa anche al nostro futuro.
2: Flyspot. No
3: matter what the time or place, let's keep up with that happy pace. In collegamento da Torino, Italia, Radio Fly presenta

0: In studio Raffo The Twist e House Rocking Chris.
1: Te me conosci?
2: Ciao a tutti cari amici, benvenuti a una nuova strepitosa puntata di 1-2-3-4 Radio Show. Dietro
3: spumeggiante,
2: dietro il microfono, il vostro spumeggiante House Rocking Chris
3: e il nostro, adesso non c'ho aggettivi da dire, comunque il nostro grandissimo Raffo The Twist ideatore e conduttore, perché poi soffiato. Lo sapete che poi si offende se non gli dici,
2: no, dai.
3: Comunque
2: però,
3: benvenuti,
2: che è giusto
3: benvenuti,
2: scusa,
3: certo.
2: Benvenuti, sì, benvenuti a questa nuova puntata. Siamo come sempre carichi di rock and roll, rhythm and blues degli anni 50 e 60 da farvi ascoltare per 30 minuti, quindi 9-10 dischi più o meno.
3: Esatto, partiamo subito.
2: Dico subito, seguiteci sui social, su Facebook, su Instagram, e seguite le nostre storie, mettete una campanellina e il segui se ci state ascoltando in podcast. Se no, niente. Parla la musica adesso invece.
3: The e Romancers.
2: Arrivano The Romancers.
3: Questi arrivavano da San Francisco, 2,45 giri per la Dutton nel 1956, per poi sparire nel nulla, ma ci hanno lasciato questa roba
2: qua. Senti qua.

0: Miau miau, questa la dedichiamo a tutti i nostri amici amanti dei gatti e io sono il primo. Il
1: tra l'altro
0: primo
1: house cat
0: gattaro.
1: Perché c'è questa cosa che dice you ain't nothing but a house cat, probabilmente sai il gatto di casa che non è proprio un cacciatore, non è che faccio, si sta abbastanza lì,
0: sì, quello un
1: a
0: po'
1: mangiare,
0: cicciottino,
1: esatto.
0: Che dorme
1: che magna
0: sornione,
1: e dorme, ecco.
0: Sì, sì, sornione, magna, dorme e fa la cacca.
1: Niente, mi piace, mi è sempre piaciuto
0: bello
1: questo, Chris, questo
0: no, non la conoscevo,
1: no?
0: Non la conoscevo, sì, sì, sì, sì.
1: Ultimamente li ho riscoperti.
0: Figurati se avessi conosciuta se non me l'andavo a cercare.
1: A suonare, ho cominciato a rimetterli un po' alle serate. Devo dire che funzionano entrambi i dischi. L'altro si chiama Jump and a Hop, lo metteremo poi più avanti. Invece
0: bravo.
1: Sull'altro piatto
0: non vediamo l'ora.
1: Siamo sempre in California. Lui era Arthur LeMay insieme ai suoi The Crowns e il brano si intitola Oh Robalee.

0: l'altro non so se ti ho mai raccontato questa cosa, che Arthur Lee May è stato un giocatore professionista di baseball.
1: Ma dai.
0: Nella Lega, ovviamente il baseball è stato segregato negli Stati Uniti, c'era la, come si chiama, la Major League,
1: c'era
0: MBJ, Major Baseball League adesso.
1: Sì.
0: All'epoca c'era la Negro Leagues.
1: Ah.
0: E quindi c'erano i bianchi giocavano da una parte e i neri dall'altra, ma penso fino agli anni 60. Non vorrei dire, magari dico una stupidaggine, perché mi ricordo del basket, ma del ma lui fu comunque allo stesso tempo era un giocatore professionista e incideva, ha inciso per varie etichette, tra cui la Specialty, la Modern e altre etichette, la Imperial negli anni successivi. Così, è una curiosità che volevo raccontarvi.
1: Vabbè, dall'altra parte arriva Chuck Willis con l'orchestra diretta da Jesse Stone, era sempre 1956, e questa si intitola What You Gonna Do When Your Baby Leaves You.
0: Atlantic Records.
1: Atlantic 1112.

0: Mamma mia, ragazzi.
1: Fantastico.
0: Che cartella.
1: Bello, bello.
0: Bello, bellone, diremmo.
1: Sì. Dall'altra parte invece...
0: Oggi siamo velocissimi, vogliamo farvi sentire le più canzoni possibili.
1: Sì.
0: Eh?
1: Dall'altra parte invece arriva, torna sul A One, Two, Three, Four, Winona Care, che...
0: Una delle più grandi, una delle mie preferite in assoluto, ma forse la... ma probabilmente la mia preferita.
1: Sì?
0: La voce
1: più di Ruth Brown.
0: Più di Ruth Brown, sì, sì, anche se, vabbè, no lei è un pezzo decore.
1: Non si sa.
0: Lo mettiamo, Should questo, I Ever Love Again?
1: Questo è il retro di Till the Well Runs Dry, che ho comprato poco tempo fa. Ovviamente l'avrete sentita mille volte alle serate, perché è un classicone. E questo è il retro.

0: Stiamo parlando, ma l'avete sentita pazzesca. La voce, questo vibrato su una nota così
1: questo
0: bassa.
1: Vibrato in basso, ma, perché per una donna non è così. È per quello che ti dico, è una delle mie preferite. Stavo pensando.
0: Sto per svenire.
1: Mentre andava la canzone, ma veramente.
0: Fantastico.
1: C'è Big Mama Thornton che.
0: Fantastico.
1: Però era proprio più ruspante, più da down south, down home. Sì, c'era vabbè, comunque Why Not a Care è veramente inarrivabile, secondo me. Prossimo disco, Bobby Blue Blend, direttamente da Memphis, Tennessee, sull'etichetta che veniva pubblicata a Houston, Texas, Duke Records. Lui era il 1956 e questa si intitola 56 e questa si intitola You've Got a Bad Intention. C'hai delle cattive intenzioni, baby.
0: Il Palmiro Cangini,
1: la miseria che mi slitta la lingua.

0: dicevamo fuori onda, comunque Bobby Blue Bland, Bobby Bland
1: mi piace
0: tantissimo, mi piace il timbro di voce, mi tutto, piace come suona la sua band, mi piacciono gli arrangiamenti,
1: la band di Bill Harvey, che non so chi sia, non so chi sia, però
0: era quello che stava in Barriera di Milano, no?
1: Sì, era lui.
0: No, brani anche nel songwriting, questo che è un brano suo, le scriveva lui le sue canzoni?
1: Questo è di Joe Scott. Lui era un interprete, era più che altro un interprete secondo me.
0: Ma ci sono veramente tante canzoni sue, tanti belle, dischi, proprio belli, ballabili, divertenti.
1: Ci piace. Se non l'avete ancora capito, Bobby Blue Bland ci piace un sacco. Sull'altro giradischi, per il vostro piacere, un tizio che si chiamava Willie Hayden, che incise per la Duto Records questo disco che si intitola Fun on Saturday Night nel giugno del 1957.

0: colorati. Non senti questo profumo di fried chicken? Sì. Stavo dicendo, come mai questo disco frigge?
1: Non si capisce.
0: Boh, frigge. Vabbè, tantissimo.
1: Questa versione di Ray Charles di My Bonnie, che
0: in olio di arachidi,
1: è in realtà in stirene.
0: È in stirene,
1: quindi
0: è in stirene. Non comprate i dischi in stirene. Io l'ho trovato a tipo mezzo
1: dollaro,
0: mezza suola di scarpa, mezzo soldo,
1: mezzo soldo bucato. Però, hai deciso di farci sentire My Bonnie.
0: Sì, un classico.
1: Un classico di che?
0: Perché,
1: un
0: classico di Ray Charles.
1: Perché sei, te lo dico io perché. Perché alla fine sei nato coi Beatles.
2: Goodbye Joe, mi largo, mio Maio.
1: Il grandissimo Fats Domino, che nonostante tutto, anche se fa Jambalaya, che è una canzone terribile,
0: un classico di Hank Williams,
1: lui la fa.
0: Questa versione mi piace, andava comprato,
1: perché c'è questa batteria da New Orleans che la rende
0: divertente, sì. Ma poi parla di roba da mangiare, come fa a non piacere a noi italiani?

0: Comunque ragazzi, Fats Domino è Fats Domino.
1: Non c'è niente
0: non
1: da fare.
0: Non si batte.
1: È riuscito a migliorarla.
0: Sì, è riuscito a farla meglio.
1: A farla,
0: non c'è niente da fare.
1: A farla sculettosa. A farla...
0: Mamma mia, con quel faccione sorridente. Ma quanto l'ho amato, Fats. Quanto lo amo ancora. Vabbè.
1: Bene.
0: Niente, siamo arrivati al termine.
1: Siamo quasi al termine.
0: Ci spostiamo di latitudine. Ci spostiamo di un sacco di chilometri in realtà.
1: Cosa fai? Copi le mie frasi.
0: Non volevo dire latitudine, volevo dire tanta strada di differenza. Da New Orleans andiamo a Pittsburgh, in Pennsylvania.
1: Pittsburgh, Pennsylvania.
0: Sì, dove
1: Joy Records.
0: Dove pensate?
1: 127 di Pennsylvania.
0: Una
1: Avenue.
0: Di quelle città in cui ad un certo punto ci fu la British Invasion, ma a Pittsburgh il doo-wop spopolava nonostante i Beatles. Non gliene fregava niente, per quello che io l'adoro.
1: Perché c'era?
0: Perché c'era Mad Mike Petrovic, grandissimo disc jockey.
1: Lui per primo.
0: Lui sì.
1: E poi non solo perché gli hanno copiato, facevano anche.
0: Certo.
1: Gli hanno copiato il format.
0: Vabbè, queste
1: super serate di cui parlo. Quando è che ne parlavo? Cos'era?
0: Un po' di tempo fa
1: che sì. Parlavo di queste serate.
0: C'è questo racconto di questa famosa serata in cui c'erano a quattro numeri, non so, a qualche numero di distanza nella stessa via c'erano i Rolling Stones. Che fecero tipo 200 ingressi, 400 ingressi, e dall'altra parte Mad Mike fece 2000 ingressi.
1: 2000 ingressi con le macchine che non sapevano più dove parcheggiarle. Gente,
0: pensate
1: che...
0: come doveva essere.
1: Pazzesco.
0: Vabbè, mettiamo questo
1: va
0: disco.
1: Bene, ma è l'ultimo disco di oggi.
0: È l'ultimo disco di oggi.
1: Sì, è l'ultimo disco di One Two Three Four di oggi, e quindi ci tocca salutarvi e darvi appuntamento la prossima settimana, cari amici. Mettete un segui e una campanellina se ascoltate il podcast, oppure seguiteci la domenica alle 7, il martedì pomeriggio, il giovedì sera, il venerdì sera.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Quest'estate scopri come essere super.
2: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
3: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
4: Sei una piccola selvaggia, vero?
3: Non ci siamo ancora presentati.
1: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
3: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
1: Da Steven Spielberg.
3: Non riesco a capire, sono persone.
5: No.
1: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
3: Cosa vuoi fare?
5: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
1: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: I Minion sono tornati!
7: Il film su come conquistarono Hollywood.
8: Pignata, carbonara, lasagna.
7: E rischiarono di perdere il pianeta.
9: Hai scritto un film di mostri?
10: Io conosco il mostro perfetto per voi!
7: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Le migliori canzoni degli anni '80.

0: Flyspot.
1: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
2: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
1: Ma è tutto il giorno che lo fai?
2: Sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno.
1: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
2: Cosa c'entra?
1: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
2: Ma io vado velocissimo con i selfie.
1: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
3: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
0: Flyspot.

0: world's insane. Oh, I'm a little crazy, but the world's insane.
1: Calimera, calispera. Pillole di curiosità giornaliere.
2: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi ci dedicheremo all'ingrediente segreto del brodo primordiale, l'elemento chiave della zuppa di sostanze chimiche che diede il via alla vita sulla Terra. Potrebbe essere stato un addensante che lasciò al materiale genetico il tempo di replicarsi. Con il termine brodo primordiale, riferito all'insieme di elementi chimici da cui ebbe origine la vita terrestre, è stato coniato circa un secolo fa. Da allora, come si fa con le migliori ricette?

0: Gli scienziati tentano di capirne la formula, capirne la formula per poi replicarla in laboratorio, per cercare appunto di capire come RNA e DNA si siano formati in primo luogo 4 miliardi di anni fa. Un altro punto da chiarire è come questo materiale genetico sia riuscito a replicarsi in mancanza di enzimi, quelle proteine specializzate che attualmente nelle cellule tengono separate le doppie eliche del DNA, permettendone quindi poi la duplicazione. Un gruppo di scienziati della Georgia Tech potrebbe aver trovato un ingrediente chiave per questi cruciali processi, un addensante che, aggiunto come un dado al brodo primordiale, appunto, potrebbe avergli dato il sapore della vita. E la ricerca è stata descritta su Nature Chemistry. E come primo passo c'è stato il portare a temperatura. Gli enzimi non potevano ancora far parte del mondo prebiotico. Senza il loro aiuto furono probabilmente le condizioni ambientali e in particolare i raggi solari a riscaldare abbastanza il prodotto primordiale da dividere i filamenti di doppia elica dell'RNA che si pensa essersi formato prima del DNA come base delle informazioni biologiche. Poi c'è stata la fase del far restringere e in una soluzione troppo acquosa ovviamente le catene si sarebbero riunite immediatamente a raffreddarsi della zuppa senza dare il tempo ai processi di autoduplicazione di avvenire. I biologi allora hanno pensato all'aggiunta di un solvente viscoso e in questo caso fatto di glicerolo e cloruro di colina, un nutriente essenziale capace di rendere la replica del brodo primordiale viscosa come il miele. E alla fine la zuppa è stata servita. Nuotando in questo ambiente, infatti, le lunghe catene di acidi nucleici dell'RNA avrebbero potuto muoversi più lentamente, dando il tempo ai nucleotidi, cioè i mattoni base di DNA ed RNA, di incastrarsi sui filamenti e favorire la duplicazione. In laboratorio il processo funziona. Rimarrà quindi da capire quali sostanze chimiche con questa capacità potessero esistere sul nostro pianeta prima della nascita della Terra. E con questo mistero vi lascio al prossimo appuntamento e intanto una splendida giornata. Ciao!
1: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliere.
2: Vola attraverso i suoni di Radio Fly.

0: Amedeo Ariano la batteria.
1: Flyspot.
2: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo, Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato, sempre erogato, e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
1: Flyspot.
3: Radio Fly. Radio Fly.
4: Rewind. Il Biplano è un settimanale di note musicali volanti alimentato da Sound, Soul and Art, con ospiti i due piloti pionieri delle radio aretine, Stefano Zio Fraga e Mauro Giovacchini Cispi.

0: Siamo qui.
1: Siamo qui, eccoci.
0: Oggi è un bel caldo.
1: Sono giorni, per chi odia il caldo, sono giorni molto, molto intensi, però dai, passerà anche questa poi alla fine.
0: Passerà un iceberg.
1: Qui è facile dirlo qui con una ventola sopra la testa, il condizionatore.
0: Devo staccare?
1: No. Quindi insomma, dire che il caldo va bene in una situazione come questa è da privilegiati, quindi meglio stare zitti. Però insomma fa caldo, sono giorni difficili per quanto riguarda le temperature. Vabbè, noi cerchiamo di rinfrescarvi con un po' di musica che quest'oggi avrà il sapore notturno, quindi quando è che arriva un po' di venticello, un po' di fresco, magari se uno è un pochino rialzato in una collinetta arriva la notte, e allora noi faremo una trasmissione tutta notturna.
0: Certo Stefano, io 3 mesi all'anno cambierei abitazione.
1: Dove vai? Dove vuoi andare?
0: Ma va bene Val d'Aosta, Trentino Alto Adige,
1: oppure montagna.
0: Oppure anche una zona del Prato Magno o delle foreste casentinesi, intorno agli 800-1000 metri, nel bosco si sta, che è una meraviglia.
1: È vero, questo è vero.
0: Ci scappa di fare anche delle belle passeggiate. Anche delle belle mangiate.
1: Anche
0: no?
1: Belle mangiate, sì, soprattutto hai ragione, belle. Entrambi, sì, è vero, una bella camminata, sono fra i posti, poi lo sai, per me sono fra i più belli del mondo e poi insomma si mangia anche bene.
0: Quindi se vinco la lotteria mi compro una casetta piccola 3 mesi all'anno.
1: Una baita? No, una baita in Casentino di
0: Sì, con
1: una
0: i cani che abbaitano.
1: Sì. Va bene, in attesa di questo sogno noi ci consoliamo con la musica. Quest'oggi quindi dicevo una scaletta dal sapore un po' notturno, abbiamo tante cose da ascoltare, di cui parlare, di cui raccontare. Insomma siamo partiti, partiremo anzi non siamo ancora partiti, da qualcosa che riguarda il passato, da anche un omaggio a un grandissimo musicista africano che se n'è andato qualche giorno fa, e insomma ci saranno diverse cose, alcuni artisti che hanno pubblicato una novità discografica e altri che invece saranno a suonare dalle nostre parti, perché si è ufficialmente aperta la stagione dei concerti e sarà un luglio veramente pazzesco anche qui dalle nostre parti, anche nella nostra provincia insonne, come la chiamavamo una volta negli anni 80. Ci sono veramente tantissimi eventi per tutti i gusti, di tutto, anzi il problema è che molte sere ci sarà l'imbarazzo della scelta, ma soprattutto per chi che so, parte da Arezzo, facciamo conto che noi siamo nel centro, no? Delle quattro vallate, veramente devi decidere stasera che faccio, Val di Chiana, Casentino,
0: Val d'Arno o Val Tiberina,
1: dove vado, cosa c'è stasera di qua, quindi insomma è un po' complicata la scelta, perché ci sono davvero gran belle cose contemporaneamente, ma insomma
0: sì, poi anche artisti di caratura internazionale che poi nella vita non è sempre molto semplice, no? Trovare il momento di vederli dal vivo in Italia, quindi drizzate le orecchie, noi d'altro canto cercheremo di darvi, come abbiamo sempre fatto durante il biplano, io lo faccio anche con il deltaplano il martedì, di darvi alcune informazioni in merito, non proprio tutte, altrimenti non smetteremo
1: ovviamente
0: di parlare, quelle diciamo
1: quelle che ascolteremo.
0: Quindi siamo parziali ma mirati.
1: Invece partiamo
0: non è arabi però
1: partiamo invece da un gruppo che entrambi amiamo tantissimo, un gruppo che secondo me per quanto mi riguarda ha sconvolto la musica pop, ha sconvolto la musica pop e l'ha anche resa diciamo così perfetta, la canzone pop. Stiamo parlando dei Prefab Sprout, che in realtà poi come gruppo non esiste più, però insomma Paddy McAlone è stato secondo me uno dei più grandi autori di canzoni che ci siano nel mondo, e l'ho dimostrato con i Prefab Sprout. Perché partiamo da loro? Perché recentemente si è tornato a parlare di loro qui in Italia, qui da noi. Io non so se ricordi Rai Stereo Notte, la trasmissione notturna che io da ragazzo ascoltavo, cioè andavo a scuola con gli occhi pesti perché
0: avevi fatto esatto, le notti, le ore piccole.
1: L'ascoltavo tutte le notti, che poi a quei tempi non è, ora ci sono le app, i programmi li puoi riascoltare. A quei tempi o ascoltavi la diretta o niente. Quindi
0: non c'erano neanche le repliche.
1: Non c'era niente, quindi molte notti le passavo sveglia ad ascoltare Rai Stereo Notte. Uno di questi speaker, uno di quelli che fra l'altro mi piacevano di più per la sua diciamo visione musicale che era ampia, e poi perché prediligeva gruppi inglesi che all'epoca insomma adoravo, primi fra tutti i Prefab Sprout, e sto parlando di Gian Piero Vigorito, che giornalista bravissimo, poi all'epoca scriveva su Rockstar e quindi era anche uno di quelli che seguivo su Rockstar, che sai per me la rivista perfetta era Il Mucchio Selvaggio, però anche su Rockstar c'erano delle cose molto interessanti da leggere, e fra queste le scriveva proprio Gian Piero Vigorito, quindi insomma.
0: Poi noi, Stefano, avevamo l'imbarazzo della scelta, perché di solito quando si vedevano in edicole li prendevamo tutti. Anche squattrinati, ma ce li spendevamo volentieri, cosa che in parte facciamo anche oggi, no? Perché la carta stampata è bella, no? Le immagini, averla, il profumo che si libera quando la togli dalla plastica che viene racchiusa, e poi è un'abitudine, è come leggere un libro, no?
1: Esatto. Lo
0: puoi vedere, leggere su internet, tramite internet, poi averlo in mano, no, è ancora, rappresenta un'altra cosa. Io invece sui Prefab Sprout, a parte le programmazioni radiofoniche,
1: sì, no, ti volevo dire il motivo per cui riascoltiamo i Prefab Sprout, perché Gian Piero Vigorito sta avendo l'idea di scrivere un libro sui Prefab Sprout, quindi un libro definitivo sulla storia di questo grandissimo gruppo di Paddy McAlone. Quindi l'editore c'è, è stato creato un gruppo che si chiama Prefab Sprout I Remember That,
0: e quindi nome di una canzone loro,
1: lo trovate su Facebook e quindi lì trovate anche tutte le informazioni e su cosa accadrà. Per esempio adesso hanno lanciato un appello: raccontaci in 10 righe il tuo incontro con i Prefab Sprout. Nel libro ci sarà una sezione speciale dedicata ai tuoi ricordi, per dire anche tu I Remember That. Quindi secondo me è un progetto da seguire attentamente. Poi non so se ci sarà anche un crowdfunding, ma perlomeno la possibilità di prenotare il libro e quindi permettere alla casa editrice di stamparlo, secondo me è un'ottima occasione, perché Gian Piero Vigorito scrive molto bene. Io ho letto il libro che fece su Rai Stereo Notte, insomma ha sempre scritto bene, quindi una storia raccontata da lui di Prefab Sprout io l'aspetto, e quindi insomma seguite questo
0: allora,
1: gruppo.
0: Creare un libro sostanzioso sui Prefab Sprout non credo che sia una cosa molto semplice, semplicemente perché devi avere tante informazioni, e quindi penso che Facebook e i social eccetera servano ad allargare le informazioni per quanto riguarda lui che scrive, e probabilmente anche attingendo dal Regno Unito da altre parti, perché altrimenti
1: dalla sua conoscenza storica, perché insomma lui come noi li ascoltava e li seguiva negli anni 80,
0: esatto, quindi, ma insomma un libro di 50, 70, 100, 120 pagine,
1: o anche 200,
0: no?
1: Quindi, ma la storia è bella da raccontare, sicuramente sarà un gran bel libro.
0: D'altronde
1: quindi lo aspettiamo. Voi cercatelo,
0: sì.
1: e sulla rete.
0: D'altronde anche questo loro album di debutto, da cui poi faremo ascoltare una canzone, ce n'è da dire diverse su questa cosa. Il mio ricordo invece semplicemente dei Prefab Sprout,
1: ora lo raccolgo e mando le 10 righe del tuo ricordo.
0: Avevo lasciato l'idea di fare il lavoro diciamo a tempo pieno della radio, e avevo vinto un concorso, come sai, insomma ero entrato a fare un lavoro in codice binario, io lo chiamo, no? e mi ricordo che noi un tempo eravamo detti quelli del personale viaggiante, andavamo anche a fare i riposi fuori residenza, facevamo dei treni, arrivavamo a destinazione, ti faccio un esempio, Roma, Bologna, Foligno eccetera, facevamo un piccolo riposo in un ferro hotel e poi si ripartiva la mattina con il buio molto presto. Quindi le ore di riposo, ora non sto a dire la normativa, ma erano 6, andavano bene, che potevano essere tuttavia in caso di ritardo del treno ridotte a 5 per contratto. Ebbene, io qualche volta avevo dietro, non c'era il web, non c'erano neanche i lettori MP3 da portarsi dietro o i telefonini. Io mi portavo dietro una piccolissima radio a batteria. Io mi ricordo che la notte spesso passavano quello che poi è stato anche un singolo, When Love Breaks Down. Mamma mia, che atmosfera notturna! E quindi poi chiaramente uscì l'album Steve McQueen e disse: accidenti, questi mi garbano proprio. Tant'è vero che nelle mie playlist non possono mancare, no? Ogni tanto
1: quando,
0: ci sono.
1: Quando si parla di perfezione, adesso ora questo racconto dell'incontro con il prefaspato lo scriverà in 10 righe e glielo mandiamo, va bene? Così almeno uno c'è. È anche bello, fra l'altro, un incontro molto interessante. Si parla di radio a pile, insomma. Anch'io, quando nell'84 mi sembra, andai a fare il militare, portavo una radiolina, visto i turni di guardia, sì, sulle orecchie, sì, ascoltavo.
0: Sì, poi io riuscii a farmi esentare da tutti i turni.
1: Bravo. Comunque il brano che ascoltiamo, diceva Mauro, dall'album di debutto, si chiama Q Fanfare. Paddy McAlon è veramente un genio pop, arriva da Newcastle, che trasforma un annuncio in una fanfara celestiale. Il suono è di un inizio che sa già di nostalgia, perché questo è un po' la musica, soprattutto degli inizi del Prefab Sprout, con un contrasto un po' netto fra diciamo il pop e appunto questa ricerca. Però già qui era un grande disco, già questo.
0: Sì, poi la vicissitudine che ha attraversato questo disco prima, durante e dopo è lunga, no? Poi insomma loro erano partiti in pratica, erano in due, no? Poi c'era un'aggiunta, poi un batterista che poi se n'è andato, ne hanno preso un altro al volo. Per diversi anni sono stati in pratica senza un batterista fisso. Qualche volta prendevano il professionista che era nella sala di registrazione, poi è entrata la cantante, che anche quella ha dato un grandissimo apporto. Però forse ci siamo dilungati.
1: E allora ascoltiamola. Ascoltiamo questa Q Fanfare, sono i Prefab Sprout.

0: Few Fanfare, Pray for Sprout. Si sente ogni tanto la voce femminile di Wendy Smith.
1: Tra l'altro in Steve McQueen è molto presente. Qui ovviamente la perfezione della canzone pop che poi hanno raggiunto con Steve McQueen ancora non c'era, ma questo è un grandissimo album. Io comprai questo disco per caso, perché mi piacque la copertina, avevo sentito parlare del nome.
0: È uscito a marzo del 1984.
1: E dopo, insomma, vabbè, questi erano.
0: Quindi possiamo dire che Radio Torre Petrarca imperava in quel momento,
1: molto,
0: almeno come Radio Rock.
1: Erano quegli anni lì, ascoltavo tantissimo questi gruppi britannici, li ascoltavo tanto. C'era il filone scozzese, c'erano gli AZ Camera, c'erano Lloyd Cole in Commotion.
0: Ce n'erano tantissimi.
1: E poi, vabbè, Style Council, che altro genere, però Everything But the Girl.
0: Blue Monkeys,
1: sì, anche loro, è vero, anche loro, però più quest'altri, però insomma, vabbè. E quindi abbiamo cominciato con i Prefast Sprout, quindi cercate questo gruppo su Facebook, cercate Giampiero Vigorito, cercate I Remember That, Prefast Sprout, I Remember That, perché secondo me, insomma, è bello, e poi è anche bello partecipare e vedere come un libro poi viene creato, no? Come si crea una storia, come qualcosa, insomma, che a cui puoi anche dare una mano semplicemente acquistando prima il libro, e prima che venga scritto.
0: Sì.
1: Insomma, pensa bello che è questo.
0: Sì, poi ci sono, soprattutto nell'album dopo, ci sono anche molte storie, no? Perché è riferito Steve McQueen, era il famoso attore della Grande Fuga, e la moto, che è una, credo che sia una Triumph Bonneville.
1: Sì, mi sembra di averlo letto in questi giorni.
0: Che è quella proprio che Steve McQueen ha adoperato per cercare di superare il filo spinato e scappare da un campo di prigionia nazista. E quindi loro in America non lo fecero uscire con il nome Steve McQueen, perché la figlia di Steve McQueen non ha voluto, in pratica, no? E quindi gli hanno dato ci sono tanti di quegli aneddoti che probabilmente il libro che scrive, diciamo, tra virgolette, metto collega, ma insomma,
1: certo. Vabbè, lui è giornalista.
0: Sì.
1: Però come speaker, sì, dai. Madonna, quest'anno festeggi i 50 anni di radio,
0: sì,
1: quindi ma lo senti,
0: non ho voce proprio,
1: però,
0: guarda.
1: Però insomma, 50 anni.
0: Da quando mi è andata via la voce non mi sento più speaker, purtroppo, vabbè. Intanto andiamo, dai.
1: Allora andiamo con il prossimo brano, che prima hai parlato di Steve McQueen, ma l'altro chi era? Paul Newman. E allora... Allora adesso andiamo da un altro Newman, però Newman si chiama, perché a proposito delle ispirazioni che ho avuto guardando così, scavando nelle varie letture, quella arriva da un gruppo di Facebook, quella dei Prefast Sprout, questa invece arriva dall'ultimo numero uscito di Rumore, fra l'altro siamo a fine mese, quindi fra pochi giorni uscirà il prossimo, c'è la rubrica di Maurizio Blatto che parla proprio, che si chiama My Tunes, che parla proprio di Gary Newman e di un disco che all'epoca veramente chiamava la New Wave, diciamo con questa vena pop in elettronica, amava tantissimo. E c'è l'inizio dell'articolo che secondo me è folgorante, perché a parte che c'è una frase di Tondelli a proposito dell'estate, lui racconta la sua giovinezza nella Riviera Adriatica e la fuga verso la città per andare a comprare proprio i vinili, insomma quello che si faceva da ragazzi quando magari ci si annoiava nei pomeriggi estivi delle città di mare. Lui inizia l'articolo in questo modo, secondo me è folgorante, dice: essere inadeguati è una condizione che può portare dei vantaggi. Non sentirsi alienati o alla presunta altezza di determinate situazioni può suggerirci la consapevolezza di ciò che siamo veramente, di quanto apprezziamo davvero e spesso di come il mondo in generale sia una schifezza. È il passo successivo a risultare determinante, però. Acquisita la cornice precisa di come va, se ti ritiri in te stesso è un guaio, ma se ti apri al mondo tramutando l'inadeguatezza in peculiarità del carattere, allora possono arrivare grandi soddisfazioni. Un inizio fantastico. Poi fra l'altro l'articolo che a proposito di musica si chiude proprio con una citazione a grandi musicisti, poi parla di Tondelli, di quando è proprio in quella stagione presentava un libro, il grandissimo scrittore. e dice alla fine dell'articolo: quindi ogni anno, in maniera random, quando me la sento, quando mi sembra che sia la data giusta, celebro la giornata mondiale dell'inadeguatezza e ascolto tutti i miei dischi di Gary Numan, pensando a Ian Curtis, Emily Dickinson, Nick Drake e Pier Vittorio Tondelli. Quindi questo articolo, che secondo me è folgorante, una sorta di editoriale, mi è piaciuto tantissimo e mi ha fatto riscoprire la voglia di riascoltare e riscoprire Gary Numan, che poi lui cita in questo album, anche nel successivo album dal vivo che uscì nell'80-81.
0: Ma io mi ricordo anche i vinili.
1: Qui si parla di vinili.
0: I 45 giri.
1: È vero.
0: Quindi il vinile piccolo, come era Friends Are Electric, Cars. No?
1: Di questo brano, fra l'altro, dovrei averlo anche il 45 giri a casa di questa.
0: È antecedente anche a Prefer Sprout, perché ha iniziato in fine anni 70, esatto, più o meno, esatto. No? 79, 78.
1: Lui adorava i Kraftwerk e David Bowie, ma insomma credo che li abbia fatti sposare.
0: Sì, perché poi diciamo è entrato in studio, ha visto che c'era un affare da una parte, era un sintetizzatore, si è messo a zazzicare, come si dice ad Arezzo, o meglio, come si diceva un tempo, e poi l'ha utilizzato per fare dischi, quindi ha arricchito di musica elettronica sperimentale la sua musica e ha avuto un bel successo all'epoca.
1: Esatto, la sua synth wave che veniva definita gelida e futuristica già all'epoca, diciamo che è proprio emblematica in questo brano, che è uno dei suoi maggiori successi, We Are Glass, che è un po' come una scheggia di specchio. Lui, che pioniere dell'elettronica, in questo brano ci ricorda che la nostra fragilità è però anche la nostra materia prima. Quindi ascoltiamolo.
0: Ricordiamo anche che i brani che abbiamo citato prima andarono al primo posto nelle classifiche in Inghilterra, quindi un ottimo successo. We Are Glass.

0: noi siamo vetro, we are glass.
1: Esatto, lui che è uno, Gary Numan, che è uno dei pionieri dell'elettronica, pensa che ancora oggi lui ha cambiato veramente il pop moderno, ancora oggi riecheggia in tanti artisti quello che i cambiamenti che ha portato lui nella musica pop. We are glass, noi siamo vetro, nel 1980, mentre il mondo iniziava ad innamorarsi delle macchine, lui, usando l'elettronica e le macchine, diceva, parlava della fragilità umana, diceva: siamo vetro, trasparenti, splendenti e terribilmente vulnerabili. Questo un po' è la condizione umana, che ancora oggi è valida questa cosa. Ci sono le macchine che sono sempre più macchine,
0: sì,
1: e la nostra vulnerabilità è sempre più...
0: È una delle caratteristiche, una peculiarità degli artisti, anticipare i tempi oppure essere presente in svariati tempi successivi. Fra l'altro la sua canzone Cars, che abbiamo citato prima, che raggiunse il primo posto in Inghilterra, nell'80 raggiunse anche il nono posto nelle classifiche degli States. E nel 96 la canzone è stata, passatemi il termine, riesumata, perché è utilizzata per uno spot televisivo in Inghilterra che ne ha rinnovato la popolarità, e dopo pochi giorni, grazie a questo spot, l'ha riportata nelle top 20 inglesi. Quindi succede, no?
1: È successo
0: a
1: molto.
0: Kate Bush, esatto, e tanti altri ancora.
1: È successo molte volte questa cosa. Per esempio Moby ci ha fatto una carriera grazie a uno spot televisivo. Quindi.
0: Fra l'altro Gary Newman, l'informazione che ho io, che ha la sindrome di Asperger.
1: Esatto, poi io ho letto solamente l'inizio di questo articolo.
0: Sì, ce ne sarebbe da dire anche qui di cose.
1: Questo articolo,
0: sì,
1: di rumore, ho letto solo l'inizio, ma lì l'inadeguatezza parla proprio di questo, di Gary Numan e quello che era, di come lo dipinsero, truccandolo pesantemente per via dell'acne quando doveva partecipare a Top of the Pops, la trasmissione televisiva britannica. Parla di l'inadeguatezza che purtroppo, come dice, o diventa qualcosa che riesci a offrire al mondo, diventa qualcosa di bello, oppure ti uccide. E quindi vedi Ian Curtis, per esempio. Ecco, questo l'articolo parla di questo. Secondo me è uno dei articoli più belli che ho letto negli ultimi tempi su rumore.
0: Fra l'altro ritroviamo mi sembra un altro degli artisti successivi che andremo a presentare tra poco, che anche lui ha avuto un problema, diciamo, fisico notevole, che per fortuna anche lui è riuscito, grazie alla sua arte, alla sua musica, a superare.
1: Senti, fammi fare una citazione. Ah, vuoi dire qualcosa di Gary?
0: No.
1: Fammi citare un attimo questa rivista, che è Barrio, che ti ricordi, noi abbiamo partecipato alla presentazione del numero precedente ad Arezzo, e abbiamo avuto il nostro Andrea Bindi, che lo salutiamo. Andrea Bindi, che è uno dei collaboratori che ogni volta dà un contributo. Questo è dedicato allo sport, questo numero, viva lo sport, col punto interrogativo. Lo trovate nelle librerie oppure direttamente cercandolo da loro? Fatto, le spedizioni sono gratuite, quindi pagate proprio il prezzo di copertina e basta. E c'è un editoriale da parte appunto di colui che venne a presentarlo, che adesso mi sfugge il nome, ma te lo dico subito, che è Boris Sollazzo, che è direttore della rivista di Barrio. C'è un editoriale in cui ovviamente ogni volta presenta il numero, ma è dedicato a Alex Zanardi e al rapporto che lui ha avuto con il grandissimo Alex, e che è di un'ironia pazzesca. Cioè proprio frasi che lui gli diceva, che Zanardi mandava messaggi tipo: sono tagliato per lo sport, cioè cose veramente, cioè, veramente fa venire i brividi il racconto che lui fa di Alex,
0: sì,
1: Zanardi. La prospettiva giusta per guardare il campione.
0: L'ironia, che così è la principale arma di difesa.
1: Eh sì,
0: però serve per tante cose, no? Serve per comunicare, perché fa

0: Un coglione, io sono, è vero che sono senza gambe, ma io ho le protesi e sto bene, in questo momento sono al mare, mi sto godendo la vita, te sei lì che quando soffri dal dolore, dalla paura, ma che dici? Allora, insomma, questo era Alex Danaldi, questo
1: sì,
0: era
1: modo bello per raccontare. Si vedeva anche questo. Dagli occhi e dal sorriso che aveva.
0: Esatto, infatti parla proprio di quello anche nell'editoriale, degli occhi, quindi insomma cercatelo perché come sempre ci sono contributi molto molto belli. Belli da Luca Argentero, nostro appunto Andrea Bindi, Giovanni Veronesi, insomma tantissimi che hanno contribuito a fare questo numero che solitamente è una rivista che esce ogni 3 mesi, una rivista libro, di quelle riviste letterarie come si facevano una volta, ma veramente molto bella.
1: È un libro che si trasforma in un quartiere, quartiere delle anime, quindi il barrio. Un saluto all'amico Andrea Bindi che scrive lì, ma non solo, è il poeta, no?
0: Esatto. E adesso andiamo a trovare uno che è stato invece per me fin da quando è uscito un grande poeta.
1: È stato come minatore nelle cave, no?
0: È stato un grandissimo poeta e da sempre, insomma, i suoi testi, per quanto oscuri, insomma, ci accompagnano. E questo, fra l'altro, è una delle canzoni più, diciamo, più oscure che abbia mai fatto, già dal titolo Your Funeral, My Trial. Allora, parliamo di Nick Cave, che entra, lo sentirete, insomma, nel brano, era uno dei miei pezzi preferiti.
1: 1986. Dell'anno.
0: Esatto, e entra un po' come un predicatore quasi stanco, no? È così che cantava nei suoi primi album. Il brano che, fra l'altro, è ispirato ad un'antica canzone di Blind Willie Johnson, che sono, è uno dei bluesman, che lui ha preso come riferimento, e quindi usciva in questo album che in realtà era un doppio mini album quando usciva, e quindi diciamo che non era il Nick Cave ancora che aveva attraversato il dolore che purtroppo la vita poi gli ha dato, però era un Nick Cave che il dolore lo cantava, lo raccontava come una sorta di parabola biblica fra peccato, desiderio e redenzione. Se non è blues questo, cosa è, insomma, no? Quando senti odore di questo, per me è blues, no? È oscurità che sgorga da ogni nota musicale, da ogni parola. Perché Nick Cave? Perché domani sera, e questa volta non andrò a vederlo, te lo dico subito, domani sera
1: perché sennò sarebbe stata la volta numero
0: 5, credo, non lo so, non me lo ricordo, però
1: vabbè, comunque sempre uno spettacolo.
0: La prima fu ad Arezzo, perché dovevo vederlo qualche anno prima, ma lui aveva dei grossi problemi con le sostanze proibite, e mi ricordo a Pisa saltò un concerto perché ebbe un grosso problema, credo fu ricoverato, insomma, quindi la prima volta lo vidi proprio ad Arezzo, allo stadio per Arezzo Wave. È uno di quelli, insomma, io domani sera non andrò perché basta, poi prezzi sono molto alti, ho detto quest'anno con i concerti grossi chiudo con i Cure,
1: cioè è uno stipendio italiano da favola, no?
0: Infatti
1: si vedono nelle favole,
0: infatti, molti,
1: si va avanti,
0: infatti
1: così.
0: In questi giorni si sta discutendo che molti dei miei colleghi che fanno la mia professione stanno abbandonando, e quindi pensa un po' solo questo,
1: no,
0: però vabbè, che è una cosa drammatica, ma a parte questo
1: il problema è che forse è anche quello che vogliono.
0: Nick Cave quindi domani sera sarà al Lido di Camaiore, che è un festival bellissimo, che se siete intenzionati ad andare verso il mare, è un parco bellissimo che è proprio sul mare, sui bagni di Lido di Camaiore, un'area grandissima, e Nick Cave dal vivo,
1: quindi iodio, salsedine e musica incredibile fatta da un genio, non solo del canto e della musica, ma anche della composizione, dei testi, del carisma, del pathos,
0: esatto,
1: del feeling che distribuisce in ogni concerto, ma anche ogni disco a piene mani.
0: Lui inizierà il concerto sicuramente buttandosi fra il pubblico e finirà a fine concerto questa cosa, perché l'empatia, l'energia, quello che riesce a raggiungere Nick Cave, io sinceramente credo che siano forse i concerti più belli che si possa vedere in giro in questo momento, quindi insomma al di di là di tutto, se potete non perdete. Quindi per questo programmiamo Nick Cave, per ricordare che domani sera sarà ancora in Italia e alla prima estate festiva.
1: E questo brano è uno delle più toccanti, ma anche più malinconiche, sì, più tragiche canzoni di Nick Cave con i suoi cattivi semi.
0: Che poi questo era il periodo in cui Wenders lo portò, sì, nel film Il cielo sopra Berlino, insomma, quando vidi Nick Cave apparire.

0: Che a quei tempi non è che di notizie poi ne giravano tante, me lo vidi, avevo sentito dire, ma guarda c'è anche Nick Cave, quando lo vidi apparire le immagini del cielo sopra Berlino, ovviamente lui colorato.
1: Un capolavoro di Wim Wenders, un film che se uno lo vede 30 folgorato, volte sono sempre troppo poche.
0: E folgorato da quello che fece Nick Cave.
1: Bene, allora ce lo ascoltiamo appunto, Your Funeral, My Trial. Okay.

0: Nick Cave, The Bad Seeds, The Carney, la canzone che compare nel film Il cielo sopra Berlino, che fra l'altro la prima registrazione fu fatta dal vivo.
1: Sì, lui è in un palchetto che suona e lei è la protagonista che arriva e lo vede suonare. Poi prima però nella roulotte dove lei viveva, perché faceva parte dei ricordi del circo, prende un vinile, lo mette su e Nick Cave. Penso che sia una fra le scene più memorabili per quanto riguarda la mia storia con il cinema. Per me
0: a me una delle prime scene che film era? Taxi Driver?
1: Sì.
0: Con Robert De Niro?
1: Sì. Taxi, dai,
0: quando guarda la televisione c'è Lady for the Sky di Jackson Brown,
1: certo.
0: Mi ricordo, quindi si dice non è possibile.
1: invece sì. Allora, quindi Nick Cave domani sera, per chi ci ascolta in diretta, per chi ci ascolta poi nel podcast sarà già passato, insomma ancora una volta in Italia, la prima estate festival, Nick Cave dal vivo, quindi non perdetelo, ma credo che molti ascoltatori l'abbiano già visto almeno una volta. Adesso un dovuto omaggio a un grandissimo pianista che se n'è andato, Abdullah Ibrahim, tra l'altro che ho visto
0: Dollar Brand
1: poco tempo fa, credo 2 o 3 anni fa a Follonica, al Grey Cat Festival, con un concerto da solo portato sul palco, accompagnato da 2 persone sul palco, poi messo a sedere sul pianoforte, da lì è partito per un'improvvisazione di credo 40 minuti senza smettere di suonare, molto toccante. Insomma, questo è quello che faceva ultimamente quando suonava da solo. Questo Water from an Ancient Well è veramente acqua proveniente da un pozzo antico. Il pozzo antico è quello della musica, dai, che lui è nato come Dollar Brand, ha fatto del jazz una forma di preghiera, ma anche di impegno politico per il suo Sudafrica. Insomma, fu anche riconosciuto dallo stesso Mandela, Duke Ellington, che è stato un po' il suo padre spirituale. Però ti voglio raccontare come ho scoperto invece io Abdullah Ibrahim, che non sono poi in confronto alla sua storia, che è lunghissima, non sono poi tantissimi anni, perché questo libro di Jean-Claude Dizot, che è stato uno dei miei autori preferiti in assoluto, credo di averlo comprato alla fine degli anni 90, quindi 98, è in quegli anni lì che ho conosciuto Abdullah Ibrahim, perché nella trilogia marsigliese Dizot c'erano tanti riferimenti a musicisti, anche molti musicisti africani, molta musica jazz, molta musica italiana anche, perché Paolo Conte e Gian Maria Testa erano citati tanto dai testi di Jean-Claude Dizot, e qui si cita proprio Abdullah Ibrahim, e è da lì, da questa citazione, che sono andato poi a cercare chi era questo Abdullah Ibrahim. Lui dice: mi ero preparato un caffè con la piccola caffettiera italiana da una tazza dopo l'altra. Il caffè mi piaceva così, non riscaldato. Finalmente accesi la sigaretta e diedi un tiro. La prima boccata passò senza problemi, una vittoria per quelle che seguivano. Misi un disco del pianista sudafricano Abdullah Ibrahim, Echoes from Africa. C'era un pezzo in particolare che amavo ascoltare, Zikr, che poi dovremmo avere anche come base. Non credevo né in Dio né al diavolo, ma c'era in quella musica, nel canto, il duo con Johnny Diani, il suo bassista, una tale serenità che veniva voglia di lodare la terra, la sua bellezza. Avevo ascoltato quel pezzo per ore e ore, all'alba o al tramonto, mi riempiva di umanità. La musica si alzò, con la tazza in mano, appoggiato allo stipite della porta finestra, guardai il mare agitarsi con più violenza. Non capivo le parole di Abdullah Ibrahim, ma questa Remembrance of Allah trovava in me la traduzione più semplice. È la mia vita che recito qui, su questa terra, una vita dal sapore di pietra calda, di sospiri del mare e di cicale che presto si metteranno a cantare. Avrei amato questa vita fino all'ultimo respiro. Fino all'ultimo respiro, inshallah. Passò un gabbiano molto basso, quasi a livello della terrazza. Ebbi un pensiero per Hélène Pessiar, un bel gabbiano. Queste, insomma, sono le parole di Jean-Claude Dizot, estratte da Solea.
0: Ti va bene ora la base? Sì.
1: E questo è proprio il brano a cui fa riferimento, che ora noi ne ascolteremo un altro, però alza un attimo la. Questo è proprio. questo è proprio il canto che questo eco di Africa a cui fa riferimento Jean-Claude Izzo nel suo Solea. Noi invece ascolteremo un'altra cosa di Abdullah Ibrahim, per ricordarlo, questo immenso musicista che ci ha lasciato da pochi giorni, Water from Ancient Well, quindi Abdullah Ibrahim su Radio
0: E qui è con il featuring di Noah Jackson e Clive Gaito.
1: Esatto, è vero, un'altra versione.

0: Abdullah Ibrahim ha dedicato gran parte della sua vita alla musica, usando anche come strumento per opporsi alle ingiustizie sociali e all'odio in generale.
1: C'è un bello omaggio che è stato fatto da Tracce di Jazz, che è questa sorta di blog che arriva agli iscritti, che parla proprio di lui davanti al pianoforte. Buio, un faro illumina il pianoforte, Abdullah entra lentamente come se ascoltasse un ritmo che solo lui sente, si siede, le mani sfiorano i tasti ma non suonano. Ci sono vite che sembrano una linea retta, la mia no, la mia è un cerchio o forse una spirale. Ogni volta che penso di essere arrivato ritorno al punto da cui sono partito. Sono nato a Città del Capo nel 1934, una casa piccola, piena di voci, di odori, di preghiere. Mia nonna suonava l'organo in chiesa. Io la guardavo e pensavo che quelle mani fossero capaci di parlare con Dio. Lei diceva: Adolf, ascolta il silenzio. È lì che comincia la musica. Aveva ragione. Ancora oggi, quando suono, cerco quel silenzio. Da ragazzo mi chiamavano Dollar, forse perché ero sempre in cerca di qualcosa, forse perché volevo comprare il mondo intero con un accordo. Suonavo ovunque: matrimoni, funerali, bar, chiese, locali clandestini. Il pianoforte era la mia casa, anche quando non avevo una casa. Ricordo una notte in un locale di District 6, un uomo ubriaco mi urlò: ehi Dollar, suona qualcosa che ci faccia dimenticare dove siamo. Io suonai e per un attimo tutti dimenticammo davvero. Una sera dopo un concerto Kippy mi disse: Dollar, noi non stiamo suonando jazz, stiamo suonando la nostra libertà. Aveva ragione e forse è per questo che ci hanno fatto tacere. L'apartheid non ascolta la musica, l'apartheid ascolta solo se stesso. I club venivano chiusi, gli amici sparivano, la notte diventava un animale che ti seguiva ovunque. Così sono partito. Zurigo, una notte qualunque, io che suono in un locale pieno di fumo. E poi una figura enorme, elegante, silenziosa. Duke Ellington, queste le parole di Duke Ellington. E vabbè, questi sono alcuni ricordi e omaggi a Abdullah Ibrahim, a quello che è stato, alla sua immensità di musicista, ma anche come personaggio.
0: Sì, la musica era anche, almeno in maniera diciamo abbastanza sostenuta, perché comunque sempre parziale, un sistema diciamo del suo per rispondere all'odio, però rispondeva non con rabbia ma attraverso la sua musica, che era assolutamente priva di qualsiasi risentimento e di rabbia, quindi diciamo che comunicava anche tranquillità, bellezza e lo stare bene.
1: Pensa come ha ricordato, poi ricordiamo, insomma, fu Duke Ellington che lo portò in America, arriva alla città per eccellenza della vita notturna, che è New York, e lui dice: New York, la città che non dorme, io che cerco il mio posto fra mille suoni, jazz, free jazz, spirituals, rumori di strada, e ogni volta che tocco il pianoforte sento il mio paese chiamarmi come un tamburo lontano. Insomma, sono parole bellissime queste. Forse uno dei modi più belli per ricordare una figura come Abdullah Ibrahim.
0: Bene, interrompiamo per un attimo il biplano, quindi ci sentiamo tra pochissimo. Rimanete, mi raccomando.
2: Il Biplano è un settimanale radiofonico di informazione, commento e suggerimenti musicali in onda il giovedì dalle 17 alle 19 su Radio Fly. I piloti sono Stefano, Fraga DJ,

0: I ritmi,
1: bravissimi.
0: Siamo rientrati.
1: Allora, abbiamo chiuso la prima.
0: Abbiamo fatto un giretto.
1: Sì, meglio di no, che fuori è. Allora,
0: c'è un po' di calore, ma sapete un po' com'è quando noi facciamo il programma.
1: Abbiamo chiuso.
0: Salutiamo Antonella, la grande fotografa.
1: Abbiamo chiuso la prima parte, appunto, parlando di New York, la città che non dorme mai, la città del jazz, con Abdullah Ibrahim e due giovani e grandissimi talenti proprio della scena jazz di New York. Sono il gruppo con cui abbiamo ripreso, i New Jazz Underground, ma avete sentito, loro c'hanno sulla ritmica, diciamo, i tempi di adesso, sono i suoni di adesso, però il sapore era anche molto retro, no?
0: Possiamo dire che vengono un po' anche da Kendrick Lamar.
1: C'hanno questo, per fortuna i giovani non hanno steccati, quindi li puoi trovare, ci sono brani rap, ci sono brani jazz più classici, c'è di tutto in questo album. Tra l'altro loro dicono
0: che si chiama Udis.
1: Questo album è come un testamento, se fossimo stati uccisi non esisterebbe. Questo hanno detto loro. Udis, che infatti fa riferimento allo streetwear come identità
0: ai
1: personale,
0: capi, ai capi, esatto, che indossano,
1: in
0: no?
1: Un contesto jazzistico consolidato fatto di abiti eleganti e, diciamo, di ragazzi neri che indossano felpe col cappuccio, insomma, questo è New York, dai, questo è New York,
0: sì,
1: non che possono che venire da lì.
0: È un simbolo identificativo, di provenienza, di appartenenza, di adesione, no? Di distinzione. Ci sono svariate sfumature.
1: Che poi hanno anche un impegno loro su quello che accade adesso in America, quello che è accaduto negli ultimi anni. Lui dice, il bassista Sebastian Rios dice: siamo tre ragazzi di colore, io sono latino, mentre TJ e Abdias sono neri. E in America, soprattutto in Florida, ci sono stati tanti episodi di violenza contro i giovani uomini di colore. Trayvon Martin era un ragazzino e, siccome indossava una felpa col cappuccio, questo tipo ha pensato che fosse adulto e l'ha ucciso. Un mio amico del liceo, Israel Hernandez, in arte Rifa, era un grande artista, faceva graffiti e una sera è stato beccato in un edificio abbandonato del quale non importava nessuno. Ha cercato di scappare e la polizia l'ha ucciso. Sono cose che sarebbero potute succedere anche a noi. Tutti abbiamo fatto qualche stupidaggine al liceo. Erano solo dei ragazzini nel posto sbagliato al momento sbagliato. Nel caso di Israel penso spesso a cosa avrebbe potuto creare e che le nostre vite sono preziose, hanno un significato. Per questo lui dice: quello che hanno rischiato loro lo rischiavamo anche noi, perché in fondo siamo dei ragazzini che cercano, che sbagliano, e quindi questo album, se fossimo stati uccisi, non esisterebbe. Per questo lanciano questo messaggio.
0: Ricordiamo di nuovo che è il free jazz di debutto per una label che si chiama Artwork Records, distribuito da Pipe Pias, e corre in libertà cercando di abbracciare i diversi stili, naturalmente, che abbiamo detto, tra cui il misto del jazz con l'hip hop, con il soul, ma con tanti altri suoni che probabilmente dopo il debutto saranno soggetti anche di un'ennesima evoluzione.
1: Si pensa che
0: questi sperimentano, provano.
1: Questi sperimentano, pensa che loro dicono: noi amiamo il K-pop. Noi siamo troppo vecchi.
0: La conferma.
1: Però amiamo il
0: Cioè io il K-Wave.
1: Amiamo il country. Amiamo l'hip hop, l'elettronica, che poi derivano tutti dal jazz. Se ci pensi, parte tutto da lì, dal jazz, anche lo stesso rock. Io sono pure fan del metal, e poi ascoltiamo tanto Bad Bunny, Kendrick Lamar. Quello che vogliamo fare è incorporare la musica più contemporanea e giovane nel jazz classico. È un po' la nostra missione, è un po' quello che
0: e
1: ti
0: quindi,
1: dicevi adesso.
0: New Jazz Underground, l'album di debutto Udis, un nuovo jazz, direi, che merita la visibilità e quindi l'ascolto.
1: Esatto, questo Udis è un gran bel disco. Allora, adesso andiamo a trovare invece Jonas Policewoman, quindi continuiamo un po' con le novità discografiche, poi ne avremo anche un'altra molto interessante. Perché novità discografica? Perché è vero che questo è un disco che festeggia un anniversario importante, però invece che ripubblicarlo, di solito questi dischi
0: il ventennale
1: questi dischi di solito si ripubblicano con qualche inedito oppure un live, invece lei l'ha voluto risuonare con nuovi arrangiamenti, quindi forse forse ha voluto dire come lo avrebbe fatto se il disco fosse arrivato adesso, magari era questo il
0: perché il messaggio. In vent'anni c'è la maturazione della persona, ma c'è la maturazione anche dell'artista, che ha voglia di esprimersi anche in maniera diversa. E il bello è delle canzoni che le puoi fare in maniera diversa.
1: Questo
0: è uno dei motivi per cui si fanno anche le cover, non è l'unico motivo, no? Quindi un altro motivo è che dopo 20 anni chi le rifà diverse. Dal vivo, per esempio, spesso tutti gli artisti la fanno abbastanza diversa che la versione in istituto. Non sempre, né comunque né dovunque, ma succede, no?
1: Diciamo quindi che lei è un po' come se avesse fatto un album di cover di se stessa.
0: Di se stessa,
1: di quel
0: sì.
1: disco.
0: Johnna Wasser.
1: Esatto, Johnna Wasser, che tra l'altro lo scorso anno la vidi
0: ricordavo
1: a San Francesco al Prato, e insomma da sola.
0: Come la chiamano oggi, la location.
1: Tra l'altro quando la vidi sola dissi...
0: Straordinaria.
1: Quando la vidi sola dissi, madonna, da sola. Invece fece un concerto bellissimo, molto bravo.
0: Bene, quindi noi ci andiamo ad ascoltare un brano. Questo album del ventennale,
1: questa I Defy per Jonas Police Woman.

0: che bel finale.
1: Sì, molto bello, le due.
0: Sofisticato, ritmato il giusto, belle le voci, belle l'accompagnamento. Note anche di un po' di jazz anche qui.
1: Molto soul, jazz. Soul. Indie, quindi. Sì, nel 2006 questo album fu una vera e propria rivelazione. Un disco bellissimo, Real Life. E un disco che, sinceramente, le cui canzoni ancora reggono molto bene nel tempo, è ancora un disco bellissimo, però lei invece che celebrarlo così in maniera diciamo normale, l'ha voluto riarrangiare con nuove sonorità, nuovi collaboratori. Pensa che c'è anche Iggy Pop in un brano che canta con lei, e qui c'era invece Christy Warren insieme a duettare con Jonas Policewoman,
0: che è una cantante americana, diciamo la cantante americana preferita di Joan Vassar.
1: Si sentiva
0: le due voci, insomma, questo duetto molto molto gradevole, le voci che erano distinte ma insomma abbastanza amalgamate, come si dice.
1: Questo è uno di quegli album che dici a scatola chiusa, ma che hai combinato, ma perché toccare un disco in quel modo, volerlo rifare, che invece poi lo ascolti e, come abbiamo sentito in questo brano, scopri cose davvero molto belle.
0: E comunque si chiama Real Life Evolution.
1: Esatto, perché l'ha voluto riarrangiare, l'ha voluto risuonare con nuove voci, nuovi collaboratori, insomma, chissà che ora non faccia magari anche un tour per celebrare questi 20 anni di un album. Lei che è sempre stata avvicinata molto a Jeff Buckley, a Rufus Wainwright, insomma, in qualche modo si deve anche un po' distinguere da quello dove è stata troppo costretta.
0: È stata fra l'altro anche loro collaboratrice.
1: Esatto.
0: Quindi.
1: Sì, con Jeff Buckley anche qualcosa di più. va bene, adesso quindi.
0: Facciamo un salto in cielo?
1: Perché
0: in cielo? Abbiamo un angelo, no?
1: Abbiamo un angelo che è un bravissimo musicista, che ha ben 5 album all'attivo, uno fra l'altro bellissimo in collaborazione con Sufjan Stevens. Insomma, la razza è quella lì, siamo intorno alla musica del genio di Sufjan Stevens. Si chiama Angelo De Augustin, e Angel in Plain Cotris è
0: in borghese, Angelo in borghese
1: è quello che è il nuovo disco che ha pubblicato per l'Ashmatic Kitty, che è l'etichetta. Disco molto bello, questo dell'artista americano, nuovo album che è stato pubblicato fra l'altro dopo aver superato una grave malattia che lo aveva reso
0: tra l'altro non diagnosticata, una malattia di quelle che non era stata diagnosticata.
1: Esatto, Sufjan Stevens aveva avuto la sindrome di Guillain-Barré, lui non so, credo una cosa simile, però il disco è un disco incantevole. Qui si parla di folk pop in maniera con un approccio molto delicato, ma un disco raffinato, e se lo mettete, una volta si diceva se lo mettete sul piatto, insomma, adesso se lo mettete nel telefono, comunque se lo mettete sotto, non con la macchina, se lo mettete in ascolto, insomma, sentirete la raffinatezza delle canzoni, del tocco di Angelo De Agostino. Un disco molto bello questo.
0: È riuscito a riprendersi da quella terribile malattia che l'aveva in pratica esaurito, tolto le forze, era inchiodato, e ha fatto questo disco di cui prima Stefano ha fatto anche il nome, una sorta di raccolta scritta, registrata, prodotta e mixata nello studio suo di registrazione di Angelo De Agustin a Secret Place, e queste canzoni sono tutte delicate, riflessive, intimiste, incredibilmente commoventi e anche ispiratrici, mentre qui affronta anche il tributo che deve pagare per la terribile malattia che glielo ha imposto, e ne viene fuori anche un brano che ora andremo a farvi ascoltare, che si chiama The Cure, guarda caso, frutto della collaborazione con un altro grande musicista che si chiama Jonathan Wilson. È un altro brano toccante che riflette su come la malattia cronica, possa spesso rispecchiare il ciclo, lui dice, della dipendenza.
1: Jonathan Wilson, che ricordiamo, insomma, è il chitarrista che un certo Roger Waters ha scelto per sostituire David Gilmour nelle parti dei brani dei Pink Floyd nel grandissimo tour mondiale, l'ultimo tour mondiale che ha fatto, insomma, poi
0: e quindi
1: ho visto anche il video, un grandissimo musicista Jonathan Wilson e anche un bravo cantautore. Va bene, ascoltiamola.
0: E anche dischi al suo attivo come solista.
1: Esatto, come cantautore molto bravo. Angelo De Agostini, quindi questa è The Cure.

0: Cure, la cura sotto tutti gli aspetti per Angelo De Agostino, ma la cura è anche la buona musica, no?
1: Buona musica, pensa.
0: Quindi noi siamo dei curati,
1: noi curiamo.
0: Noi curiamo.
1: Cioè io anche fuori da qui, però.
0: Cioè tu.
1: Anche con la musica, eh.
0: Sì, però non si guarda in bocca, no?
1: No, a cavallo.
0: Vabbè, lasciamo stare. Senti, dai.
1: Rumore sui riferimenti che fa per la musica di, appunto, di Angelo De Agustin, dice Elio Smith, e in effetti certi passaggi acustici mi ricordano,
0: sì, lo ricordano.
1: Lui, il primo Bon Iver, Donovan, si faccia a casa certi, sì, passaggi di Mirror Mirror.
0: Ti ricordi Gianni Fer, Johnny Per.
1: Nick Drake, che c'è sempre quando c'è questa musica, Nick Drake è sempre il nome
0: tutelare.
1: E lo stesso Sufjan Stevens, che ovviamente oltre ad aver collaborato con lui è anche una fonte di ispirazione, ma d'altronde un grandissimo Sufjan Stevens.
0: Poi c'è anche lo studio personale, anche lui, no?
1: La casa discografica,
0: quindi
1: mai si chiama più.
0: Fa l'arrangiatore, il produttore, chi lo ferma più, oltre che essere un grande compositore musicista.
1: Un grande artista.
0: Passiamo, penso che sia una nuova band.
1: Questi Allalas.
0: Ah, adesso ci sono. Dove l'ho messi?
1: L'hai fatti sparire.
0: Fatti
1: perché
0: sparire.
1: Adesso entriamo un po' nel mondo di quelli che sono i festival in giro, come dicevamo prima, dalle nostre parti. Infatti è un brano che abbiamo già trasmesso qualche settimana fa, quindi dovrebbe essere abbastanza reperibile. Perché inizia il Lars Festival, che è un festival bellissimo, che come sempre ogni anno. Ogni anno all'anteprima, che a pagamento, fra l'altro prezzi modici per come si girano ora con i concerti, l'anteprima a pagamento in un posto che è bellissimo, che è la Rocca di Castiglione del Lago, e quindi sabato sera, sabato 27
0: e poi giugno, non è male neanche come acustica,
1: no, è molto bello. Allora, l'ultima volta ci sono andato a vedere gli Arab Strap, loro ho visto l'ultima volta.
0: Sì, poi sei dovuto
1: scappare.
0: Sì, no, perché
1: la cinghia.
0: No, perché andando in giro per ritornare a dove avevi parcheggiato l'automobile eri tutto strappato, no? Mezzo nudo.
1: Quindi sabato sera ci saranno gli Allalas. Quest'anno è come sempre un'edizione molto bella del Lars Festival, che si tiene nel parco, è un posto molto bello anche
0: quando
1: questo.
0: La data?
1: A Chianciano. Allora, questa è sabato sera gli Allalas, e poi dopo dal 10, 11 e 12 luglio, però le tre serate sono con ingresso gratuito, e c'è un artista che noi abbiamo programmato molto, che è Jordi Grip, che suonerà il 12 luglio. Ci sono i Cardinals, Art Worms, Dear Hoff, insomma veramente
0: mica male.
1: Un altro bel cartellone da parte di questi ragazzi dell'Arts Festival, che ricordiamo, insomma, loro fanno tutto in maniera indipendente, fanno tutti da soli grazie alle donazioni e hanno fatto anche una raccolta di crowdfunding e alla birra e panini che fanno, insomma,
0: birra, panini
1: e hanno
0: qualche banchetto. E
1: hanno un cartellone,
0: e questo bosco giardino di Chiusi Scalo, che accoglie questi artisti. Noi ci abbiamo visto Fantastic in Negrito,
1: i Karate,
0: siamo dovuti andare allo spettacolo, eravamo in kimono, vero? Ecco,
1: e quindi
0: con i Karate.
1: Loro, insomma, veramente sono ragazzi che riescono a fare un festival bellissimo, è sempre molto indipendente, sempre gruppi non scontati, quindi cominciamo da loro, da Allalas, quindi, che suoneranno, che è un gruppo fantastico anche questo, sarà veramente un grande concerto.
0: Ci pensi un album degli Allalas che si chiama Zuma 85? Cioè, la prima cosa che mi viene in mente è Neil Young, naturalmente, no? Quindi io direi di ascoltarci il brano, poi magari
1: ascoltiamolo. Quindi domenica sabato sera Castiglione del Lago alla Rocca per l'Arts Festival.
0: Pattern.

0: Alalas Pattern, questo altro brano apre la seconda metà dell'album, no?
1: Loro sono uno dei migliori gruppi neopsichedelici in circolazione, gruppo grandissimo, insomma, sabato sera davvero chi ci va, un gran concerto.
0: Possiamo dire che un po' di country c'è, sì.
1: Va bene, la psichedelia.
0: La psichedelia.
1: Perché country è un po' la tradizione americana. Dai.
0: Sì, però c'è anche un po' di country, no?
1: Te lo metti da tutte le parti.
0: Sì, perché la chitarra... questo qui è il brano più country dell'intero lavoro.
1: Ma perché per te anche i Birds nel periodo psichedelico erano country?
0: Un po' sì.
1: Infatti è quello.
0: Un po' sì. Sì, sì.
1: Venivano da lì, quindi.
0: Sì, sì, folk, country, hanno delle basi simili di partenza.
1: Vero, infatti è vero. E
0: anche come tradizione, no?
1: Verissimo.
0: E quindi, poi chiaramente, insomma, ecco, io... un programma di country che dura 2 ore non lo farei, no? Mi piace molto, sai, che no? Mixare molto, no? Però ogni tanto, perché mi dà l'idea cinematografica. Ho visto anche da bambino talmente tanti film americani, western, eccetera, che avere una tipica canzone country, magari molto melanconica, malinconica, con la chitarra, la voce triste, eccetera. Sì, ecco, l'importante è che non ci sia troppo la slide, che non sia mischiata con il pop di oggi in maniera mi dà un po' fastidio,
1: quella cosa,
0: no?
1: Che ti fastidio, vero?
0: Ecco.
1: Quindi vorrei dire
0: mentre Magnolia dei Poco a qualsiasi ora.
1: Lì siamo ai capolavori. Lì siamo ai capolavori. Vuoi dire qualcosa degli Alalas?
0: No, l'ho già detto.
1: Possiamo
0: me.
1: Dire che sabato sera, insomma, saranno in concerto.
0: Certamente.
1: Alla Rocca, alla bellissima Rocca di Castiglione del Lago. Invece ci spostiamo un po' più in là, più diciamo che
0: no. Invece
1: Cispi lo portiamo un pochino più là, nel senso che diciamo che dalla provincia di Perugia andiamo verso il Senese, e a Rapolano c'è un altro festival bellissimo ad ingresso gratuito che si chiama Associazione TV Spenta dal vivo.
0: Fanno anche i capelli, no?
1: A Rapolano. E quest'anno ad ingresso libero, pensate, c'è un'unica data italiana, unica data estiva italiana di un artista che secondo me ha pubblicato uno degli album più interessanti di questo periodo. Stiamo parlando di My New Band Believe, questo ex componente bassista dei Black Midi, che suonerà a questo progetto da solista, che secondo me ha fatto un disco molto bello. Ora sentirete anche questo brano, quante atmosfere, quante variazioni ha, un brano bellissimo.
0: Che dici, i fan che erano sfegatati per i Black Midi?
1: Vabbè, altra cosa questa, un altro percorso.
0: Sì.
1: Però è un disco molto bello.
0: Se li porta dietro ci saranno difficoltà. Cosa si può prevedere?
1: Se li porto dietro.
0: No, nel senso, continueranno a essere fan anche di My New Band Believe.
1: Fan dei Black Midi.
0: Sì.
1: Se sanno ascoltare musica, sì. Comunque sabato 25 luglio, quindi ad ingresso gratuito, ci sarà My New Band Believe. Poi, insomma, il festival dura 3 giorni, 24, 25, 26 luglio. Il 26 luglio al tramonto c'è la nostra amatissima Gaia Banfi, insomma, davvero tante cose, c'è Fat Dog, le feste Antonacci, insomma tanta musica di ingresso gratuito al parco termale di Rapolano Terme, questo quindi 24, 25, 26 luglio, ma 25 luglio noi ci soffermiamo su questa data per questo artista davvero molto interessante, My New Band Believe. Quindi lo ascoltiamo da questo suo album, questo suo debutto da solista, è un brano molto bello, questa Heart Darkness, e quindi dal vivo Rapolano 25 luglio, è gratuito,
0: eccolo.

0: salto di ritmo è costellato molto da umori diversi.
1: Esatto, fra un po' ce n'è un altro, è veramente un brano bellissimo, questa Art of Darkness di My New Band Believe, che poi in realtà è insomma Cameron Pixon, l'ex bassista dei Black Midi. E lui ha suonato tantissimo come spalla ai suoi amici Black Country New Road, e infatti
0: si sente qualcosa.
1: Esatto, questo brano li ricorda tantissimo, e quindi adesso insomma ora è solo, e sarà una bella occasione vederlo dal vivo. Ingresso gratuito, ripeto, 25 luglio al festival dell'associazione a TV spenta a Rapolano Terme.
0: Ma ricordo, cioè, un po' di programma.

0: Eh sì, beh, cioè, no?
1: Molti,
0: che, sì. Credo molti. Che King Crimson altro come è, riferimento si possono citare.
1: È l'ultima creatura, una delle ultime creature della Rough Trade, insomma, etichetta non prestigiosa, di più,
0: quindi di più. Che sia anche progressivo, prog. Va bene, ma se suoniamo a questi, che fanno? Si bello, scansano?
1: Belano. Questi belano. E questi sono le capre a sonagli.
0: Però dice che le capre comprendono molto gli umani, quindi sono gli umani ai loro stessi.
1: Ti posso dire di sì, avendole in pratica in casa.
0: In casa.
1: Posso dire di sì che capiscono molto bene gli umani, è vero. Hanno un rapporto con chi li segue, chi li accudisce, che è veramente altro che i cani, ancora di più, guarda, veramente. Sono sorprendenti.
0: E in più fanno anche il formaggio.
1: In più fanno anche, sì. Diciamo che fanno il latte, il formaggio.
0: Va fatto chiaramente. Va bene, stiamo parlando delle capre a sonagli e il fauno.
1: Questa è una band che io ho conosciuto ormai 14-15 anni fa, perché pensa che hanno vinto le selezioni per la Lombardia, che all'epoca non era semplice, arrivarono primi, vinsero il concorso di Arezzo Wave per la Lombardia, vennero a suonare proprio al festival. Io feci amicizia con loro, ma una bella amicizia, perché durante i giorni del festival loro suonarono come vincitrici, come vincitori, come band emergenti, però stiedero con me in postazione, venivano a trovare, si facevano le serate insieme, quindi nacque veramente un bel rapporto con questi ragazzi, che ora adesso sono passati credo 15 anni o giù di lì, non sono più ragazzi, anche all'epoca erano molto più giovani.
0: Oggi sono tutti ragazzi.
1: sì. Loro insomma continuano a fare delle gran belle cose, all'epoca mi piacquero per la loro follia che per fortuna hanno continuato ad avere, e il loro approccio al rock. Ti ricordi Captain Beefheart o lo stesso genio di Frank Zappa? Il loro approccio è quello, insomma, loro la musica la intendono in quel modo. Una canzone può avere mille sfumature e stravolgersi in ogni cosa. Loro iniziavano e non sapevi dove andavano a finire.
0: E anche per loro i cambi di ritmo fanno parte della melodia.
1: Esatto, della melodia, fra virgolette. Quindi, insomma, perché le capre sonagli? Perché anche loro saranno dalle nostre parti, esattamente al naturalmente pianoforte. E quindi, insomma, noi li ascoltiamo con questo loro vecchio brano che è Il Fauno, e poi dopo continuiamo a parlare, poi andiamo a chiudere la prima parte.
0: Sì, concludiamo con un brano jazz, e poi c'è l'Extra Time. C'è l'Extra Time dopo le 19, quindi qualche minuto con la musica classica. Intanto le capre a sonagli che fanno? Vai. Fanno musica.

0: Arriva il momento in cui incroci un messere, un nemico, un eroe. Fronteggiava l'oscurità.
1: E ci si buttò.
0: Una barba nella minestra.

0: il fauno, le capre a sonagli.
1: Capito quando parlavo di follia, questa qui, loro sono veramente musicisti fantastici. Allora, loro saranno...
0: Qualcuno dice un viaggio psiconautico.
1: E sono questo, loro sono questo. Sabato 18 luglio con ingresso gratuito per piano, naturalmente pianoforte, alle ore 23 c'è una sezione del festival che si tiene in Casentino che si chiama Dal tramonto all'alba, e alle ore 23, quindi a Prato Vecchio, proprio a Prato Vecchio, nel Lungarno. Tra l'altro è un posto bellissimo, proprio una passeggiata lungo l'Arno, in cui hanno messo un palco, un palchetto piccolo dove fanno dei concerti fino a tarda notte. Insomma, secondo me loro vale veramente la pena, è un bel palco.
0: È quel posto dove si vedono sempre i pesci a galla.
1: Sì.
0: Allora, prossimo interprete che chiude il biplano di oggi, Bill Frisell o Frisell, esatto, insieme al trio, no?
1: Chiudiamo con lui perché è un altro evento live molto importante.
0: Quattro date in Italia.
1: Quattro date, ma una ci interessa tanto, perché una è a San Giovanni Valdarno per il Valdarno Jazz Festival, versione estiva, quello il festival ideato e curato da Daniele Malvisi.
0: Venerdì 10 luglio.
1: Il 10 luglio.
0: In piazza Masaccio a San Giovanni Valdarno.
1: Secondo me è già una notizia. Bill Frisell che suona a San Giovanni Valdarno. Io basta così. Per me basta così.
0: Il 9 luglio c'è anche al teatro Morlacchi di Perugia per Umbria Jazz. Poi c'è anche la Casa del Jazz di Roma. Che dire, ma termino, non dico altro, forse ho detto anche troppo. Direi che è il momento di fare ascoltare un brano dal vivo,
1: sì,
0: d'accordo, che esatto, conclude il biplano di oggi.
1: Questa è When We Go e poi ci sentiamo per l'Extra Time con Mendelssohn.
0: La musica classica, a tra poco.

0: Ed eccoci qua a concludere il pomeriggio che poi diventerà una serata, mentre i podcast non hanno né tempo né spazio.
1: Quelli sono
0: indefiniti. Lo spazio sì, nel nostro sito
1: di Radio Fly.
0: D'accordo.
1: Allora, adesso andremo ad ascoltare un estratto da una delle sinfonie più belle che siano mai state composte, una delle mie preferite, una sinfonia che penso ancora oggi rimane uno dei tributi più affettuosi e tecnicamente perfetti che un musicista straniero abbia mai dedicato al paesaggio e allo spirito dell'Italia, insomma.
0: Anche perché la sinfonia numero 4 è proprio dedicata all'Italia, no?
1: All'Italia.
0: Italianich.
1: Nota come l'italiana, una delle opere più luminose e celebri di Felix Mendelssohn Bartholdy, stata composta tra il 1830 e il 1833 ed è il risultato tangibile dell'entusiasmo del giovane compositore durante il suo leggendario Grand Tour attraverso l'Italia. Ricordiamolo che nel 1800 andava di moda venire in Italia e fare il famoso Grand Tour, quindi visitare le città d'arte, e un giovane diventava adulto solamente dopo che aveva fatto il Grand Tour in Italia, quindi pensa come eravamo messi. E nel 1830 Mendelssohn intraprese un lungo viaggio in Italia che lo portò a visitare Roma, Napoli e altre città.
0: Napoli era la città dei limoni, no?
1: Fu folgorato dalla luce, dal calore, dalla vivacità della cultura mediterranea, e la sinfonia nasce proprio dal desiderio di tradurre in musica queste sensazioni. Quindi non si tratta di una descrizione didascalica, ma di una rielaborazione poetica e soggettiva di quella che è la solarità italiana. Nonostante il successo della prima esecuzione a Londra, che fu nel 1833, Mendelssohn, che era noto fra l'altro per il suo perfezionismo,
0: non era molto soddisfatto.
1: No, rimase sempre insoddisfatto della partitura, tanto da non pubblicarla mai durante la sua vita, quindi fu pubblicata post morte. L'opera fu data alle stampe infatti solo nel 1851, 4 anni dopo la sua morte, con il numero di Opus 90. La sinfonia si articola in 4 movimenti, ognuno dei quali riflette una diversa sfumatura dell'esperienza italiana del compositore, quindi ogni movimento è quello che lui ha vissuto in Italia. È considerato un capolavoro perché è l'emblema del romanticismo felice, quello che definiva Mendelssohn. La sua scrittura orchestrale è magistrale perché è leggera, cristallina e anche priva di quel peso drammatico spesso associato al romanticismo tedesco dell'epoca. C'ha dei movimenti che sono bellissimi, per esempio il finale che sorprende per questa energia quasi che viene definita orgiastica, lasciando l'ascoltatore con una sensazione di puro vigore e freschezza, proprio quella freschezza mediterranea che Mendelssohn ha tentato di descrivere.
0: Ebbene, io direi di concludere oggi con questo vivace e gioioso movimento, questa sonata dedicata all'Italia, Sinfonia numero 4, opera 40, Italianisch, è così detto l'allegro vivace, e qui è il direttore d'orchestra in questa esecuzione che andiamo a proporvi, è Claudio Abbado, e mentre l'orchestra è quella della Berlino Philharmoniker Orchestra, appunto. Direi una chiusura degna.
1: Una chiusura meravigliosa. Noi ci sentiamo giovedì prossimo per l'ultima puntata di questa stagione del Biplano. Vi lascio con le parole proprio di Mendelssohn, che dice: la musica è per me qualcosa di troppo definito, di troppo espressivo per essere espressa a parole.
0: Bene, ce l'ascoltiamo. Ciao, grazie dell'ascolto.

0: Rewind.
1: Sono le 23 e 5 minuti.
2: Fly spot.
3: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono?
4: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
3: Ma è tutto il giorno che lo fai?
4: Sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno.
3: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
4: Cosa c'entra?
3: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
4: Ma io vado velocissimo con i selfie.
3: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
5: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
2: Flyspot.

0: pillole di curiosità giornaliera.
1: Ma no.
2: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi alcuni consigli su come combattere l'ansia, perché sì, gli esseri umani sono biologicamente programmati per tendere i sensi verso potenziali minacce e predatori, ma certo il nostro capo ufficio o la platea di fronte alla quale dobbiamo parlare non sono bestioni dai denti accomunati. Esistono allora alcuni trucchi scientificamente provati per convincere il cervello del fatto che per il momento non c'è nulla da temere e quindi alleviare l'ansia che ci attanaglia. Per esempio, bisogna inspirare ed espirare. Respirare profondamente aiuta il corpo a rilassarsi e ad abbandonare la risposta di attacco o fuga innescata dalla paura. Questo meccanismo di difesa è una reazione fisiologica agli stimoli percepiti come minacciosi, che serve ad allontanare il pericolo eliminandolo direttamente, attacco, o allontanandosene, fuga. Quindi, quando siamo in ansia, quindi per qualcosa che attiviamo inconsapevolmente questa risposta, il battito cardiaco aumenta e la respirazione si fa più veloce. Respirare profondamente può aiutare allora a interrompere questo meccanismo. Esponersi gradualmente a ciò che ci fa paura. La terapia di esposizione graduale agli stimoli che ci spaventano è usata in modo efficace per il trattamento delle fobie specifiche. Se si ha paura di volare, di accarezzare un cane o di parlare in pubblico, abituarsi a farlo gradualmente in un contesto controllato, per esempio anche con visori 3D che simulino un decollo per la paura di volare, può aiutare a dissociare quello stimolo dalle reazioni di attacco-fuga che comporta, un meccanismo detto di desensibilizzazione. Bisogna fare esercizio fisico. Fare sport aiuta a rilasciare endorfine, neurotrasmettitori che si comportano come oppiacei naturali, potenziare il sistema immunitario e alzare la temperatura corporea. Muoversi contribuisce a potenziare anche il senso di padronanza di sé, che spesso con l'ansia viene meno, e a concentrarsi sulle sensazioni positive e non sui possibili malesseri che arrivano dal proprio corpo. Finiamo poi con l'ultimo consiglio: considerare la visione generale delle cose. Fare una lista delle cose che stanno andando bene e una di quelle che non stanno funzionando può quindi aiutare a considerare il quadro completo di un periodo. Chi soffre di ansia e stress, infatti, tende spesso a vedere tutto nero, ma confinare la paura alla sua specifica casella può aiutare a ridimensionarla. Esercitarsi quindi a capire se il timore percepito dipende dall'esperienza specifica che stiamo vivendo, da qualcosa di diverso, è molto importante per cercare di rallentare questo processo di impaurimento anche senza motivo. E allora, con queste curiosità e anche con questi consigli, io vi lascio al prossimo appuntamento. Ciao!
0: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ma no.
3: Radio Fly ti accompagna ovunque. Ascoltaci in streaming sul nostro sito o sui social.

Dimmi sei perso, ho preso quello che c'era. Se il verde che davo alla tua primavera si nasconde. Sei cambiato città o parli piano la sera? Sei fogli che abbiamo riempito

Night Music dalla radio di Arezzo. Radio Fly by Cispi. Un volo notturno.

0: Radio Fly è in FM 98.5 106 e 100 sul DAB Plus, in streaming sui social.
1: Lover, all lover.
2: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
3: Manomana.
4: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi scopriremo alcuni trucchi per conservare più a lungo frutta e verdura. Per esempio, per far maturare più velocemente i pomodori dobbiamo conservarli con la frutta. L'etilene accelererà il processo di maturazione. Quelli già giunti a maturazione invece andrebbero lasciati a temperatura ambiente,

0: centigradi produce 5 microlitri di etilene e ne bastano pochi microgrammi per accelerare il processo di annerimento dei frutti. Avvolgendo un po' di pellicola intorno al picciolo si eviterà il gas di diffondersi, facendo poi maturare prematuramente anche il resto del frutto. Anche conservare le banane separatamente l'una dall'altra e non in un unico casco quindi può prolungare la loro vita. Un foglio di carta da cucina o un tovagliolo di carta da sostituire ovviamente ogni tanto invece assorbiranno l'umidità dell'insalata, aiutando a conservarla più a lungo. In ogni caso, una volta acquistata, toglietela dal sacchetto di plastica e riponetela insieme alla carta assorbente in un'insalatiera o in una busta di carta. La plastica infatti fa aumentare la condensa. E qualcosa riguardo le fragole? Beh, ecco un consiglio per evitare di buttarne in una pattumiera interi cestini: bisogna preparare in un'insalatiera una soluzione con 10 parti d'acqua e una di aceto bianco o di miele. Tuffateci le fragole, mescolate qualche volta, scolate e risciacquate. L'aceto eliminerà batteri e muffe e la frutta durerà quasi 2 settimane senza sapere di aceto perché la soluzione è molto diluita. Messe poi in un paio di vecchi collant puliti e appese in un luogo asciutto, fresco e buio come in un armadio, una soffitta, le cipolle dureranno fino a 8 mesi. Inseritele una o due nelle gambe delle calze e separate un ortaggio dall'altro con un nodo. A questo modo saranno libere di respirare e prolungheranno la loro vita. Quando ve ne servirà una, sarà sufficiente tagliare con un paio di forbici lo scomparto della cipolla più bassa. In ogni caso, tenete le cipolle della dispensa lontano dalle patate. I gas prodotti dalle prime fanno germogliare le patate più velocemente e potrete riunirle in cottura magari all'interno di una frittata. Un suggerimento è conservare le patate accanto alle mele, così rimarranno più a lungo senza germogli, fino a 2 mesi. Su questo punto però non tutti sono d'accordo. Alcuni esperimenti scientifici hanno dimostrato che l'etilene, un gas inodore prodotto dalle mele durante il processo di maturazione, fa germogliare le patate più velocemente. Provare per credere a questo punto, e a questo punto io vi lascio anche al prossimo appuntamento. Ciao!
1: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
2: Ma no, ma no. Ma no, ma no.

Vola sulle ali della musica. Vola sulle ali della musica. Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Flyspot.
1: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
2: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
1: Ma è tutto il giorno che lo fai!
2: Eh sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno!
1: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet!
2: Eh? Cosa c'entra?
1: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
2: Ma io vado velocissimo con i selfie.
1: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
3: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
0: Flyspot.
4: Vola

0: un altro bellissimo brano di Bacharach, Wives and Lovers.
1: Radio Fly viene in viaggio con te.
2: Radio Fly viene in viaggio con te.
1: Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: peso dell'amore.
1: Night Music dalla radio di Arezzo. Radio Fly by Cispi. Un volo notturno.